0: La notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.
3: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano! Fuego!

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. I can't.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss, kiss, wait. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.
0: Suona solo

me. Kiss Kiss. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. Tu, figlio di un muratore, le mie

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Chi scrisse a te che stai ascoltando la musica più bella.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala.

0: dunque di questo lunedì 27 di luglio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Dici tu, mi perdo, mi dai un promemoria. Stiamo dormendo molto poco in questo periodo. Ci siamo, questa settimana sì. Prima di andare in ferie, ma siamo qui. Ci siamo
1: ci
0: anche
1: siamo.
0: Dopo un tour de forza e weekend avremo modo di parlarne. Intanto ci piacerebbe sentirvi per un saluto. Ci siete? Buongiorno sì. Al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con la sigla.

0: fuori. Animo, animo, animo, ammazzelletti di quello che fuori. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Dai ragazzi, buongiorno! Mettiamoci un po' d'energia stamattina, sì. Forza, forza! Iniziamo così!
2: Quindi

0: Martina?
1: Sì, ce l'ho.
0: Che hai fatto tanti salti, ballavi tanto questo fine settimana.
1: Ci siamo divertiti,
0: è vero. Oh, praticamente non ci siamo proprio fermati, no. E siamo contenti però di questo, anche perché poi toccheranno a noi le ferie. Intanto buongiorno, come state? Potete rispondere a questa domanda? Come è stato il weekend appena trascorso per voi? Per risponderci, vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042. Ma vogliamo salutare anche il nostro regista Andrea Cimino. Buongiorno Andrea.
0: Ciao Andrea, grazie, preziosissimo. Siamo tornati in diretta da Roma dopo aver fatto questo fine settimana a Rossano dall'Odissea 2000, dove ancora una volta abbiamo incontrato un sacco di ascoltatori che sono passati a salutarci. È sempre bello quando vi incontriamo, e fra l'altro ogni anno mi meraviglio di più quando andiamo in esterna, perché sembra che riconoscano anche noi, che oh, ma voi siete mattinieri, cioè, quindi quando ci succede per noi, oh, ma veramente anche ci salutate veramente, e quindi quando ci venite a trovare, è vero, è una cosa che ci riempie il cuore di gioia, perché
1: sì,
0: tra l'altro poi quando ci dicono, sai cosa, ma per noi siete famiglia, per noi siete, cioè, conoscono tutto di mattinieri e di chi è una cosa che ci fa piacere. Grazie.
1: Molto.
0: Allora, vocali, numero abbiamo ricordato,
1: certo.
0: Tra poco vi sentiamo, l'appello, perché poi la prima parte dopo le ultime notizie è tutta dedicata alle vostre storie. Come va? Che stato d'animo avete? Siete pronti per le ferie? Non ci andrete? Già fate, consumate un po' tutto quello che il vostro stato d'animo stamattina, insomma, ci piacerebbe sentirlo con appunto i vostri messaggi. Intanto iniziamo dall'attualità, quella che leggiamo sui quotidiani questa mattina. Davo un'occhiata veloce, tanta cronaca anche con le vicende legate a quanto accaduto in Val di Susa con la devastazione ai cantieri dell'alta velocità e della linea veloce, insomma, con l'attacco dei black block, anzi ora si chiamano hanno tradotto praticamente block nero block ragazzi, io rido un sorriso amaro, ma hanno devastato praticamente i cantieri in Val di Susa. E poi l'altro argomento riguarda quanto accaduto a Berlino con l'incubo ISIS che torna in Germania, e ancora appunto quello che dicono i PM sulla Val di Susa, la devastazione. Stavo leggendo, insomma, un po' velocemente quelle che sono le ultime notizie. Andiamo per ordine, iniziamo dal Corriere della Sera. È un attacco di Stato, questo è il titolo d'apertura. Gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124. Piantedosi, ministro degli interni, dice serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 no TAV. Poi in taglio basso quanto accaduto in Germania, l'auto sulla folla alla fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano a Berlino. Abdul Bellu voleva unirsi all'ISIS ed era stato arrestato più volte, quindi montano anche le polemiche perché questa persona, magari si sapesse la sua pericolosità, fosse in giro. Sulla Repubblica, a Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna. La Stampa di Torino, il PM Val Susa e devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore è notav, non tolleriamo connivenze. Anche qui Berlino colpita dal cuore, la fotonotizia con le persone che portano i fiori laddove è avvenuto l'attentato che ha causato una vittima e numerosi feriti. Il Messaggero di Roma, Viminale il piano, isolare i violenti, basta connivenze. Fakir a Bologna, niente infiltrazioni al corteo, i PM studiano le foto della nuca insanguinata. Sulla prima, il resto del Carlino, Berlino torna all'incubo ISIS. E poi un altro problema che preoccupa in queste ore, gli incendi, numerosi incendi in fuga da Pischici sul Gargano, turisti evacuati via mare. Ma tutta l'Europa a fare conti con i numerosi incendi, non solo Italia ma anche Spagna e Francia. Su Il Giornale, notavo un milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, poi la Jihad uccide gli amici LGBT, l'attentato a matrice fondamentalista, Abdul già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno Propal stanno con chi li vuole uccidere, chi li stermina, scrive Il Giornale. Anche qui Libero, sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay. Sulla prima del Sole 24 ore, indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo Belluno e Sondrio, mentre il sud resta indietro sull'indice di sportività. Poi sulla prima de Il Mattino, no tab, 1 milione di danni, ma c'è tanto sport sulle prime pagine dei quotidiani, ma anche, ovviamente per approfondire andiamo su quelli sportivi. Per la vicenda CT, Maldini pronto a lasciare, Pirlo fuori, il direttore tecnico potrebbe dire addio, altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia, Paolo vede Malagò, vuol difendere la scelta fino alla fine. E devo dire, inizia male, ma molto male, questa avventura della nuova FIGC. Si partiva con tanta speranza, con appunto Malagò, tanto fatto bene al CONI, con la scelta di un nome importante come Maldini e quell'altro di l'altra di Leonardo. Però cioè, riflettiamoci un attimo, ci avete fatto caso? Cioè, fanno un'ultima conferenza stampa, no? Puntiamo sì. alla grande, puntiamo sui migliori, puntiamo su addirittura ci dicono che hanno sentito Ancelotti, ma si spera in Guardiola. Ebbene, non c'è né Guardiola né Ancelotti e andiamo su Pirlo? Punto di domanda, quanto grande quanto la casa, che è stato un grande campione in campo, ma come allenatore il curriculum, bisogna dire, non dico che è scarso, ma non è di quelli che ti fanno dire sì, che grande scelta, insomma. E comunque vabbè, e poi viene fuori la polemica sullo sponsor russo, ma questo credo sia la cosa migliore, secondo me, non, parere mio personale, non sembra essere il profilo ideale, ci aspettavamo, cioè tu mi dici Guardiola, Ancelotti e poi scendi su Pirlo, insomma è una bella discesa. E poi io trovo sia un po', mi permetto un commento inaccettabile, anche l'out out di Maldini, che dice o Pirlo o me ne vado, cioè fossi Malagò accomodati, ci abbiamo provato, ma vai a casa, mi dispiace, ma insomma è inaccettabile un out out di questo tipo. Vedremo cosa accadrà. Sul Corriere dello Sport, scatta l'allarme, tra 27 giorni d'esordio in campo a Frosinone, mancano ancora il portiere, il 9, quale Juve, Dibu e Colo in ritiro, Spalletti mette fretta, quindi si apre col calcio mercato. In taglio basso, Pirlo cresce il fronte del no, Maldini e Leonardo valutano anche il passo indietro, oggi la riunione con Malagò. Su Tutto Sport, caos totale. Tutto Sport riassume bene la vicenda nazionale, perché caos totale, la candidatura CT di Pirlo travolta dalle polemiche e difesa strenuamente da Maldini, che potrebbe anche rimettersi, è ancora in piedi e oggi potrebbe arrivare la nomina ufficiale, ma c'è da sciogliere il nodo russo. Mancini, Conte e Pioli restano sullo sfondo. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, siete pronti? Inizia questa nuova settimana, noi e voi siamo i mattinieri di Kiss Kiss.

0: Lion. The Black Eyed Peas su Radio Kiss Kiss Mattinieri. Buongiorno. Buongiorno Laliti, saluta Simona,
1: Buongiorno Simona.
0: Sei stata bene in costume, ti hanno visto, hai fatto la prova costume. Io ho messo tutto sui social. Ragazzi, siete curiosi? Fammi vedere se c'è ancora sulla mia pagina social. Aspetta che controllo.
1: Non c'è più,
0: che
1: meno
0: peccato,
1: male,
0: la
1: non
0: riposto.
1: C'è più.
0: No, volevo ripostarla, aspetta. Che...
1: Ma non ripostare nulla.
0: Perché ho fatto fare la prova costume alla Leti.
1: Ma non devi ripostare nulla.
0: No, niente, volevo ripostare perché allora
1: non te lo permetto.
0: No, spiego, siccome siamo stati a Rossano in diretta all'Acqua Parco di Sia 2000, iniziamo noi a raccontarvi, ecco, il weekend nostro, poi tocca a voi, come è andato, cosa prevede anche questa giornata, questa settimana. Dicevo, tra le altre cose, siamo riusciti a fare io il primo bagno della stagione, finita la diretta. Proviamo a fare un tuffo qui nel bellissimo Mar Ionio di Rossano e ce l'ho fatta. Ho fatto la prova costume, la mia, devo dire, superata brillantemente, visto che fisico la Leti.
1: Sì, ma l'ho visto, sai.
0: Devo dire quella di Leti.
1: Sembravi un sirenetto.
0: Quella di Leti come prova costume è andata meglio. E allora, aspetta, l'avevo messa sulla mia pagina social, Max Poli su Instagram. Se volete seguitemi, seguite anche la Leti. Ma seguite soprattutto chi ci mancherebbe. Aspetta, però la posto.
1: Perché, che cosa devi postare?
0: Voglio far vedere come hai superato la prova costume.
1: No, basta. Già ecco, c'è stata per 24 ore. Basta così, dai.
0: L'ho messa e quindi potete vederla se siete curiosi. Però era per dire che è stato un momento bello di questo fine settimana, no? Che io e Benedetta e Fusino, che era lì con noi, la nostra regista in esterna, abbiamo apprezzato il tuo fisico da...
1: Vero.
0: Da madre natura, no?
1: Sì, giusto da madre natura, guarda.
0: Pronto, Silvia?
2: Buongiorno. Si va a lavorare come tutte le mattine, d'altronde. La pacca è finita, la domenica è già passata.
0: No.
2: Un abbraccio.
0: Ah, ecco, solo la domenica. Silvia da Como, che salutiamo. Ciao Silvia. Carmine, come la vedi la questione commissario tecnico?
3: Ciao Max, sono Carmine da Taranto.
1: Ciao Carmine.
3: Da milanista dico, Maldini che se ne può andare, con Pirlo non andiamo più da nessuna parte. A parte che hanno detto che ci vogliono 8 anni. Per rimetterci in corsa, quindi praticamente i prossimi due mondiali, i prossimi due europei non ci dovremmo essere. Andate via!
0: Partono con i migliori auspici, certo, però dire.
1: Senza mezzi termini.
0: Dire siamo arrivati noi, si aggiusta tutto, io lo capisco, non possono dirlo. Però 8 anni, effettivamente, un progetto lungimirante, ma un po' troppo a lungo termine, mettiamo. Ma non ha torto su questo. Elena, buongiorno.
4: Buongiorno Mattinieri. Ciao. Elena dalla provincia di Napoli. Primo turno in Stellantis. Ho solo 2 ore di sonno all'attivo, ma sono super carica perché ieri mio figlio ha inaugurato la sua attività, un bar.
1: C'è
4: stata una bellissima festa, è andato tutto benissimo e gli posso augurare solo il meglio.
0: Glielo auguriamo anche noi. Michele, buongiorno.
5: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Laleti. Michele,
1: ciao.
5: Sotto la pioggerellina da Nocera che va da Stellantis di Prato alla Serra. 4 giorni e si va in ferie.
1: Forza, un ultimo sforzo.
5: Animo.
0: Vediamo in lontananza. Vediamo in lontananza le ferie, più che altro. C'è chi già sta andando questa mattina verso le ferie.
6: Forte, kiss. Siamo in viaggio per l'aeroporto di Roma da Bologna. Ce ne andiamo a Lampedusa, buone ferie.
0: Ah, che bella Lampedusa, ultimamente mi torna sempre. Ho invitato una persona a Lampedusa. Ho detto, no, che me frega me di Lampedusa.
1: Ma vai da solo a Lampedusa, no?
0: Walter.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Un saluto da Walter da Conca della Campania Caserta.
0: Che dici?
7: Forse per me questa mattina è l'ultimo giorno di lavoro.
0: In che
7: staremo
0: senso?
7: A vedere.
1: Animo.
0: Quando si dice ultimo giorno, può essere la pensione o può essere semplicemente vado in ferie oppure stanno per licenziarmi, che ne
1: no
0: so,
1: vabbè, speriamo le prime due.
0: Dai, una delle prime due, dai.
8: Mattinieri belli, buongiorno Ermi da Pescara.
1: Ciao
8: Max, anche a me stamattina il primo pensiero era Pirlo, poi dopo durato il tragitto per il lavoro ho visto i gasoli 2,20 euro.
0: Mamma mia ragazzi,
8: e ho cambiato il primo pensiero.
0: Allora,
8: comunque sia, animo.
0: Allora guarda, sul gasolio 2,20 euro ne ho constatato anche di più questo fine settimana. Come abbiamo detto, siamo stati a Rossano e ho dovuto mettere due volte il pieno alla macchina, perché praticamente una volta non mi è bastato, una volta riuscivo a farci quasi andata e ritorno da Roma a Rossano. Questa volta non mi è bastato, proprio perché per il caro benzina micidiale, ragazzi, mamma mia. E quindi stavo ho notato che abbiamo pagato in realtà 2,20 euro, ha detto lui, in autostrada molto di più, 2,38 euro, 2,40 euro addirittura, in modalità self, non servito, sì, attenzione, quindi
1: perché servito è ancora di più, poi
0: veramente importante. Allora, però leggevo che intanto stamattina il governo lavora sul decreto benzina, il gasolio non potrà mai salire oltre 2 euro, sconti di 24 centesimi in arrivo, una riduzione per riportare il diesel al di sotto della soglia ritenuta critica, appunto quella dei 2 euro. Per le coperture c'è chi spinge per agire sulle entrate che riguardano le sigarette, i monopoli di Stato, perché poi per ogni provvedimento che fai ci vogliono le coperture, quindi potrebbero, sì, arrivare da lì. Vedremo che cosa fa, deciderà il governo. E devo dire, aspetta, che si spera in questo calo, perché purtroppo i conflitti nel mondo, soprattutto quello iraniano, con la chiusura dello stretto di Hormuz, non ci aiutano affatto, e quindi siamo veramente tutto diventa complicato, sì, la benzina continua a salire. Siamo pronti a sentirvi ancora tra poco, storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
9: Anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Kiss Kiss. I'm a love you.

0: My Soul, canzone di Bruno Mars nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare, a lunedì è sempre un po' complicato, ci vuole sempre un po' di ce la posso fare, tutti i nostri slogan che abbiamo noi mattinieri servono a esorcizzare, allontanare diciamo il magone, c'è di chi per esempio, vedi, stavo leggendo un po' gli stati d'animo, non dei nostri ascoltatori, tra chi dice io vacanze già fatte purtroppo e chi vacanze non le farà perché non può permetterselo o per altri motivi, e insomma questo è un po' lo stato d'animo. Poi devo dire, in tanti state commentando come ci piace in questa prima parte fare e tutti i fatti d'attualità, no? Per esempio l'argomento commissario tecnico tiene banco, ci sono anche un po' di commenti su quanto avvenuto purtroppo in Val di Susa, noi lo ricordiamo perché avesse acceso la radio da poco o per chi fosse un nuovo ascoltatore, ci auguriamo ce ne siano sempre tanti, e apriamo sempre con le prime pagine dei giornali, quindi leggiamo le ultimissime e ci stanno anche i vostri commenti. Per esempio Mau da Bergamo, buongiorno.
1: Ciao Mau.
2: Ciao Massi, ciao Leti, sono Mau da Bergamo, vado verso il lavoro, saluto tutti i mattinieri e volevo dire ai 450 notav identificati che paghino i danni che hanno procurato. Ciao a tutti, animo.
0: Oltre un milione di euro di danni, però quelli quantificati solo su un cantiere, bisogna vedere sugli altri quanti sono i danni, e poi ripeto, tanti agenti feriti.
3: Mattinieri, buongiorno. Angelo. Buongiorno Max, buongiorno Lady, Angelo da Boscoreale. Andiamo in fabbrica per il primo turno. E niente Max, ascoltando un po' le notizie che hai dato tu dai giornali, mi viene solo da pensare, ma che in che paese viviamo? In che paese viviamo?
0: In un paese meraviglioso che però dovremmo trattare un po' meglio, mettiamola così.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Come sempre ci accompagnate in queste due ore.
0: Ciao.
4: Mentre andiamo al lavoro. Io adesso faccio il camionista, quindi mentre faccio il mio viaggio, animo.
0: Ciao, un saluto. Ciao
5: Kiss Luca. Kiss a tutti, buongiorno mattinieri, Luca da Napoli. Ragazzi, il mio lavoro, faccio la guardia giurata, quindi sto per smontare il turno e purtroppo, avendo cominciato da poco, fedi è zero, quindi
0: non è maturato
5: purtroppo, come si suol dire, faremo la botta quest'estate.
0: Dai che ce la fai. Manuela.
6: Pronto? Ciao Radio Kiss. Ciao. Kiss, buongiorno, sono Manuela. Vi avevo detto che avevo preso la fascia di Miss Mamma. Ecco qui la fottina. Peccato che non potrò partecipare alle regionali, quindi rappresentare la Sardegna.
0: Dai, però complimenti, che bella mamma che sei. Brava Manuela, ci ha mandato la foto. Ti piace? Vuoi fare un commento su Manuela?
7: Bella Manuela, mi piace tantissimo.
0: Poi, non lo so, in Sardegna siete tutte bellissime. Cioè,
7: è vero, le sarde sono belle.
0: Se penso alla Canalis, che ne so, la Palmas e così via, tutte belle sono. Beh, anche tu, appunto. Vai,
7: molto.
0: Pronto.
7: Chi
8: è? Di Pasquale dell'Ocrotondo.
7: Ciao.
8: Direzione lavoro. Giornata umida qua stamattina. Riguardo CT, guarda, ormai non si capisce più niente. Io ho visto Mr. Mancini riguardo il matrimonio di Donnarumma, l'ho visto bello in forma.
0: Ah sì, al matrimonio ballava bene, saltava bene. No, ma ora il CT scelto è Pirlo, bisogna vedere cosa accade con la polemica che riguarda la sua collaborazione con un'agenzia russa di scommesse sportive. Lui ieri ha esternato Pirlo, sui social ha detto: la mia è solo una collaborazione sportiva e commerciale, l'amore per l'Italia non dipende da un incarico, tra le altre cose. Quindi ha avuto questo sfogo social, vedremo. Tonino anche sull'Italia.
9: Buongiorno Max. Vai. Buongiorno Leti. Ciao. Sempre il vostro amico Tonino. E niente, che dire, con sta nazionale abbiamo iniziato proprio col botto, che resteremo a casa pure per altri 4 anni.
7: No dai, su.
9: Speriamo di no,
7: dai.
9: Buona giornata,
7: dai.
0: No, ma forse quello è il problema, c'è da rinnovare, comunque non è un'impresa facile, questo è vero, un movimento calcistico totalmente da zero, bisogna rinnovarlo tutto, no?
7: Però
0: a partire dai giovani, però
7: pochino di fiducia,
0: la speranza
7: dai,
0: di andare agli europei e poi ai mondiali c'è, non è questo il problema, il problema è che adesso si era partiti con oddio che bello, le migliori cose, ma che bello Malagò con un rinnovamento con Maldini e con Leonardo, poi stiamo sentendo Guardiola, addirittura anche Ancelotti, quindi cavolo, i due allenatori più vincenti, poi abbiamo scelto Pirlo. Dai, no, ma non per Pirlo. Magari, passi da allenatori che hanno vinto decine di trofei in ogni dove e Pirlo che anzi è andato piuttosto male come allenatore, quello ci ha lasciato perplesso.

0: Friends, la canzone di Robbie Williams dei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, ci pensa la Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max.
0: Le seleziona la Leti sapientemente, vuoi darci qualche anticipazione la Leti?
2: No, dico solo che sono tre.
0: Le notizie di secondo piano, sottotitolo le notizie che ti sei perso.
2: Certo.
0: Allora,
2: vai.
0: I piccoli teatri italiani diventano patrimonio dell'umanità UNESCO, UNESCO che ha riconosciuto dunque i teatri condominiali italiani, piccoli gioielli costruiti soprattutto tra 700 e 800 grazie alla collaborazione tra istituzioni e famiglie private. Sono sale spesso nascoste, non nei centri storici, nate, anzi quando gruppi di cittadini che cosa facevano? Acquistavano, gestivano insieme i palchi quasi come un condominio, da qua teatri condominiali, no? Un condominio dedicato alla cultura. Il riconoscimento porta a 62 i siti italiani iscritti nella lista del patrimonio mondiale, premia anche numerosi teatri delle Marche colpiti dal terremoto del 2016. Che belli teatri condominiali, ne ho visitati due in passato, ma sono veramente belli. E poi proprio il concetto, no? Tenevamo sto spazio nel condominio, ne abbiamo fatto un teatro, nascevano così, luoghi di cultura, si parlava di libri, si presentavano cose, si facevano rappresentazioni, ne hanno fatto la storia italiana, la cultura italiana. Altra notizia, gli smartphone, secondo gli scienziati, il cosiddetto texting thumb non indica una singola malattia, ma una serie di dolori e infiammazioni provocati dai movimenti ripetitivi con cui scorriamo, scriviamo e teniamo lo smartphone in mano. Cioè, i telefoni stanno cambiando l'autonomia delle nostre, l'anatomia delle nostre mani.
2: Certo, è vero.
0: Cioè, le mani stanno cambiando a causa di queste abitudini. Quindi gli scienziati consigliano di alternare le mani, usare più dita, non usare sempre la mano sinistra o destra, alternarle, evitare di stringere troppo il dispositivo e fare pause frequenti. È una di quelle piccole conseguenze fisiche che raccontano quanto lo smartphone si è entrato nella nostra vita, non ha modificato soltanto noi il modo con cui comunichiamo, ma anche i gesti che ripetiamo migliaia di volte al giorno.
2: Posso dare anche un altro consiglio? State un pochino su con il collo, perché sennò viene anche la gobbetta lì al collo, perché siete sempre piegati. Appunto.
0: Non sono le trazioni, mi
2: appunto.
0: Va bene, perfetto, dobbiamo andare, vi sa.
2: Non ce l'hai fatta.
0: No, non ce l'ho fatta perché già siamo in ritardo, cavolo, va bene. Vedi che questa da contratto devi annunciarla tu. Però intanto vi ricordiamo che tra poco torniamo a sentirvi. In arrivo anche l'oroscopo dei mattinieri. Scopriamo tra poco i tre segni più fortunati del giorno e anche questa data cosa ci ricorda con il calendario dei mattinieri. Adesso una novità.
2: Lorenzo Lupo con Niente.

0: Dracula c'entra molto, qua c'è chi succhia il sangue. No, in senso metaforico, no? E che con le tasse, con le spese, c'è chi ci succhia il sangue, ci stanno dicendo molti ascoltatori. Molti si riferiscono chiaramente al caro benzina, al caro carburanti che continua a funestare il nostro paese, tutta Europa, il mondo in realtà. Allora, ci sono un po' di messaggi, volevo sentire il nostro ascoltatore. Vai.
1: Vai. Buongiorno Leti, sono Tommaso da Ostanovo. Sono un vigilante non armato. Volevo dare una risposta oppure fare una domanda riguardante il gasolio. Ma al posto di stare a pensare ai mondiali, a robe varie, CT, perché onestamente parere mio personale non mi interessa proprio niente, visto la situazione critica che ci troviamo adesso nel nostro paese.
0: Sul carburante.
1: Stiamo con il gasolio a 2,30 euro. Invece dalle altre parti si stanno 1,50 euro, 1,60 euro, 1,70, 1,30.
0: Vabbè, dipende dove. Attenzione, allora, visto che ci dai lo spunto. Situazione carburanti preoccupanti in tutto il mondo, ma attualmente, non lo dico io, prendo la classifica del Global Petrol Prices, cioè la fonte ufficiale dove viene quotato il prezzo anche alla pompa. L'Italia in questo momento è decima in fatto di, ecco, comunque prezzo caro, ma per intenderci, i prezzi più cari in Europa sono in Danimarca 2,72 euro, Paesi Bassi 2,63 euro, Finlandia 2,44 euro, Germania paga più di noi, la media è del gasolio alla pompa 2,45 euro, la Norvegia 2,38 euro, la Svizzera 2,30 euro, la Grecia 2,25 euro, Francia 2,25 euro, Portogallo 2,24 euro, Italia 2,00 euro.

0: di media. Quindi diciamo non siamo quelli più cari, siamo al decimo posto. Comunque cari,
1: Sì, sì, sì.
0: Non
1: sì.
0: c'è dubbio. Ma non siamo, diciamo,
1: tra le prime,
0: diciamo tra i più cari in Europa. Quindi, come vedete, il costo del carburante alto riguarda tutti, perché una cosa che dobbiamo chiarire: di destra, di sinistra, di centro, non sono i governi a decidere i prezzi dei carburanti, ricordiamocelo. I governi pesano certo per le tasse sui carburanti, e le accise in Italia sono tantissime. Poi ridurre l'accise non fa sempre bene, perché anzi non fa bene, perché aiuti anche i ricchi, non aiuti chi ha difficoltà a mettere la benzina, anche i poveri, no? Noi poveri, noi comuni mortali, aiuti quelli che sono più ricchi, che se ne fregano di spendere 2,20 euro o di spendere 1,50 euro, loro non cambia niente fare il pieno. In questo modo aiuti anche queste persone qui. Bisognerebbe forse fare provvedimenti più ad hoc per chi ha difficoltà a mettere i carburanti, su questo siamo d'accordo. Però ricordate un'altra cosa: non sono i governi a decidere i prezzi di qualunque paese, non dell'Italia, di tutto il mondo. Il petrolio ha le sue quotazioni, il Brent ha le varie quotazioni, e ripeto, i governi pesano sì per le tasse sui carburanti. Su quello si dovrebbe intervenire, però insomma strutturalmente, non una tantum. Vedremo come andrà. In ogni caso, grazie per i vostri messaggi, ci torniamo e tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi su Radio Kiss Kiss.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ernia con Berlino su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ma ce lo dice lei, la Leti. La Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Siete con i mattinieri di Kiss Kiss, questo è il nostro oroscopo. Tra i segni zodiacali più fortunati di oggi, terza posizione, per quale segno?
2: Per il segno dei gemelli, la fortuna passerà attraverso collaborazioni e rapporti positivi, con incontri e alleanze che vi apriranno porte inaspettate.
0: Bene, al secondo posto, quale segno troviamo?
2: Il segno dello scorpione. Coraggio, intuizione, determinazione vi aiuteranno a prendere decisioni importanti ed affrontare con successo nuove sfide.
0: E al primo posto, il segno zodiacale più fortunato di questo lunedì è
2: il segno del leone. Energia, entusiasmo e creatività vi metteranno in primo piano, rendendo più facile ottenere risultati e cogliere opportunità.
0: Allora, il momento del riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei gemelli, in seconda posizione il segno dello scorpione, in prima posizione il segno del leone.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Eccola qui, la Leti, pronta. Oh, sei di nuovo qui, brava.
2: Sì, sono qui,
0: brava,
2: eccomi.
0: Leti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dai mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Cosa ci ricorda questo giorno, questa data per essere precisi? 27 di luglio.
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Pantaleone e San Celestino.
0: Bene.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 27 luglio del 1940 il personaggio di Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato World Air.
0: Bello nel... Bugs Bunny, adoro, sì, mi è simpatico. Poi vai.
2: Nel 2012 si aprono ufficialmente i Giochi Olimpici di Londra 2012.
0: Tante soddisfazioni ha dato questo quei giochi, tante soddisfazioni diede ai nostri campioni, ai campioni azzurri. Poi vai.
2: Nel 2018 si verifica l'eclissi lunare più lunga del ventunesimo secolo.
0: Bello suggestiva anche.
2: Molto. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1835 Giosuè Carducci, primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura.
0: Bene.
2: Il 27 luglio del 1939 nasceva Peppino Di Capri. Oggi avrebbe compiuto 87 anni.
0: Grande Peppino.

0: meraviglioso.
1: Purtroppo è scomparso pochi giorni fa, no? Lo scorso 11 luglio. Andiamo avanti, vai.
0: Auguri a Maria Grazia Cucinotta, l'attrice italiana compie oggi 58 anni.
1: Bene.
0: Concludiamo con la storia della musica. Nell'estate del 1995, con un singolo estratto dall'album Spirito Divino, Zucchero conquista le vette delle classifiche italiane con la canzone Per colpa di chi?

0: attacco finale. Fine time, fine time, fine time, fine time. Mamma mia, grazie Aleti, ci fate fare un bel viaggio indietro nel tempo e noi lo facciamo ancora adesso con la musica più bella e con i nostri story kiss. Intanto ci prepariamo ad una nuova ora insieme dove vi chiamiamo all'appello del lunedì con un hashtag ce la posso fare, ci automotivatevi, si va a lavoro anche questa settimana e giustamente prima delle ferie, ci auguriamo per molti. Chi li ha già fatte deve andare a prescindere. Chi non le fa proprio, pazienza. Dai, raccontateci il vostro stato d'animo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Chicago, Art Say I'm Sorry.

0: dal 1982, 44 anni di canzoni.
1: Che bella!
0: Di canzoni, vai! Peter Sarah, che per tutti è Peter Cetara. Chicago, I'll to say I'm sorry. Sono le 6 e un minuto di questo lunedì 27 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Allora, insieme come sempre tra le 5 e le 7, pronti, seconda ora, c'è il momento della raffica, il vostro ce la posso fare del lunedì. Salutate tutti, ecco, gli ascoltatori che appartengono alla vostra categoria di mattinieri, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tu sei piena di rinnovato entusiasmo stamattina, Leti. Perché ti sento un po' giù, dice.
1: Anche... Sono un pochino stanca, sono onesta. Però
0: sei andata a ballare,
1: dai.
0: Ti credo. Va bene.
1: Capito, sì.
0: Ripartiamo dalla musica più bella. Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira. Vai!

0: ragazzi, mamma mia quanta energia, stamattina.
1: Bella, bella, mi piace.
0: Abbiamo ballato, così non ci pensiamo, balla che ti passa.
1: Vero?
0: non è la carta che ti passa stavolta. Allora, buongiorno mattinieri, tra poco c'è l'appello, quindi vi aspettiamo con un messaggio, con un vocale, spiega un po' ai nostri ascoltatori cosa devono fare.
1: Allora, intanto dobbiamo salvare questo numero, 347-490-0042, puoi mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora, cosa state facendo, dove state andando, se siete invece tornando a casa magari da un turno di notte oppure da un locale che avete fatto baldoria.
0: Come no, si può fare, certo.
1: I giovani fanno baldoria, no?
0: Allora, come facciamo ogni mattina, ci teniamo a ricordarlo e ci occupiamo d'attualità, è un po' del nostra, è un po' la nostra missione, la nostra mission, dicono quelli bravi, e ci teniamo a darvi tutte le ultime notizie, in questo caso che leggiamo dalle agenzie. Ieri, sapete, c'è stato questo attentato a Berlino, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, presunto attentatore del Gay Pride, appunto nella capitale tedesca, avrebbe scagliato il suo man sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Poi invece in Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Valsusa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, avevano di tutto. Una guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Poi il caro benzina, ne abbiamo accennato l'argomento anche tra voi, con voi ascoltatori poco fa, veramente insostenibile l'aumento della benzina. Dicevamo, ricordiamo che aumenta in tutto il mondo, ma in Europa, fra l'altro l'Italia è decima, leggevamo prima la classifica in tempo reale, qualche ascoltatore ci faceva notare, abbiamo gli stipendi più bassi d'Italia, d'Europa, anche questo non è corretto. Ma non è questa la questione, poi parlavamo semplicemente della classifica e l'Italia è decima, poi ci sono tutte le cose correlate da metterci a fianco senza dubbio. Intanto il governo decide di approvare, di lavorare a un decreto benzina, gasolio non dovrà mai salire oltre 2 euro, che sarebbero comunque tanti, è previsto lo sconto di 24 centesimi, in arrivo una riduzione per riportare il diesel al di sotto della soglia ritenuta critica. Poi lo sport, tante polemiche sul commissario tecnico azzurro, non ancora nominato formalmente, ma sappiamo che dovrebbe essere Pirlo. Però Malagò riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Maldini, che lo ha scelto, potrebbe pensare a un passo indietro in caso di bocciatura. Ha parlato anche Pirlo ieri attraverso i social, che ha detto: ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come CT, scrive appunto sui suoi social commentando il caso Russia. Dice: ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi, aggiunge Pirlo, ringraziando Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Vedremo che cosa deciderà Malagò, se confermare la scelta di Pirlo o si va verso altra scelta. Poi quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar, Norris vince invece il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarto e quinte le Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi, raffica di messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vita e storia da mattinieri, il ce la posso fare del lunedì, vi aspettiamo con rinnovato entusiasmo su Radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno ragazzi, la Leti, buongiorno.
1: Buongiorno Max.
0: Ti saluta Simona, che dice che ti segue anche sui social.
1: Ciao Simona.
0: Bene, beh, vuoi salutare anche gli ascoltatori che ecco, devi invitarli adesso a mandare vocali per dire buongiorno, ci sono.
1: Ascoltatori, mandateci un vocale, buongiorno.
0: Vabbè, ma è finita. Mamma mia, via.
2: Ma io non sono d'accordo di sta cosa.
0: Ragazzi, pronti? Allora, messaggi a raffica. La Leti vi ha dato il numero e quindi sentiamo cosa avete da dire. Soprattutto anche sui temi d'attualità. Buongiorno Palma.
3: Buongiorno Tiskis. Buongiorno Max e Leti.
1: Ciao.
3: Ce la posso fare. Si rientra dalle ferie.
0: Dai, ce la puoi fare.
3: E
0: su.
3: Si riprende a lavorare.
0: E le fatti almeno, dai.
4: Buongiorno ragazzi. Sì, sì. Ho passato un weekend con la mia mamma a preparare la melanzana sott'olio.
0: Buono.
4: Quindi ce la posso fare anche oggi.
0: Capito, perché è corroborante. Fa bene.
1: Fa bene,
0: fortemente
1: sì.
0: Motivante stare a contatto con la mamma è una cosa bellissima e soprattutto fare la conserva ti fa stare bene. Giorgio, buongiorno.
5: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
5: Giorgio da Milano, giardiniere che tutte le mattine si sveglia all'alba e adesso ancora prima dell'alba per via delle ordinanze.
0: Dai.
5: Io le ferie le ho già fatte a giugno, ma le faccio sempre a giugno perché a Milano preferisco lavorare in agosto, perché non c'è traffico, non c'è gente, non c'è nessuno, trovi parcheggio. È
0: tutta un'altra cosa, guarda, potendo anch'io scegliere giugno, quindi condividi, che ho condivido. Vai, pronto.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
6: Max, buongiorno Lady e a tutti i mattinieri.
0: Ciao,
6: Mi ritorno dalla Calabria per andare al lavoro. Altre due settimane ce la possiamo fare, vai.
0: Forza.
6: Ce la faremo.
0: Bravo.
7: Ciao Lady, sono Karen da Trieste. Sto traslocando e sono distrutta, non so se ce la posso fare, ho bisogno di qualche parola di incoraggiamento. Purtroppo non dormo neanche la notte e sono veramente tesa come una corda. Kiss a tutti.
0: Tranquillo.
8: Animo
0: forza, che ce la puoi fare. Animo, che c'è? Vuoi dare una parola a Karen di incoraggiamento?
1: Ma dai, su che ce la puoi fare, ma certo.
0: Dai Karen.
9: Stipendio alto, stipendio basso. Lo stipendio è direttamente correlato al costo della vita, per cui puoi guadagnare tanto, ma se c'è un costo della vita altissimo sei più povero di uno che guadagna di meno e ha un costo della vita basso.
0: Capito? Pronto?
10: Buongiorno
1: ragazzi. Ciao.
0: No, non ti sento più, che hai detto? Niente, mi è partito, no. Vai, sentiamo.
10: Buongiorno ragazzi. Sono Giulia da Varese, sono le 6:11 del mattino e in questo momento mi sto dirigendo solo a Soletta in Liguria per trascorrere una meravigliosa giornata. Ciao ragazzi.
0: Vedi, solo a Soletta.
11: Buongiorno mattinieri, sono Alessia, sono della provincia di Varese, sto andando al lavoro.
1: Sì.
11: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao Alessia. Adriano.
12: Mattinieri, buongiorno. Oggi
1: ciao.
12: Sono 35 anni. Animo.
0: Auguri.
1: Buongiorno
13: Radio Kiss Kiss. Buongiorno mattinieri. Fidel da Formia.
0: Fidel,
13: in questo caso da Latina. Finito il turno di 12 ore.
0: Finita
13: la settimana lavorativa. Giorno libero per staccare e poi si rincomincia, però oggi
0: forza.
13: Giorno libero.
0: Vai.
14: Ciao Mazzelletti, tutti i mattini di Radio Kiss Kiss. Sono Tony dalla provincia di Milano.
1: Ciao Tony.
14: E niente, dopo una settimana a casa di relax con i miei figli, ferie ovviamente, e oggi si rinizia,
0: dai.
14: Con entusiasmo, animo.
15: Buongiorno tesori di Kiss Kiss. Mi trovo in una cabina del trattore ad arare.
0: Bravo.
15: Il terreno,
0: arara.
15: Il murgese. Da Matira,
0: dai, un saluto a te.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
16: Michele da Napoli, direzione Perugia.
0: Dai.
16: E poi Milano.
0: Forza.
16: Buona
0: forza.
16: Giornata.
17: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
17: Io chiamo da Rocca Piemonte e sto andando a lavorare.
0: No,
1: buon lavoro.
17: Animo.
0: Ma vedi che ce l'hanno il rinnovato entusiasmo i nostri
1: Ma
0: ascoltatori.
1: Certo che ce l'hanno.
0: Attenzione, la chiusa della Leti.
1: Chiudi?
0: Ma scusami, la rete, scusa.
18: Ehi, ma è del mestiere questo? No,
0: se avere qualche dubbio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Chissà te che quando ti siedi a tavola non rinunci mai a un buon piatto di pasta. Chissà te che ami stare in barca all'ora del tramonto e tuffarti con l'ultimo raggio di sole. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Kiss Kiss.

0: dai che ce la possiamo fare anche in questo lunedì 27 di luglio.
1: Sì.
0: Ci siamo ragazzi, è il momento di Poli e la polemica. Dove la polemica è sempre lei, questa donna che ha al fianco. La Leti, oggi sei pronta a fare una nuova polemica?
1: Sono prontissima, carica.
0: Molto bene.
1: Possiamo andare, Max.
0: Allora, ogni estate lo sapete, puntuali come il caldo, gli ombrelloni, arrivano anche le ordinanze contro il turista cosiddetto cafone.
2: Ma cafonata, ma che è una cafonata? Questa è una cafonata, direbbe sì.
0: Insomma, va bene. Allora, quest'anno è successo ancora, per esempio, a Gallipoli sono previste multe fino a 500 euro per chi passeggia nel centro storico in bikini, a torso nudo o addirittura in intimo. C'è anche chi passeggia in intimo. A Scalea in Calabria è vietato circolare fuori dalla spiaggia in costume da bagno senza maglietta. A Cavallino Treporti, una delle località balneari più frequentate del Veneto, è stato ribadito, insomma, lì che ci sono delle regole sul decoro urbano per chi esce in spiaggia, altrimenti multe. Non sono casi isolati, ogni estate decine di comuni italiani, insomma, emanano ordinanze, no, simili per cercare, diciamo, di limitare comportamenti considerati poco rispettosi nei confronti di residenti e degli altri turisti. Ma la domanda è: servono davvero tutte queste multe, oppure il problema è che appena iniziano le ferie qualcuno lascia a casa anche le buone maniere? E facciamo un'autocritica.
1: Onestamente no, io non penso che appena iniziano le ferie lasciano a casa le buone maniere, gli mancano proprio le buone maniere. Io sono contenta di queste iniziative, queste multe.
0: Le cose che danno fastidio più al prossimo, noi compresi e voi compresi, punto di domanda: occupare lettini e ombrelloni all'alba e tornare dopo.
1: Mamma mia, che brutta cosa.
0: Ascoltare
1: questa
0: musica con la classe Bluetooth, facendo partecipare tutta la spiaggia.
1: Orribile.
0: Anche con canzoni discutibili in alcuni casi, aggiungo io.
1: Sì.
0: Poi le cose orribili come lasciare i rifiuti sulla sabbia. Entrare per esempio nei negozi bagnati, scalzi o a torso nudo.
1: Lo sai che questa è una cosa, posso dirlo, a me fa schifo veramente.
0: Oppure parlare al telefono via voce ovunque.
1: No, vabbè.
0: Come sta il bambino? Ma non ti sento, non capito? Ma è sempre con sto viva voce. Zitti, abbassate la voce, mettete vicino all'orecchio il telefono. E poi fare l'umore sotto alberghi e case fino a tarda notte. L'altra cosa che mal si sopportano: trattare camerieri, banini e personale come se fossero a completa disposizione del turista.
1: Brutto.
0: Insomma, sembra quasi che appena andiamo in ferie qualcuno pensi che l'educazione possa prendersi una vacanza. Non è così. Allora la domanda per Poli e la polemica stamattina è: ma quando siamo in vacanza diventiamo davvero tutti un po' cafoni, oppure stiamo esagerando con divieti e regole?
1: Ecco, o siamo proprio cafoni, ok? Sempre, non soltanto in vacanza. Comunque, allora, le ferie servono sì a rilassarsi, però il rispetto non deve mai mancare, Max. Cioè, tu ti puoi divertire quanto vuoi, però poi tu devi sempre pensare che ci sono anche altri in vacanza. Non è che ci sei soltanto tu, la spiaggia è tua e puoi fare il porco comodo che vuoi.
0: Attenzione, però non trasformiamo ogni gesto in un'infrazione. Le vacanze sono anche spontaneità, leggerezza, libertà. Si rispettano gli altri. Va bene, dai.
1: Ma è quello, bisogna rispettare anche lo spazio degli altri.
0: Episodi in vacanza mal sopportati, che non digerite, cose che avete visto o ammettete che avete fatto. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco le mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno e animo. Tutti noi abbiamo incontrato almeno una volta nella vostra vita, anzi più di una volta, un turista cosiddetto un cafone. Ma una cafonata, mamma mia, una cafonata sta cosa che fai, tipo che so, viaggi di nozze con perdone Lagerini che in piscina c'è quella scena divertente, ma ti è venuta Renella?
1: Ah, quando parlava in piscina
0: ad alto volume, tutti disgustati dei racconti dei problemi della mamma della Gerini. Insomma, bisogna essere attenti, rispettare gli altri. Ricordiamoci, è vero che ci scrive: io voglio essere libero di fare quello che voglio. Sì, la tua libertà finisce dove inizia quella degli altri. Cioè, non devi invadere la libertà di chi non vuole sentirti.
1: Quello.
0: Anche io voglio essere libero di non essere disgustato a te. Allora, il vostro punto di vista sui cafoni estivi.
2: Buongiorno Max, buongiorno Laleti. Sono Giovanni da Varese.
0: Ciao
2: Giovanni. Allora, secondo me queste regole sono giuste, giuste, e tutto parte anche sempre dalla questione che si arrivano a mettere delle regole, in molti casi è perché la gente è anche abbastanza maleducata. Mm-hmm. Non voglio fare un discorso generale, ma sicuramente alcune cose di decoro
0: ci stanno,
2: magari potrebbero essere applicate nella vita di tutti i giorni, come per esempio il treno che sto prendendo, dove la gente continua a parlare ad alta voce, continua ad ascoltare i reel su Instagram ad alto volume.
0: Che fastidio,
1: basterebbero
0: che fastidio.
1: Un paio di auricolari.
0: Ecco. Non tutti sono d'accordo. Per esempio, le ordinanze che vietano di passeggiare nel centro cittadino adiacente alla spiaggia, magari, che ti dicono non camminare a torso nudo. Per esempio, c'è un ascoltatore che dice: vabbè, ma perché? Che fa? Che succede?
3: Buongiorno mattinieri, animo. Sasà da Cinisello.
1: Ciao Sasà.
3: Sì, va bene tutto, rispettare alcune regole, però non vedo niente di male. Sei uno di pomeriggio sul lungomare, si fa un giro senza la maglietta.
1: Quindi
3: c'è di male?
1: Tu sei uno
3: cosa
1: di quelli.
3: Cosa c'è di male? Spiaggia come stiamo? Che cambia?
0: Cambia.
1: Cambia. Asfalto, sabbia.
0: Cambia la superficie.
1: Asfalto,
0: capito?
1: Sabbia.
0: Va bene, allora poi in Sardegna vai. Cosa
4: buongiorno
0: va?
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Antonio della Sardegna.
1: Ha ragione Letti,
4: le do pienamente ragione. Bisogna rispettare gli spazi degli altri, quindi Letti, non fumare mai più.
0: Capito? Non
1: no,
0: fumare.
1: Allora, io fumo, ma mi scanso, ragazzi. Io mi metto, ad esempio, è capitato, ecco, questo fine settimana che poi a fianco a me nel un altro ombrellone. Si è messo, c'era una neonata bellissima che ho fatto anche amicizia poi con i genitori. Io mi sono alzata per fumare e sono andata nel bagnasciuga, perché giustamente
0: lontano.
1: Cioè, bisogna avere rispetto, ragazzi, non si può dire non puoi fare questa cosa.
5: Io lo appoggio alla Leti, siamo una massa di cafoni.
0: Una massa di cafoni proprio, una cafonata.
1: Una cafonata.
0: Dai, episodi cafoni, le ordinanze sono giuste, quelle che mettono una serie di vieti per il cafone estivo. Magari siamo anche noi stessi cafoni, ammettiamolo. Cos'è che non ci piace le ordinanze che ci vietano di fare un po' di cose e determinati comportamenti? Ne parliamo ancora tra poco, ora canzone nuova. LB1.

0: You got the Show Me Love, la canzone era di Robin S, la ricorderete, in questo caso ripresa da LB1, I Need a Sign, Show Me Love. E anche il campione ci ha fatto ballare tanto quella canzone, ma anche questa non è male, devo dire. Il nostro New Kiss su Radio Kiss Kiss con i mattinieri. Leggevamo delle tante ordinanze che i comuni, in particolar modo comuni legati a territori di vacanza, hanno attivato quest'estate ancora una volta contro i cosiddetti cafoni da vacanza, quindi quei turisti che bivaccano, che si comportano male, che lasciano rifiuti, che vanno in centro cittadino a torso nudo, entrano nei ristoranti
1: sudati con la sabbia addosso.
0: Allora, vedi, lavoro in un ristorante sul mare, c'è chi entra gocciolando acqua ovunque e poi si offende se gli chiediamo di indossare una maglietta. Il rispetto dovrebbe essere automatico. Davide, proprio lui, da Gallipoli, uno dei comuni, no? Che ha attivato un'ordinanza.
1: A me hanno sempre insegnato che anche a tavola a casa si sta comunque con la maglietta, non si sta per nudo,
0: Allora, sapete chi multerei davvero? Oh. Quelli che mettono l'asciugamano sul lettino alle 7 e poi ricompaiono dopo pranzo. Quelli sì che il vero sport nazionale dell'estate è la Livorno. Su questo c'è anche Alessandra da Torino, dice: ragazzi, io detesto quelli che mettono l'asciugamano sui lettini, però devo ammettere che l'ho fatto anch'io, perché a un certo punto non riuscivo mai a prenderlo e allora ho dovuto farlo anch'io.
2: Ho capito. Alzi presto, vai al mare, scegli il posto e rimani là.
0: Secondo me stiamo riempendo le città di divieti, un po' di tolleranza non farebbe male, siamo tutti in vacanza e non tutti hanno la stessa idea di come ci si veste sul mare. Francesco da Catania, vabbè, insomma, ognuno c'ha i suoi punti di vista. Cafoni da vacanza, lo siamo stati? Siete stati? Ammettetelo, cosa avete fatto? Uno di questi comportamenti cafoni ne abbiamo elencati diversi, no? Abbiamo detto occupare lettini e ombrelloni, ascoltare musica con le casse Bluetooth facendo partecipare tutti gli altri che magari non vorrebbero sentire la vostra selezione musicale, lasciare rifiuti in giro sulla sabbia ma anche nei luoghi di ritrovo, entrare nei negozi bagnati e scalzi a torso nudo. Insomma, quali di queste cose avete fatto, avete visto, avete subito, episodi da raccontare? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
3: Caffè, buon umore e la musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Kiss Kiss.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Kiss Kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss Kiss.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
8: Buongiorno convenienza.

0: ricordo di una vacanza era, che ne so, una cartolina, una bella foto. Oggi, se lo stai attento, rischia di essere una multa, magari da incorniciare, perché le ordinanze e i divieti sono tanti dei comuni che ospitano tanti turisti di mare, di lago, di montagna, collina, non importa. Tante le ordinanze contro i cosiddetti turisti cafoni, cioè quelli che non rispettano le regole, che non rispettano gli altri, no? Con tanti gesti che danno effettivamente fastidio. C'è Simona che ha una teoria, devo dire, interessante.
1: Buongiorno mattinieri. Ciao. Ieri ero su una spiaggia dove la musica a tutto volume di una compagnia praticamente faceva da colonna sonora per tutta la spiaggia. I bambini correvano e giocavano salendo sull'asciugamani come se fossero dei piccoli animaletti incustoditi. Gente che urlava, un caos infernale. Ho pensato, cavoli, io ho 3 cani e li ho curati di più di quanto queste persone stiano curando i bambini. Ma oggi mi sono detta, è vero, io rispetto tutti e cerco di stare nella norma,
2: sì.
1: Ma non è questa mia troppa educazione che può essere una mancanza di rispetto? Mi spiego, non dico che l'essere cafone va sempre giustificato, ma la diversità sì, nel senso... Se tutti fossimo tutti uguali, tutti sti divieti, tutte queste regole, non finiremmo col diventare asfissianti.
0: Che vuoi dire?
2: È troppa educazione, ma se tu vieni e mi sali sopra il mio asciugamano, qui non si parla di troppa educazione, qui si parla che devi tenere comunque il tuo spazio, io il mio.
0: No, vabbè, le voleva dire, ha detto anche, pensa che... Che triste sarebbe se fossimo tutti uguali. Sì, però possiamo essere anche diversi, ma non maleducati.
2: Questo, è quello, insomma, cioè...
0: No, però ha fatto la sua riflessione che può essere condivisibile o meno. Alex da Bergamo, buongiorno.
3: Ieri buongiorno, ciao. Sono Alex. Per me invece si è perso proprio il rispetto e il senso civico, perché ovunque vai, qualsiasi locale pubblico, trovi i biglietti, chiudere la porta, tirare l'acqua, non buttare i fazzoletti e mille altri cartelli che avvisano la clientela. Stiamo impoverendo a livello intellettuale.
0: Ci stiamo impoverendo, ragazzi, è vero. Dai, gli ultimi messaggi, le ultime opinioni insieme. Tra poco esprimetevi sui cafoni da vacanza. Lo siete stati anche voi qualche volta? Mai comportamento non consono? Vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Tra poco il finale dei mattinieri su Radio Kiss.

0: di pianoforte, gradevole finale. Benson Boone and Me nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo,
1: animo,
0: dai che ce la possiamo fare. Le ordinanze sono tante nei comuni italiani dove ecco si è imposti di vacanza contro il cafone, il turista cafone, così viene definito. E allora ci avete scritto un sacco di avventure, storie, disavventure. Secondo me il vero cafone è quello che al buffet dell'hotel si prepara il pranzo, la cena, pure la merenda con i panini imboscati nello zaino. Giuseppe da Catania, l'ho visto fare anch'io, ho visto fare questa signora qui. Io mi vergogno ancora.
1: No, panini non l'ho mai fatti, però.
0: Mi vergogno ancora oggi. Sono entrato in un supermercato in costume infradito. Solo quando ho visto tutti i vestiti ho capito che stavo sbagliando, ammette Fabio da Follonica. Ragazzi, sapete chi odio? Quelli che in spiaggia fanno le videochiamate a mia voce. Alla fine della vacanza conosco tutta la famiglia senza essere mai stato invitato a cena. Cristina da Rimini dice: dalle mie parti ce ne sono tanti che parlano in viva voce. È vero, un'abitudine piuttosto diffusa, un po' brutta, devo dire, anche non solo in spiaggia, ovunque. Ho notato che certe persone ormai quando parlano al telefono non usano proprio più il telefono all'orecchio, tutti cioè usano per tutte le chiamate il viva voce o in alcuni casi la videochiamata, come se insomma, ma anche non vi interessa avere anche voi un po' di privacy, non far sentire anche non solo quello che dite ma quello che vi rispondono al telefono? Però probabilmente no, evidentemente. Sentiamo un paio di vocali sui cafoni estivi.
2: Martinelli Belli, Ari, buongiorno, Ervin da Pescara. Proprio due giorni fa madre e figlio scartavano la pizza con un po' di venticello sulla spiaggia e le foglie volavano agli altri bagnanti. Una arrivata pure a me, che era minimo 10 metri lontano da loro.
0: Mamma mia.
2: Non contenti, li cade la pizza al bambino e poi si mandano a quel paese tra madre e figlio di nuovo.
0: La domanda è: ma ti sono venuti a raccogliere le cose che sono volate verso di te o te le hanno lasciate? Probabilmente.
3: Buongiorno a tutti, Antonino da Cava di Reno. Signori Micali, purtroppo le regole ormai devono essere all'ordine del giorno. Viviamo in un mondo dove tutti pensano di poter comandare.
1: Fare quello che gli pare.
3: In qualsiasi luogo che vanno a visitare,
0: fare quello che ti pare, questo è uno dei problemi purtroppo reali e su quali tutti noi dovremmo riflettere. Rispettiamo gli altri, ripeto, poi perché c'è sempre chi usa come alibi: io sono libero di fare quello che voglio. Certo, purché la tua libertà non sconfini quella degli altri.
1: Bravissimo.
0: Sempre quello è il problema. Allora, volevi leggere qualcos'altro, Aleti? Vedo che ce n'hai. Vabbè, dobbiamo chiudere.
1: Hai fatto una certa.
0: Cioè già è ora di andare.
1: È già ora di andare.
0: Grazie,
1: Max,
0: per aver partecipato attivamente come sempre ai mattinieri. Qualcuno ci chiedeva: ragazzi, quando andate in ferie? Ce ne vogliono mandar via, capito? da lunedì prossimo siamo in ferie.
1: Sì, da lunedì prossimo.
0: Un altro po', insomma, ci ascolterete fino a domenica. Lunedì, venerdì, mattinieri, domenica con Cartoline d'Italia. Dalle 9 a mezzogiorno in quel caso. Mentre torniamo in onda con i mattinieri domani 5-7 qui su Radio Kiss Kiss. Tra poco Pippo e Adriana, Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
1: Andrea Cimino.
0: Che bella canzone per chiudere. Kim Carnes, Bette Davis Eyes. Dai mattinieri, ottima settimana e Kiss Kiss a tutti.

0: Barnes con Bad Davis Eyes, canzone del 1981, riascoltata su Radio Kiss Kiss alla fine dei mattinieri e quasi all'inizio del Pippo Pelo Show.
1: E intanto sono le 6:57, buongiorno a tutti e buongiorno anche a Cristina Manco dalla redazione, a tra poco.
2: Una buona giornata e bentrovati in Medio Oriente. Dopo la sospensione degli attacchi da parte degli Stati Uniti, speranze sulla ripresa di un percorso diplomatico tra Washington e Teheran, ma Donald Trump nega di aver accantonato i piani di un'escalation temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Abbiamo più munizioni di chiunque altro al mondo, assicura, mentre dall'Iran fanno sapere che interromperanno gli attacchi contro gli alleati statunitensi nel Golfo Persico se Washington ricomincerà a rispettare il cessate il fuoco. La posizione di Teheran, che ha comunicato al Pakistan la sua disponibilità a seguire i negoziati, rimane quella di rispondere colpo su colpo. Torna allo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati in Germania. Il giorno dopo l'attentato al Pride di Berlino, che ha causato la morte di una donna e il ferimento di 29 persone, la città è ancora sotto shock e piange, colpita mentre celebrava la libertà nella diversità. Dopo intense ricerche, la polizia ha ucciso un 21enne sospettato responsabile dell'attacco al Christopher Street Day, la kermesse LGBTQ+ berlinese. Secondo fonti locali, l'uomo che si nascondeva in un capanno da giardino ha reagito con violenza all'intervento degli agenti. Aveva precedenti per radicalizzazione, già condannato in Libano e Germania, la pena poi commutata in libertà vigilata. Il cancelliere tedesco Merz invita a non lasciarsi intimidire, difendiamo la nostra apertura e la nostra libertà. Veniamo in Italia, 450 le persone identificate per gli assalti ai cantieri dell'alta velocità a margine del festival Alta Felicità, pesantissimo il bilancio dei feriti, oltre 120 tra le forze dell'ordine, mentre non si registrano feriti tra gli operai. I danni al solo cantiere di Chiomonte superano il milione di euro, rivendicano l'azione gli organizzatori Notav, che parlano di 20.000 partecipanti alla marcia, mentre arrivano le condanne unanimi da parte delle istituzioni. Bologna blindata per la nuova manifestazione per la morte di Abdelrahim Fakir. Durante un intervento della polizia, verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo aperto dalla comunità marocchina, 2000 partecipanti, assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Da ieri un violento incendio divora le pinete sul Gargano, il rogo alimentato dal vento sta colpendo la zona rurale di Peschici, estendendosi fino alla baia di Zaiana, bruciando ettari di macchia mediterranea. Evacuati via mare i turisti dalle spiagge, anche nel Basso Molise scatta l'emergenza stop ai treni. Lo sport, Formula 1, Lando Norris trionfa nel Gran Premio d'Ungheria, partito dalla pole, il campione del mondo su McLaren precede la Red Bull di Max Verstappen, il leader del mondiale Kimi Antonelli, protagonista di una grande rimonta su Mercedes, quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: Cristina Manco. Noi oggi è il nostro ultimo lunedì prima delle vacanze.
1: È adesso vero?
0: Ogni giorno sarà l'ultimo.
1: Domani sarà l'ultimo martedì,
0: poi ci sarà l'ultimo mercoledì, eccetera, eccetera. Però siamo qua con tanta fatica, devo dire la verità, perché ormai l'estate ha preso piede anche nelle nostre menti e quindi la sera si fa tardi.
1: E quindi siamo un po' affaticati, ma ci saremo per tutta la settimana, dalle 7 alle 9 in diretta su
0: Kiss
1: Kiss.
0: Tipo alle 11 e a mezzanotte e mezza ero ancora a fare pepe.
1: Ah, sì?
0: Sì.

0: Grazie alla nostra sigla che appunto torna a farci ricordare che siamo nel pieno dell'estate. La nostra sigla ha anche un suono estivo, pur essendo partita prima dell'estate, però ha un suono anche estivo.
1: Penso che ci accompagnerà anche un po' nel periodo invernale.
0: Ma certo che sì. Insomma, allora, gli ascoltatori la cantano,
1: Pippo Pelo, ieri che facevi?
0: Facevo bagordi fino a notte fonda, perché dicevo, l'estate ormai sei talmente impossessata di me.
1: Vabbè, ma l'estate
0: ieri sono andata al mare, poi sono andato a fare gli auguri a mia sorella.

0: Marco sì. mi ha chiesto: ma domani mattina devi lavorare? Io ho detto no. Ho convinto. E poi cioè, dopo ci ho pensato un attimo e ho detto sì, sì, devo lavorare, è vero.
1: Una persona anche molto e giovanile,
0: anche,
1: sì,
0: ma sì. anche molto
1: in
0: giovanile.
1: Moto, in giro,
0: grazie.
1: Non si ferma mai.
2: Non si ferma mai. E non si fermano mai nemmeno le persone che magari hanno deciso di fare un'esperienza particolare facendo due cose buone. La prima, incontrare Silver.
0: Ti puoi mettere le scarpe, per favore?
2: No, Pippo.
0: Perché devi stare con i piedi scalzi?
2: È sempre per la storia dell'estate.
0: Caffonata.
2: Basta,
0: ragazzi.
2: Vorrei un po' di sabbia. Domani mi porto un pacchetto.
3: Però
2: di
3: non ci dispiace, eh?
0: No, ci dispiace.
2: A Pippo dispiace, a voi
0: che
2: no.
0: Sta roba.
2: A Peppe ed Amelia sopra e Pica non dispiace. Domani mi porto un sacchetto di sabbia.
0: Sì.
2: No, dicevo, Yannick Sinner si è reso disponibile in crociera per incontrare tutti quelli che lo vorranno.
0: Ah, vedi?
2: Si paga un biglietto di 750 euro, puoi farti la foto con lui, addirittura fare una sessione di allenamento con il suo team, con il team di Sinner.
0: Ah, vedi?
2: Tutto questo sarà donato in beneficenza.
0: In beneficenza, quindi complimenti a...
2: sembra una cosa
0: Sinner,
2: carina,
0: Sinner,
2: no?
0: Adriana, ricordate che per incontrare me ha pagato 2200 euro, ma non è stato un incontro normale, diciamo, è andata un po' oltre, però
2: sì.
0: Lei ha detto ti ha già pagato.
2: Noi paghiamo 2-3 volte
0: pagato,
2: l'anno
0: quindi...
2: con Cesare Falcone,
0: sì,
2: più o meno.
0: Sì, gli incontri.
2: Tra un po' ci prepariamo per un grande evento
0: sì.
2: dove sborseremo molti soldini per
0: allora,
2: fare la foto con lui. Se ci fate caso, noi faremo la foto con Pippo Pelo.
0: Non è necessario,
2: capito?
0: Volevo dirvelo. Metto le mani avanti, non è
2: tra
0: necessario.
2: Allora, quindi.
0: Già l'anno scorso è sembrato quasi uno sforzo per te partecipare alla mia festa.
2: No, non è vero, Pippo, è inutile che apriamo l'argomento.
0: Sono accorti tutti, lo sai.
2: Perché non ero dentro ed ero fuori.
0: Andiamo
2: perché
0: avanti,
2: dentro
0: dai.
2: Faceva caldo, sono rimasta fuori a.
0: Ma andiamo avanti.
2: Impreziosire con la mia presenza agli ospiti della festa di Michel
0: sì,
2: Pelot.
0: Sì, sì.
2: Allora, la domanda che dobbiamo fare stamattina, ci è venuta in mente proprio pensando a questa notizia, è per quanto siete disposti a pagare per incontrare un vostro beniamino,
0: o
2: il vostro
0: disposto?
2: Idolo?
0: Perché magari sì. qualcuno pagherebbe.
2: Ovviamente non
0: un
2: tutti
0: centesimo.
2: Sono a pagamento
0: esatto. sì.
2: disponibili.
0: Però per incontrare il vostro idolo, soprattutto chi, per curiosità.
2: Chi vi piacerebbe incontrare?
0: Paghereste
2: quanto...
0: una cifra, sì. pur sapendo che ovviamente è una cifra in beneficenza, perché in questo caso
2: è
0: per Sinner è una cifra che va in beneficenza e mi sembra una bella idea, no? Anche perché 750 euro, se te li puoi permettere... e fai beneficenza, non ti cambiano la vita.
2: E poi ti togli, diciamo, come dire, lo sfizio di incontrare il più grande campione, diciamo, al mondo.
0: Al mondo. Due giorni sulla crociera, sulla nave da crociera,
2: Due giorni, sì. Va bene, allora, 347-490-0042, idealmente vi piacerebbe incontrare qualcuno, un personaggio dello sport, un personaggio famoso del cinema, un cantante. Quanto sareste disposti a pagare e chi vorreste incontrare? La domanda è
0: mi
2: facile.
0: Mi raccomando, datele da fare, mandateci vocali o comunque mandate WhatsApp audio, svegliatevi perché sono le 7-6 minuti, capisco che a quest'ora c'è ancora un po' di intontimento e se è vero che noi siamo entrati nell'estate ci sono entrati anche sicuramente gli ascoltatori che sono anche questa mattina costretti, tra virgolette, il 27 di luglio ad andare a lavoro. La verità è questa.
2: Allora,
0: e quando vai al lavoro il 27 di luglio ti senti un po' costretto.
2: Ma magari c'è gente che lavorerà pure tutto agosto, quindi siamo solidali con voi.
0: Lì sono ancora più costretti.
2: Esatto. Andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.

0: la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso e nessuno che rompe i coglioni.
1: Bellissima, ricordiamo e salutiamo Teresa, la mamma di Adriana, che è la vecchia che balla, a cui è dedicata questa canzone.
2: Che è nel video che sì. Insomma accompagna questo
1: pezzo. No, accompagna The Colors. È il video di The Colors.
2: Ah, qui non c'è la vecchia che
1: c'è
2: balla.
1: Pure qua.
2: Sì,
1: ah,
2: sì. Okay.

0: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
0: Vi ricordate la signora che odiava i piccioni?
1: Ma
0: che
1: certo.
0: Aveva messo le piantine sulla finestra per mandarli via?
1: Come no.
0: Beh, la telefonata di Falcan, l'animalista, il dirimpettaio, non è servita a niente, perché questa mattina mamma Vincenza è tornata a casa con un'altra piantina di peperoncino per scacciare Bibi e Cocò.
1: No!
0: Poi ci vuole un'altra telefonata da parte di Falcan che le fa una bella cazziata.
1: Cazziata, esattamente, ecco. Perché i poveri Bibi e Cocò stanno lì facendo
2: erano
1: in luna di miele sopra la casa della signora. Scagazzavano un po', ma non c'è niente di male.
2: La signora però pensava avesse compreso bene il fatto che doveva togliere il peperoncino.
1: Sì, sì, sì, e invece
2: niente,
1: è andata a comprare un'altra pianta.
2: La piantina di peperoncino.
1: Per scacciare i poveri Bibi e Cocò.
2: Allora,
1: Adriana, che ti salutano tra l'altro.
2: Sì, sì, ricambio.
1: Sono
2: con affetto.
1: Sono ascoltatori di Adriana, Bibi e Cocò.
2: Allora, chi vi piacerebbe incontrare? Questa è la domanda con la quale abbiamo esordito stamattina, prendendo spunto dal fatto che Sinner si renderà disponibile su questa nave da crociera per 2 giorni
1: e
2: incontrerà le persone.
1: Esattamente. Voi quanto sareste disposti a tirar fuori dalle vostre tasche pur di incontrare il vostro idolo? Per esempio, io per incontrare Dua Lipa in questo momento spenderei fino a 1.000 euro. Però per incontrarla, diciamo,
2: che tipo
1: vis-à-vis
2: di incontro?
1: Le devo dire un paio di cose.
2: Ah, un incontro vis-à-vis.
1: No,
2: fammi pensare, io l'unica persona per la quale potrei sborsare qualcosa sarebbe
1: Michele
2: The Weeknd. No.
1: Ah, The Weeknd.
2: No, The Weeknd.
1: Ah, The Weeknd.
2: No, più international.
1: Tireresti fuori i soldi per The Weeknd.
2: Sì, sì.
1: Abbiamo messaggi, ascoltatori, sentiamo.
3: Dai, prego. Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Ciao Antonio.
3: Io per Jennifer Lopez pure 1500 euro pagherei.
1: Ah, vedi.
3: È una donna fantastica. Fantastica, fantastica.
2: Antonio,
1: per J-Lo, per Jennifer Lopez,
2: però
1: lui tirerebbe fuori un bel po' di soldi.
2: 1500 euro solo per vederla e fare una foto, eh?
1: Sì, stiamo parlando di vederla e fare una foto.
2: Anche
1: non
2: stiamo
1: andare
2: parlando d'altro.
1: No, questo ha preso un po' per andarci a letto.
2: Lui ha capito tutto.
1: Io per incontrare Jennifer Lopez, vai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Chissà tutta l'Italia.
2: Anche a te?
4: Insieme al Mercato San Severino, ma in questo momento da Taranto, dove mio marito si è operato. E allora, chi vorrei incontrare? Tropico.
1: Tropico.
4: Vorrei incontrare Tropico,
1: okay.
4: E pagherei.
1: Beh, lei pagherebbe
2: Davide
1: per
2: Petrella.
1: Davide Petrella pagherebbe, ma quanto pagherebbe?
4: Okay, anche se non ce li ho, li faccio uscire. Via,
2: e
4: via.
2: Quanto?
1: Da dove li fa uscire?
2: No, li faccio uscire, però non ci ha detto la cifra.
1: Anche se non ce li ha, li fa uscire.
2: Evidentemente le piace anche dal punto di vista proprio estetico, no? Vabbè.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono
1: ciao
5: Diego. Io la penso al contrario. Essendo che siamo noi pubblico,
1: essendo
5: a far sì che diventino questi leader
1: dato
5: famosi, gli diamo noi la possibilità di poterlo essere. Suppongo che non si debba pagare nulla, e stesso il nostro idolo dovrebbe mostrarsi a noi gratis.
1: Vabbè, dai, sta filosofia,
5: foto,
1: però,
5: per una questione di rispetto nei confronti di chi lo ama.
1: Ma noi stiamo facendo un po' di leggerezza stamattina, non facciamola pesante.
2: Poi aspetta, lui ha detto, visto che loro sono diventati famosi grazie a noi, ma non è vero, perché magari avranno un talento per cui sono famosi e c'hanno pubblico, c'hanno
1: certo
2: i fan.
1: Ma poi stiamo facendo così un po' di giochi di fantasia. Non è che tu devi tirar fuori dei soldi per incontrare qualcuno.
2: Non così seriamente,
1: anche, perché,
2: anche meno.
1: Sappilo, caro ascoltatore, magari i tuoi idoli, ammesso che tu ne abbia, non è che gliene frega più di tanto di incontrarti. A te, a me, a Adriana.
5: Fantasia.
1: Fantasia. Adriana, nessuno ha tirato fuori dei soldi per incontrare noi, però. Perché
2: no,
1: noi
2: no,
1: pensieri
2: no,
1: ce lo potremmo pure fare. Ma senza beneficenza, però.
2: Senza beneficenza, li intaschiamo.
1: Li date a noi, ce li intaschiamo i soldi, prego.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao.
6: Io spenderei 200 euro per farmi un selfie insieme alla Belen.
1: Alla bella
6: selfie l'avvicinata.
2: Dai, dai,
1: ah, vedi, 100 euro per farsi un selfie con
2: dai,
1: la Belen.
2: Dai, onesto, 200 euro.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno.
7: Allora, io in base a quanto prendo, quanto spendo, quanti soldi ho, direi 500 euro. Sì,
1: per,
7: dai. Per vabbè, sarò un po' scontato, però è la mia passione più grande, quindi direi Leo Messi,
1: okay. Farsi una foto con Leo Messi, ma devo dire la verità, mi sembra una bella spesa.
2: Poi mi
1: quella
2: sembra che l'investimento aumenta più quando aumenta, diciamo, la distanza che percepiamo verso il personaggio.
1: Sì,
2: no,
1: esatto.
2: Se sono personaggi italiani, più o meno siamo disposti a tirare fuori meno. Se invece sono un po' più irraggiungibili, allora tiriamo fuori un po' di più. Dai,
8: buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ascolta Pippo, se tu metti 1000 euro io ne metto 200 e venga anch'io, eh.
1: Vieni anche lui per Dua Lipa.
2: Per Dua Lipa?
1: Allora 1200 euro andiamo io e lui a salutare Dua Lipa. La salutiamo e ci facciamo una foto con lei.
2: Però sì, la foto. No, 200 euro immagino che lui possa stare ad una distanza di 10 centimetri, non di più.
1: Non si può avvicinare con
2: 200 euro. Ve lo ricordate Avril Lavigne che faceva veramente così prima del Covid?
1: Ma sì, lei
2: faceva i meet and greet.
1: Ma non prendeva soldi però.
2: No, non prendeva soldi, faceva i meet and greet con i suoi fan.
1: Ma non
2: fan.
1: Voleva incontrare.
2: No, dovevano proprio misurare la distanza che doveva essere di 30 centimetri e non poteva, nessuno poteva toccarla.
1: Sì.
9: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Antonio da Napoli.
1: Antonio.
9: Io per incontrare Michael Jordan spenderei anche 2000 euro.
1: Michael
9: Tanto
1: Jordan.
9: Pagano i miei genitori.
1: Tanto pagano i suoi genitori.
2: Beh, sì, dai.
1: Questo giovane virgulto napoletano ha fatto già la spesa 2000 euro per Jordan. Beh, ci sta però.
2: Ci sta.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Lorenza e oggi nel mio giorno libero mentre li ascolto io incontrerei e pagherei per Cremonini.
1: Per Cremonini, lei pagherebbe fior di quattrini.
2: Non ci hai detto quanto però.
1: Per Cesare
2: sì.
1: Cremonini, ricordiamo che Anna Chiara ha pagato per incontrare e baciare Giuliano San Giorgi, mm-hmm. il quale si è negato, non ha voluto. Esattamente.
11: Obama, Barack Obama, 1000 euro, chi offre di più?
1: Ah, lei vuole incontrare Barack Obama, tira fuori 1000 euro? 1000 euro per incontrare Barack Obama, stiamo parlando sempre di fare il selfie, eh? Anche con Barack Obama in questo
12: sono
1: caso.
12: Sono Roberta di Pavia, al giorno d'oggi non pagherei nulla per vedere nessuno.
1: Aujourd'hui?
12: Andrei semplicemente a un concerto o a un teatro per vedere qualcuno che stimo.
1: Sì.
12: Avrei pagato solo per un'unica persona per andarla a vedere, Michael Jackson.
1: Per
12: il
1: Michael
12: re del
1: Jackson
12: pop, rimane, resterà sempre lui, l'unico immortale.
1: Allora,
2: quindi
1: io per fare una
2: per
1: foto con
2: pagato.
1: Michael Jackson avrei pagato oggi anche mm-hmm. 5.000 euro.
2: Vabbè.
1: Sì, tu un'opica.
2: Oggi non vale.
1: No.
2: Avresti dovuto farlo ieri. Oggi la percezione
1: ieri
2: è totalmente diversa.
1: Ho capito, ma magari quando lui non aveva un centesimo, quando lui era Michael Jackson.
2: Vabbè.
1: Hai capito? Allora,
13: scusami, con Madonna?
1: Anche con Madonna.
2: Quanto? 5.000 o meno?
1: 3.000.
2: 3.000.
1: 3.000 con Madonna.
2: Di meno,
1: ma Michael Jackson è Michael Jackson,
2: se
1: ragazzi.
2: Muore,
1: non scherziamo.
2: Arriva da 7.000.
1: Ma perché sta tirando i piedi a Madonna?
14: No, però una bellissima persona.
1: Una bellissima persona. Andiamo avanti, va.
2: Allora, questo era di Kiss Kiss. Grazie mille a tutti voi.
1: Ah, guarda, sta arrivando una canzone che mi piace troppo.
2: Ti piace
1: per
2: troppo?
1: Summer, 1.000 euro. Vai, ce li
2: 1.000 metto. Euro per Summer?
1: Sì, 1.000 euro.
2: Hai
1: vai.
2: Visto? Questa è tanta fiducia verso questo giovane ragazzo. My body isn't ready. It's the

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Yes, yes. Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Ayer X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: La canzone di Samurai Gente durata Flamenco Paranoia. Bello il flamenco, ti piace? Eh? Sei andata mai a vedere un balletto di flamenco fatto da professionisti?
1: Sono andata a vederlo, no, ma l'ho visto in TV. Però io ballo flamenco tutte le sere quando uccido le zanzare a casa mia.
0: In Andalusia.
1: In Andalusia, sì, ci sono stata.
0: Bellissimo, sì, sì,
1: ci sono stata, però non ricordo di aver visto il balletto di flamenco, devo
0: non
1: dire la verità.
0: Non hai visto flamenco, no, va
1: no,
0: bene.
1: No, no, no,
0: vabbè.
1: No.
0: Allora, parliamo di Spagna. Sì. E diciamo la Spagna porta, diciamo, in estate un ritmo di vita professionale completamente diverso, diciamo, dagli altri paesi, giusto?
1: Sì, si passa la giornata intensiva dalle 8 del mattino alle 15, no stop, niente pausa pranzo, però hai il pomeriggio libero, vuoi mettere?
0: Te ne puoi andare con le natiche sulla spiaggia.
1: Alle 15 d'estate, ragazzi, è la giornata appena iniziata.
0: Il pomeriggio. E a proposito di Spagna, ho saputo per esempio anche che il governo delle Baleari sta facendo arrabbiare moltissimo tutti i turisti che vanno, le Baleari sono Ibiza, Formentera, Mallorca, Minorca, eccetera eccetera.
1: Le isole Baleari, sì.
0: Perché ha ridotto del 35% la presenza di lettini e ombrelloni sulle spiagge. Mm-hmm. Perché le spiagge devono essere naturali, non bisogna invaderle con questi lettini, quindi è tutto ridotto e i turisti che pagano fior di quattrini per andare alle Baleari si trovano spesso e volentieri col culo sulla sabbia perché non ci sono più lettini.
1: Male.
0: Dovresti andare alle 6 del mattino per prendere i lettini e già li trovi tutti occupati.
1: Ragazzi, ma così l'estate e la vacanza non diventa una goduria, ma diventa una grande fatica.
0: Un mio amico mi ha detto che i famosi Federica Nargi e Alessandro Matri sono rimasti una settimana senza lettino, anche loro con il culo sulla sabbia a Formentera.
1: Poverini. Quindi ci sono le impronte della Nargi, del culetto della Nargi.
0: Del culo della Nargi, sì, sì, a Formentera, un po' come le tue in Puglia.
1: Mia in Puglia, lei ce l'ha a Formentera, ma io le lascio in acqua. Diglielo alla Nargi se riesce pure lei a lasciarla in acqua.
0: Ma torniamo alla Spagna. Allora, modalità estiva favorisce ovviamente la conciliazione tra vita e lavoro. Quindi cambiano orario in base alle stagioni, diciamo, in Spagna, no? Mi sembra una bella cosa, mi sembra una cosa giusta.
1: Allora, diciamo che in zone molto calde, ad esempio, migliaia di lavoratori hanno adottato un orario ridotto che va dalle 7 invece alle 14 per evitare di lavorare nelle ore più afose della giornata. Allora, ci viene spontaneo chiedervi e chiederci, ma potrebbe funzionare anche nel resto d'Europa?
0: Cioè andare al lavoro prima, cominciare a lavorare tipo alle 7?
1: Alle 7, che è fresco.
0: Che è fresco. Stamattina 24 gradi qua
1: per
0: a Napoli alle 7. Magari più tardi ci saranno 80 gradi e la gente uscirà con 80 gradi.
1: Però rinunciare alla pausa pranzo, quindi...
0: E uscire alle 14.
1: Fare tutto 7:14. Di fila. Sì, 7:14 o 7:15.
0: Abbiamo fatto l'esempio su Napoli, ma vale anche su Milano, vale su Roma, su Bologna, su Firenze, su tutte le città italiane. Ma anche su quelle più piccole, diciamo, non necessariamente i grandi centri, no?
1: Quello che non abbiamo detto è che lo stipendio è invariato, quindi a parità di stipendio avete comunque dei pomeriggi liberi. Si tratta di fare un piccolo sacrificio sul tempo, ma soprattutto sulla sveglia, perché se alle 7 dovete essere a lavoro, un po' come noi, secondo me poi dipende dalla distanza che dovete percorrere per andare a lavoro, vi dovreste svegliare alle 5 mediamente.
0: Ricordiamo che l'unica che lavora invece esce di casa alle 5 e torna alle 5 del pomeriggio è Anna Chiara.
1: Sì,
0: volevamo dirlo, a minimo alle 5. 5:30, 6
1: si
0: torna.
1: Viaggia su un binario opposto.
0: 14 ore fuori casa. Un applauso ad Anna Chiara, bravissima.
1: È vero,
0: straordinaria.
1: Chapeau. Allora, vi piacerebbe svegliarvi un po' prima, ma finire comunque la vostra giornata lavorativa prima, alle 14 o alle 15? 347 490 0042.
0: Mi raccomando, fate sapere, vi piacerebbe, vi stuzzicherebbe questa idea, che noi magari ci facciamo portavoce, la facciamo una petizione per una giusta causa, chiediamo alle aziende di far cominciare il lavoro alle 7 anziché alle 8:30 ed altro ancora, al netto del fatto che secondo me tra i nostri lavoratori ce ne sono tanti che dalle 7 sono già abbondantemente al lavoro
1: e magari anche fino alle 18
0: e sono costretti a stare lì fino alle 18.
2: Sì. Io sto facendo l'orario ridotto non per il caldo ma per l'allattamento.
1: Ok.
2: E entro alle 8 ed esco alle 14 facendo l'orario continuato.
0: Ah, vedi, entra alle 8 e esce alle
2: 14. Che è un sogno avere il pomeriggio libero con chi potesse stare con la propria figlia e fare le cose, avere distanza.
0: È un sogno,
2: libero.
0: È un
2: ciao,
0: sogno.
2: Ciao, schissa a tutti, Gabriella da Napoli.
0: Ciao Gabriella, schissa a te, mandate i vocali ovviamente al 347 490 0042, come stanno facendo già in tanti, per dirci se loro questa soluzione la troveranno. Anche Adriana sta facendo l'allattamento, lo ricordiamo.
1: Sono 11 anni oramai
0: 11 anni
1: di allattamento.
0: È la regina del latte.
1: Sì, sì.
0: Prego.
3: Ma io comunque, se mi fanno mangiare qualcosina a metà mattina, ce la posso fare?
1: Certo,
3: se no
1: che
3: muoro.
1: Sì.
3: Come si fa a non mangiare?
0: Come si fa a stare fino alle 14?
3: Alle 15. No, no. Allora, se mi date la possibilità di fare un bello spuntino metà mattina, ce la posso fare.
0: Ce la può fare, vedi? No. Altrimenti no.
1: Ma quello mi sembra ovvio, è sottinteso. Poi.
4: Ciao Kiss Kiss, sono Antonella.
0: Ciao.
4: E allora, mio marito è già qualche anno che in estate fa orario 7:15:30 con mezz'ora di pausa. Lavora in una ditta che fa porte.
0: Ok.
4: E in provincia di Monza Brianza.
0: Bene.
4: Ciao ciao.
0: Ciao Kiss Kiss a te, buona giornata.
5: Ciao Kiss Kiss, sono Alessia dalla provincia di Firenze.
0: Ciao.
5: Noi in realtà avevamo, c'era stato chiesto dall'azienda se volevamo fare un orario del genere, ovvero entrare alle 7 e uscire alle 15:30 facendo una mezz'ora di pausa, ma cioè le mie colleghe all'inizio sembravano molto molto convinte, poi invece no. Non penso che sarà una cosa che verrà fatta.
0: Vedi?
5: Peccato perché comunque per chi viene da un pochino più lontano comunque sarebbe stato
0: comodo,
5: molto pratico, però
6: la risposta è no. Per il semplice motivo
1: perché?
6: Che ho provato ad andare a lavorare prima, cioè alzarmi prima, ma io soffro tanto, mi sento mezzo rimbambito, mezzo me stesso, mezzo tutto, e apprezzo quelle persone che riescono ad alzarsi prima e sono puntualmente presenti al lavoro.
0: Bravo.
6: Tra questi Pippo ed Adriana.
0: Grazie. Chapeau a Pippo e Adriana.
1: Ogni tanto ci fa piacere che qualcuno ce lo riconosca,
0: qualcuno che si
1: perché sembra tutto
0: che...
1: facile e bello, ma in fondo non è propriamente così.
0: È un po' contro natura svegliarsi alle 5 di mattina se non sei un mattiniero proprio di natura.
1: Ma poi se non vai a dormire alle 9 o alle 10 di sera, noi non lo facciamo quasi mai.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
7: Francesco da Corigliano Calabro, magazzino di farmacia. Io oramai sono diversi anni che faccio questo, faccio l'orario continuo dalle 5 alle 13 e quindi ho più tempo libero per la famiglia.
0: Famiglia e si gode il pomeriggio magari al mare calabrese, che è bellissimo, no?
1: Sì, grazie mille a tutti voi. Intanto questo pezzo è bellissimo, andiamo al 1995 con Fool's Garden, Lemon Tree.

0: Lemon Tree, la canzone dei tedeschi Fool's Garden dal 1995.
1: Bella questa canzone, ci ha fatto venire in mente un sacco di ricordi legati anche a quell'estate. Sono le 7.37 intanto, noi ci colleghiamo subito con gli amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo oggi e anche in tutta la settimana.
0: Mettiamo.
1: Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale inizia la sua rimonta dopo una breve tregua, sintomo di un miglioramento meteo. In mattinata condizioni di stabilità con assenza di piogge, pur in presenza di qualche addensamento tra le pianure del Triveneto e i settori più meridionali. Nel pomeriggio tempo soleggiato su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. Temperature massime comprese tra 26 e 33 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: 158.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Kiss, kiss.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Cibu, cibu.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: un cambio di orario, presto la sentirete dalle 21 alle 24 insieme a Stefano Piccirillo, quando il caldo sarà placato.
1: Beh, è un orario che ho già fatto, lo sai, Pippo?
0: Sì, sì, mi ricordo benissimo.
1: È un orario che ho già fatto.
0: È dalle 21 alle 24 insieme a Stefano Piccirillo e Adriana Petro, tutte le sere su Radio Kiss, a partire da settembre.
1: Hai visto, mi ha dato uno spoiler.
0: Non te lo dovevo dire, però Adriana.
1: Lo doveva dire, cioè stava morendo se non
0: sarà
1: dicevo questo.
0: Sarà in settembre.
1: Hai visto, mi ha dato uno spoiler.
0: Non te lo dovevo dire, però Adriana.
1: Lo doveva dire, cioè stava morendo se non dicevo questo.
0: Sarà il nuovo orario di Adriana.
1: Vedremo, vedremo.

0: Ma che ma chi sei scemo?
1: Come dice,
0: va bene,
1: scusa,
0: lo stesso.
2: Ma che sei scemo?
0: Non si capisce se è chi sto che potrebbe, eh?
1: No, ce l'aveva essere... ancora Anna Chiara, che era un po' agitata, diciamo.
0: Allora, vi piacerebbe svegliarvi prima ma finire prima al lavoro? Sentiamo.
3: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Io lavoro in un ente pubblico, quindi solo il lunedì e il mercoledì facciamo l'orario spezzato con il pomeriggio. Quindi se mi proponessero di anticipare e uscire, diciamo, con un orario unico anche lunedì e mercoledì, sarebbe fantastico.
1: Sarebbe fantastico.
0: Ok, ok, va bene.
1: Bene, prego, ancora.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: In Polonia questa pratica viene fatta già da...
1: In Polonia?
4: Si lavora nelle fabbriche dalle 7 alle 15.
1: Ah,
4: e con mezz'ora di pausa pagata. Invece negli altri uffici si lavora dalle 8 alle 16, sempre con mezz'ora di pausa pagata.
1: Allora, ricordiamo a chi ha acceso la radio adesso che noi stavamo parlando della Spagna, che ha anticipato per l'estate l'orario di lavoro senza pausa dalle 7 del mattino fino alle 14.
0: Fino alle 15.
1: Alle 15 e poi si va, diciamo, al mare, puoi fare quello che vuoi, hai il pomeriggio libero. Uh-huh. Quando fa molto caldo, è una soluzione ottima, che però sembra non essere accettatissima dagli italiani. Moltissimi stanno dicendo che loro, insomma, non ce la farebbero a fare questo orario continuativo.
0: Perché secondo me fanno tardi la sera, perché si preferisce far tardi la sera, svegliarsi un po' più con calma la mattina.
1: Con calma la mattina.
0: Ma voi la conoscete, Pippo, la conosci la fica svedese?
1: La fica svedese?
0: Certo.
1: La conosco benissimo.
2: La conosci?
0: Allora, guardate così. La fica svedese è una vera e propria tradizione in Svezia, sacra.
1: Ma certo, ma è sacra in tutto il mondo.
0: No, lì è proprio sacra, perché è una regola non scritta della pausa caffè con tutti i colleghi.
1: E si chiama fica?
0: Si chiama fica.
1: Va bene.
0: Si possono degustare prodotti da forno, caffè, fai un po' di chiacchiere da
1: scemo.
0: Bar con i colleghi, puoi trattenerti quanto vuoi ed è proprio una regola non scritta delle aziende svedesi. Chiamateli fessi gli svedesi, scusate, che hanno la fica svedese.
1: La fica svedese.
0: Mettiamola pure in Italia.
1: Che cosa?
0: La fica italiana.
1: Io, allora, scusate, prendo le distanze da tanta volgarità.
0: Allora, perdonate, si chiama fica, F-I-K-A.
1: Okay. Allora, in Italia a parte non si chiamerebbe così.
0: E come si chiamerebbe?
5: Ah, va.
0: Voi siete creti. Allora,
1: andiamo,
0: scusate,
1: avanti.
0: Andate a vedere, documentatevi, andate in rete e ditemi,
1: allora,
0: se ho detto cavolate oppure no.
1: Ero soltanto io a non conoscere la fica. No, conosce. Allora, perché mi devi far dire cose
0: ma
1: che non.
0: Ma sei stato in Svezia?
1: E certo!
0: Beh, non hai fatto.
2: Ma che sei scemo?
0: Però non ha lavorato in Svezia, cioè tu devi andare lì a lavorare per conoscere la fica svedese.
1: Altrimenti
0: non la conoscerai mai.
1: Guarda, io prendo le distanze, vado avanti. Sì, si stanno dicendo è vero, conosco la fica svedese. Sì,
5: Ah, vada.
1: Pica, la pica svedese.

0: buongiorno Radio Kiss Kiss, mi state facendo morire. Buongiorno. Grande Adriana, più fica per tutti,
1: più pausa per tutti, lo ricordiamo,
2: sì, anche in Italia, anche da noi. Al momento è solo una sacra tradizione svedese.
1: Allora Adriana è pronta con l'oroscopetro di oggi. Sentiamo
2: una bella novità, oggi
3: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: E allora, di quale, di grazia, allora, di quale Pippo, novità si tratterebbe?
2: Oggi è lunedì, inizia una nuova settimana.
4: Scusami Adri, abbiamo una base nuova, aspetta.
2: Sì, sì, sì.
1: Abbiamo una base nuova.
5: Fica, tutto bene.
1: Tutto bene quando fai la pausa pranzo. Sì.
5: Fica.
1: Questa è svedesa? È svedesa? Portuguesa? Sì, è portughesa. Esatto.
2: Picatinimela sempre, ogni tanto la vorrei, giusto per gonfiare l'autostima.
1: Sì.
2: Allora, oggi abbiamo una novità, Pippo. Abbiamo deciso, io e il mio team,
1: che avete
2: di
1: deciso?
2: Astrologi e di psicologi, di sintetizzare la settimana lavorativa.
1: Allora, dobbiamo conoscere i nomi del team, gentilmente. Vorrei nome e cognome del team.
2: Vabbè, Pasquale.
1: Se gentilmente Gennaro, mi fornisci Pasquale, Gennaro, chi sono? Sono amici di
2: Alfonso.
1: Sono di un tosello della fede della Madonna delle Galline. Sono quelli che fanno i toselli. O come
2: Alfonso,
1: li chiamate voi, i tosal.
2: I tosal. Allora,
1: sì, vai.
2: Quindi di sintetizzare la settimana lavorativa, la settimana personale, eccetera, eccetera, con un aggettivo.
1: Quindi
2: ci sarà un aggettivo per ogni segno.
1: Perfetto.
2: Fino a questo momento siamo in 4, in 5 in questo studio, per me sono azzeccatissimi.
1: Sono azzeccatissimi.
2: Sentiamo. Allora.
1: Vai, prego.
2: Partiamo dall'Ariete.
1: Ariete. Chi c'è dell'Ariete qua?
2: Danilo Bellobuono.
1: Sì.
2: Chi c'è? Marcello Niespolo. Antonio Irace. Quanti che lavorano qui sono nati sotto il segno dell'Ariete. Esplosivo.
1: Sono
2: per
1: esplosivi.
2: Loro la settimana sarà esplosiva.
1: Sì, siccome diciamo gli zebedei che fanno esplodere a chi li frequenta. Andiamo avanti.
2: Andiamo al toro.
1: Sì.
2: Godereccio.
1: Godereccio.
2: Toro sono io.
1: Ah,
2: cercherò,
1: vedi,
2: di capire in quale sfera.
1: Se te lo sei scritta da sola, vuol dire che evidentemente ti senti una che ama godere.
2: È una legittima aspirazione per questa settimana. Andiamo al gemelli. La nostra Anna Chiara. Dimmi se è vero o non è vero. Incontenibile.
1: Sì, ultimamente sì.
2: Ok.
1: Sessualmente
2: allora
1: incontenibile.
2: Allora
1: è vero.
2: Esatto. Andiamo al cancro. Il segno di pica.
1: Pica.
2: Drammatico.
1: Sì.
2: Ok, vedi, vedi che l'oroscopetro ci azzecca sempre.
1: Azzeccatissimo.
2: Oh. Andiamo al leone.
1: Andiamo
2: qui non c'è
1: leone.
2: Nessuno nato sotto
1: nessun leone.
2: Vanitoso. Anche per questa settimana si riconferma il re o la regina della vanità.
1: Nessuno di questo segno.
2: Mia
1: al momento.
2: Sorella.
1: Non ti posso aiutare.
2: Allora, Vergine, Pippo.
1: Eccomi.
2: Pelo. Fissato. Non mi fa ridere. Sì, lui si fissa su delle cose, su, cioè, le sue manie.
1: Sì.
2: Fissato.
1: Confermo.
2: Ok, vero. Bilancia. Confusionario.
1: Confusionario.
2: Poi Scorpione. Pericoloso.
1: Sì.
2: Sagittario. Inafferrabile per questa settimana. Capricorno. Il nostro D'Amelia lì in alto. Spietato.
1: È spietato.
2: È
1: sì,
2: spietato?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ok, confermiamo.
1: Sì, sì, sì. Di fronte acquario, ai soldi è spietato.
2: Acquario, alieno l'acquario,
1: alieno,
2: per questa
1: sì
2: settimana. Pesci, si riconferma il solito romantico anche questa settimana.
1: Questa settimana. Allora, li ha azzeccati, Adriana, questi aggettivi per i segni zodiacali, 12 segni dello zodiaco. 347
2: ecco.
1: 490 0042 per i vostri feedback. Sono fondamentali, soprattutto perché dobbiamo parlare, far due chiacchiere col team di Adriana. Gennaro, Pasquale, Salvatore,
2: Alfonso,
1: Angelo, sono tutti dell'agro nocerino sarnese, sono suoi amici con
2: ma
1: i quali
2: bravissimi,
1: si vede la sera. Fanno l'oroscopo. 347 490 0042. Grazie mille.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
2: Ve tocca.
1: Guarda, i primi feedback mi sembrano abbastanza buoni. Devo dire la verità, stanno già arrivando tanti messaggi.
2: Okay.
1: Perché adesso vediamo. Io nel mio caso dell'essere fissato non posso che darti ragione.
2: Sì, ultimamente anche su delle cose che devi fare, organizzare.
1: Mamma. Allora, era il lontano 1976. La Casey and Sunshine Band cantava questa canzone che è diventata una vera e propria pietra miliare della musica dance. Si intitola That's the way I like it.
2: Ed è il nostro

0: And that's the way I like it, era il sottotitolo di una canzone che è stato il nostro History Kiss di stamattina.
1: Intanto sono le 7:58, siamo pronti a cedere nuovamente la linea alla nostra redazione con Cecilia Coscioni. A tra poco vi aspettiamo.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In Germania è stato ucciso il presunto attentatore del Pride di Berlino, Abdul Ballut, 21enne tedesco di origine libanese con precedenti per radicalizzazione. È stato neutralizzato in uno scontro a fuoco con la polizia. Era un simpatizzante dell'ISIS. Sembra si nascondesse in un capanno. Sabato sera a bordo di un furgone si era lanciato sulla folla causando un morto e 29 feriti. Avrebbe usato anche un machete e un'altra arma da taglio per ferire i passanti. Fonti investigative parlano del fermo di un presunto complice, un cittadino iraniano che era a bordo del van. Andiamo negli Stati Uniti, almeno 2 morti e 5 feriti in una sparatoria avvenuta a Seattle nei pressi della torre Space Needle. La polizia ha avviato le indagini ed esorta la popolazione ad evitare la zona. In città nel fine settimana c'era stato un festival gastronomico con numerosi stand. Medio Oriente, dall'Iran arrivano segnali di apertura dopo che Teheran ha comunicato al Pakistan la disponibilità a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. L'esercito della Repubblica Islamica ha inoltre annunciato lo stop agli attacchi di rappresaglia dopo la sospensione dei raid americani. Secondo il New York Times, Donald Trump avrebbe frenato un'escalation militare anche per il rischio di esaurire le scorte dei missili. Intanto nello Yemen le forze governative hanno attaccato le postazioni dei ribelli Houthi alleati di Teheran. L'emergenza incendi, vasto rogo sulla litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano. Le fiamme a causa del forte vento hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. I turisti sono stati fatti allontanare dalle spiagge con le barche della Guardia Costiera. Anche i villaggi turistici della zona sono stati evacuati. In Molise, al confine con la Puglia, sfollati una residenza per anziani e alcuni campeggi. Massima allerta in Sicilia e Sardegna. E anche in Europa non si ferma l'emergenza incendi, con centinaia di migliaia di persone evacuate da Francia Spagna e decine di migliaia di ettari distrutti dalle fiamme. Ammonta a circa 1 milione di euro la prima stima dei danni provocati dagli attacchi No TAV al cantiere di Chiomonte della Torino-Lione. Verifiche ancora in corso per quantificare i danni complessivi e valutare i tempi necessari per rimuovere i detriti ripristinando le aree di lavoro. Intanto salgono oltre 120 i feriti tra le forze dell'ordine e sono circa 450 le persone identificate provenienti anche da Germania, Francia e Belgio dopo gli scontri di sabato in Val di Susa. Lo sport Formula 1, Lando Norris ha trionfato a Budapest nel Gran Premio d'Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico della McLaren, partito dalla pole, che ha preceduto Verstappen su Red Bull e il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. La Formula 1 ora si ferma per la pausa estiva e riprenderà fine agosto in Olanda. In chiusura il calcio, Andrea Pirlo potrebbe non essere il nuovo CT dell'Italia dopo il caso Russia e senza il suo arrivo Maldini e Leonardo potrebbero dimettersi. Restano ancora le alternative Conte e Mancini. E con questo abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Allora, un saluto alla nostra redazione, grazie per essere sempre puntuali, sono le 8 in punto. Adriana sembra non dipanarsi mai questa matassa del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Si è passati da Pep sì, Pep no.
1: sì.
0: Ma Pep ha detto di no dopo 10 giorni, insomma sì. Si era preso 10 giorni per capire. Secondo me ha capito che l'Italia ha messo un po' male con i talenti.
3: Ma
0: ha detto,
3: zero proprio.
0: Sì, ma chi sì, ci sì, deve sì, andare sì. a fare sta figura là, allenando l'Italia? Perché poi alla fine alla se fine, ci pensi sì. è proprio quello che manca. Cioè è difficile in questo momento individuare un grande talento del calcio italiano da cui partire. Dici vabbè parto da questo.
1: Però
0: ci sono dei calciatori buoni, ma non c'è nessuna stella nel nostro paese in questo momento.
1: Vedremo.
0: Anche giovane.
1: Vedremo. Però diciamo che Pep Guardiola ci ha fatto sognare. Il sogno è durato meno di un tormentone estivo, però ci sarebbe piaciuta l'idea, credo.
0: Poi Pirlo, che sembrava ormai, diciamo, deputato a firmare a breve, 8 ore fa ha scritto questo, quindi era tipo mezzanotte. Intorno
1: pare sia il nome più caldo al
0: ha
1: momento.
0: Ha scritto: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico. Per il rispetto nei confronti delle istituzioni, della federazione, di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, però ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. Sai che lui era testimonial per una agenzia di scommesse scommesse russe, e anche lo stesso Shevchenko, che è un calciatore che ha fatto la sua fortuna proprio nel Milan, nel nostro paese, si è schierato un po' contro Andrea Pirlo, che insieme a Materazzi hanno fatto la testimonial mentre la Russia attaccava l'Ucraina a questa diciamo agenzia di scommesse russe.
1: Perché Andrea Pirlo sembra non convincere più di tanto, quello è il dubbio.
0: Io ho capito soltanto una cosa
1: generale, sì.
0: Che dietro questa roba continua sembrava che adesso c'è Malagò, il nuovo presidente della FIGC, sembrava che diciamo le nuvole, no? Dell'idea che fosse tutto un fatto politico sembravano diradarsi, secondo me adesso è pieno di nuvole di nuovo. Cioè, adesso Maldini minaccia di darle dimissioni se mai Pirlo non diventasse il commissario tecnico.
1: Oppure si sta creando
0: mi
1: molto hype.
0: Mi sembra che la politica stia ancora influenzando in un modo tremendo, lo dico da profano, da quello che guarda da fuori così, sta ancora influenzando e forse lo farà sempre. Qualcuno ieri mi ha risposto: sì, ma perché che speranza avevi? Che si pulisse tutto, si ripulisse tutto.
1: Noi abbiamo
0: e
1: la
0: allora
1: speranza.
0: Non usciremo mai, noi che speriamo di rivedere l'Italia ai mondiali.
1: Noi abbiamo la speranza di rivedere l'Italia.
0: Non ne usciremo mai, è tremenda sta cosa, mi
1: certo,
0: fa tristezza.
1: Il nuovo CT si prenderà poi sul groppone la grossa responsabilità di portare l'Italia lì e di farla uscire da anni difficilissimi.
0: Ma sapere che il nuovo CT non sarà una persona scelta perché in questo momento gli italiani pensano che quella persona sia la più brava a fare quel lavoro, ma sarà uno che fa parte di una corrente che vince rispetto all'altra. E
1: noi
0: questa roba è triste.
1: Noi scegliere ai nostri ascoltatori. Esatto. Se foste voi a dover scegliere il nuovo CT della nazionale,
0: chi dovrebbe essere per
1: dovrebbe
0: voi?
1: Essere.
0: Così vediamo gli italiani di chi si fidereberbero in questo momento.
3: Sono
0: no?
3: Renata.
1: Andreste su.
0: Renata vorrebbe essere un'allenatrice brasiliana della nostra nazionale. Scusa, se
1: Ancelotti credo bene, lo credo
0: è andato
1: bene,
0: allenare il Brasile,
1: bene.
0: Lei dal Brasile viene allenare l'Italia.
1: Non fa una piega, esatto. Piega.
0: Allora, 347-490-0042. Lo ripeto, 347-490-0042. Mandateci un vocale con messaggio secco. Ci dite il vostro nome e chi vorreste che fosse l'allenatore. Secondo voi, chi è quello bravo italiano che l'Italia dovrebbe tenere presente affinché diventasse allenatore della nostra nazionale?
1: Andreste su un nome giovane, per esempio anche su quello di Pirlo, oppure su un esperto un po' più...
0: Senza scrivere cacate, tipo Lino Banfi, non stiamo scherzando, vi stiamo facendo una domanda seria.
1: Domanda seria.
0: Insomma, ci piace l'idea di sentire, di vedere gli italiani chi vedrebbero in questo momento come allenatore della... nazionale italiana.
1: Aspettiamo i vostri commenti, ma soprattutto i vostri messaggi vocali al nostro numero di WhatsApp. Intanto andiamo sotto la doccia.

0: Hello.
1: Ogni volta che penso a loro due insieme, mi viene voglia di sapere se c'è stato o non c'è stato il flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper.
2: Madonna mia,
1: troppa complicità, troppo pathos.
2: Questa donna è di un pettegolezzo, è costruita dal pettegolezzo, mamma mia. Tell me.

0: bella questa canzone di Lady Gaga e Bradley Cooper, Intonata Shallow, è stata la colonna sonora di un film che in qualche modo ha fatto innamorare o disinnamorare tante coppie.
1: Bella, bella, perché poi tra loro c'è questo sentimento,
0: questo feeling,
1: anche se solo, come dire, recitato, ma non credo. Però bella, Star is Born,
0: Star
1: il film
0: Born
1: in questione.
0: Il film è platonico, diciamo. Sembra sia stato platonico, poi non sappiamo.
1: Va bene.
0: Sì, le domande di Adriana sono se l'è fatto, non se l'è fatto. Sono stava parlando di questo.
1: Deve
0: sapere se se l'è fatto, se non se l'è fatto.
1: All'epoca,
0: come se l'è fa,
1: all'epoca dei fatti lui era fidanzato con Irina Shayk. Quindi vabbè.
0: Va bene, comunque, andiamo avanti.
1: Stare.
0: Sentiamo gli italiani chi vorrebbero, chi vedrebbero come CT della nazionale italiana. Prego, sentiamo.
2: Buongiorno, Vilma da Bologna, io vorrei Mancini.
0: Mancini
2: abbiamo
0: vorrebbe...
2: anche già vinto.
0: Abbiamo già vinto con lui l'europeo. È vero, ha ragione, un'altra prova gliela darei.
3: Buongiorno, l'allenatore adatto già c'è, si chiama Silvio Baldini.
0: Silvio Baldini.
3: Profondo e unico conoscitore del settore, di tutti i settori giovanili italiani.
0: Ah, vedi? Baldini, sì, perché era l'allenatore dell'Under 21.
4: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Io darei fiducia a Paolo Maldini e a Leonardo con Pirlo.
0: Ah, lui darebbe fiducia a Maldini.
1: Posso dire che un po' anche io mi
0: anche
1: associo a Maldini, sì.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Io sostengo Claudio Ranieri perché è un grande CT.
0: Claudio Ranieri è andato a pescare, diciamo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
6: Io in questo Davide da Bologna. Io in
0: ciao,
6: questo
0: Davide.
6: Momento, se penso alla nazionale, mi viene lo schifo. Comunque uno che può dare una mano, secondo me, è Antonio Conte.
0: Antonio Conte, Antonio Conte, anche lui, diciamo, in lizza, è stato per un po' di tempo. Poi sembrava fuoriuscito, ma adesso con la storia di Pirlo, chissà.
7: Conte tutta la vita, Giorgio da Lecce.
0: Giorgio da Lecce, vota Conte.
1: Te,
0: che è leggenda.
8: A me piacerebbe vedere come CT della nazionale Simone Inzaghi.
0: Simone Inzaghi.
1: Ok, ok.
0: Ah, vedi? Anche.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
9: Alessandro da San Severo.
0: Alessandro.
9: A me piacerebbe vedere come CT della nazionale Gigi Buffon.
0: Gigi Buffon, che ha collaborato con la nazionale, ma non si è mai pensato di
1: non è mai saltato,
0: diciamo,
1: fuori il suo nome per
0: non
1: credo questo.
0: Che faccia proprio l'allenatore.
1: No,
10: Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
10: Per me l'allenatore che oggi potrebbe fare la differenza in Italia sarebbe Vincenzo Italiano.
0: Vincenzo Italiano,
1: okay,
0: che è andato al Besiktas in Turchia adesso.
11: Marco da Modena.
0: Sì.
11: Io voto Baldini.
0: Baldini, anche lui, che mi sembra quello più votato anche nei messaggi di testo,
11: Secondo me questo momento potrebbe essere Roberto Baggio.
0: Roberto Baggio non è un allenatore, quindi non potrebbe essere, però
1: idealmente ci sta che si possa votare a lui.
12: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
12: Per me Tonino Conte.
0: Antonio Conte, vedi, anche lui votato.
13: Ciao Radio Kiss Kiss, io opterei per un perfetto sconosciuto a molti, ma un valido e tenace sportivo, che è Alessandro Lupi.
0: Alessandro Lupi?
1: Mm-hmm.
0: Io non so chi sia, manco io, sconosciuto anche a me.
14: Buongiorno Giuseppe da Lucera, Roberto De Zerbi, non
0: De
14: sarebbe
0: Zerbi.
14: Scelta migliore.
0: De Zerbi è un buon allenatore, assolutamente sì. Adriana sta cercando Lupi.
1: Sì.
0: Allenatore, sì.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io come allenatore della nazionale vedrei bene un giovane come Daniele De Rossi.
0: Daniele De Rossi,
1: un
0: che ha
1: giovane,
0: già fatto.
1: Okay.
16: Ciao, sono Michele. Io come allenatore dell'Italia vedrei come coppia Totti Del Piero.
0: Totti Del Piero.
16: Solo così potremmo vincere i mondiali.
0: Una coppia di allenatori.
1: Però ci Totti piace.
0: È bella questa idea.
1: Bella,
0: sì,
1: questo duo è forte.
0: Certo.
1: Totti Del Piero.
17: Ciao ragazzi, sono Stefano di Ancona. Per quanto a me stia antipatico, però penso che Gasperini sia l'allenatore giusto.
0: Beh, per Gasperini, e che gli vuoi dire? E che gli vuoi dire a Gasperini? È un
1: Alessandro
0: grande allenatore.
1: Lupi, Pippo, qui mi dà giornalista professionista, quindi ha lavorato nell'ambito dello sport.
0: Non c'è un giornalista, non c'è una carriera da allenatore.
1: Ricopre ruoli da conduttore, principalmente.
0: Secondo
1: no?
0: me è una. Chi è Alessandro Lupi? È un
1: allora,
0: altro.
1: Qui mi dà questo.
0: Va
1: però,
0: bene, andiamo avanti con
1: giusto
0: i messaggi
1: per capire,
0: dei nostri ascoltatori che stanno arrivando al 347-490-0042. Siete veramente tantissimi, grazie.
18: Se non dovesse essere Pirlo l'allenatore della nazionale, io ci vedrei bene Raffaele Palladino.
0: Palladino
18: alla fine ha dimostrato di saper allenare bene sia con la Fiorentina che con l'Atalanta, quindi potrebbe avere una possibilità. È giovane e si potrebbe avere una possibilità.
0: Paladino, secondo me, c'ha il vizio dell'andarsene. Mentre sta, se ne va. L'ha fatto con la Fiorentina, l'ha fatto con l'Atalanta, se ne va. Lascia. Va.
19: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Mi chiamo Roberto.
1: Sì, sì.
19: Io
1: buongiorno.
19: Ho un pensiero da un po' di tempo che possa essere. Cioè, il mio candidato preferito a questo punto potrebbe essere Mancini, che già ci ha dato delle gioie. Mm-hmm. O a quel punto uno che faccia parte del suo staff, perché comunque è un allenatore e che ha dei risultati, che è Daniele De Rossi.
0: Siamo d'accordo. Allora, Alessandro Lupi, allenatore di calcio professionista, ex giocatore, capo allenatore dell'Under 19 del Monza.
1: Ok.
0: Vabbè, sono un po' troppo così per metterlo sulla nazionale.
20: Buongiorno, Pippo Adriana, Rocco da me.
1: Buongiorno.
20: Per me Conte.
0: Conte.
21: Ciao, ciao Rocco. Per io opterei per Fabio Cannavaro.
0: Fabio Cannavaro. È andato a allenare pure in Cina, lo ricordiamo.
22: Francesco, chiamo dalla Svizzera.
1: Ciao Francesco.
22: Per me il CT deve essere Baldini, perché conosce tutti i giovani.
0: È vero, Baldini.
22: De Rossi per il suo carisma.
0: O De Rossi per il suo carisma.
22: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ciao. Io vedrei bene Gattuso, perché ha fatto un grandissimo lavoro.
0: Gattuso, Rino
1: Gattuso.
0: Ok. Vai. Andiamo
1: ancora?
23: Senza alcun dubbio, Antonio Conte.
0: Senza dubbio proprio Antonio Conte.
1: Che sembra tra i nomi più scelti.
24: Io, buongiorno.
1: Buongiorno.
24: Giancarlo da Napoli.
0: Ciao Giancarlo.
24: Io come allenatore vedrei Conte.
0: Ah, vedi?
24: Però il problema non è l'allenatore. Il problema è che non ci sono calciatori che si dedicano al.
0: Ma perciò magari qualcuno non accetta, caro ascoltatore, perché evidentemente qualcuno dei grandi dice no.
25: Buongiorno, chi schizza tutti, sono Maria.
1: Ciao Maria.
25: Ce ne sono tantissimi che vorrei vedere come allenatori della nazionale: Roberto Baggio, Alex Del Piero, Francesco Totti, insomma quelli che hanno fatto la storia del calcio italiano. Non sono né anziani né troppo giovani.
0: C'è un problema, non sono allenatori.
1: No,
26: Del Piero sì.
0: Del Piero è allenatore?
26: Sì.
0: Ah, veramente?
26: Dal 2025, sì.
0: Ah, non lo sapevo, sai. E cosa allena?
26: Può allenare.
0: Può allenare, ma non allena. Va bene.
1: Però idealmente mi sembra una bella formazione.
0: Ah, vedi?
1: Quella elencata anche dall'ultima ascoltatrice e da molti altri ascoltatori.
0: Allora, diciamo che votatissimi: Baldini, De Rossi, Conte, Pirlo non ha detto quasi nessuno.
1: Pirlo nessuno, credo.
0: Nessuno.
1: Almeno a questo giro
0: almeno
1: qua.
0: Tra quelli che hanno
1: non ce l'ha segnalato.
0: Adesso. Andiamo avanti, grazie.
27: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: Chissà te che il relax è fatto di sole, mare e solo un buon libro a farti compagnia. Chissà te che quando devi festeggiare non puoi fare a meno delle tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Kiss, kiss. Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Kiss, kiss.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella.
6: Musica più bella.

0: aguzzate subito il vostro ingegno. Adriana, ce l'hai l'ingegno?
1: Beh, penso di sì.
0: E allora aguzzalo.
1: Penso di sì.
0: Lo puoi aguzzare anche tu, Pica? Ce n'hai?
2: Certo, sì.
0: Sì, sì, sì. Allora, Anna Chiara, tu ce l'hai? Anna Chiara ce l'ha?
1: Ricorda
0: ce l'hai?
1: Che...
0: Scusa, Anna Chiara...
1: Ricorda che l'aggettivo di Anna Chiara di questa settimana è incontenibile.
0: Incontenibile, quindi ha molto ingegno. Uh-huh. Anche Peppino ha molto ingegno. 347-490-0042, perché vincete i nostri gadget. Noi vi regaliamo il pacco gadget, ammesso che indoviniate qual è il personaggio che si nasconde dietro una voce che stiamo per ascoltare. Quindi uh-huh. ascoltiamo la voce, voi dovete dirci di chi è questa voce, e il primo che indovina porta a casa i gadget. Sentiamo la voce.
3: But I did get to go out on the water, and so a couple times, and one of the times when we got back, Matt was like, wow, that was the roughest day at sea that we've had yet, and I was like,
0: ancora, tutto questo tempo parla di... Già, facciamo sentire una parolina.
1: Quando sono italiani, sì, quando sono stranieri è un po' più difficile. Per me le voci, per esempio, delle donne inglesi, americane, si assomigliano tutte.
0: Ah, vedi.
1: Allora, secondo voi chi è? Perché voi
0: chi
1: siete
0: è
1: bravissimi.
0: 347-490-0042. Scatenatevi, come vi ho già detto, con messaggi audio, è l'unico modo per vincere. Non dovete mandare messaggi di testo, quindi scrivere l'eventuale nome della persona a cui state pensando, ma dovete inviare un WhatsApp audio dove dite sono, e secondo
4: Davide
0: me
4: Davide da Palermo, per fare la voce Eder Parisi.
0: Eder Parisi, non è Eder Parisi.
1: Sicuro non è lei.
5: Demi Moore, buongiorno. Paola
1: buongiorno,
5: da Catania.
1: Buongiorno.
0: Paola da Catania dice Demi Moore e non è Demi Moore.
1: Pensavo di conoscere bene la voce di Demi Moore.
0: Sì, sì,
1: no, non è lei, no. Allora, 347-490-0042, addirittura.
0: Addirittura.
1: Sono bravi, devo dire.
0: Si stanno avvicinando veramente a passi velocissimi.
1: Io lo so, ma
0: verso
1: non...
0: il personaggio. Adriana, tu stai zitta.
1: Non l'avrei mai agganciata alla sua voce, devo dire la verità.
0: Allora.
1: Anche perché la voce sua non la conosco, perché poi la conosciamo doppiata.
0: È conosciuta nell'ambiente radiofonico per essere la rana dalla bocca larga.
1: Ma chi?
0: Tu.
1: Io? Sì, ah, sì, per sì, la rana dalla bocca larga.
0: Esattamente.
1: Non lo sapevo.
0: Allora, sentiamo i messaggi.
3: But I did get to go out on the
0: questa
3: water.
0: È lei,
3: so
0: sì.
3: A couple times, and one of the times when we got back, Matt was like, wow, that was the roughest day at sea that we've had yet, and I was like,
1: no. Ma che darai per parlare così?
6: Salvo da Palermo, Jennifer Lawrence.
0: Allora,
1: no,
0: salvo
1: Lawrence,
0: da Palermo.
1: No, Jennifer Lawrence. No,
0: okay. Jennifer Lawrence, salvo da Palermo. Allora, non hai indovinato.
1: Andiamo avanti. Niente.
7: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Secondo me Jennifer Lopez.
0: No. Jennifer Lopez. No, non è la Lopez.
1: Non è la Lopez.
6: Buongiorno, Saverio da Santa Croce. Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez. No, non è nemmeno la sorella di Adriana, qualcuno ha scritto. Wow. No, è comunque incomprensibile quando parla, però non è lei. Andiamo avanti.
1: Oddio.
0: Perché qui il numero dei messaggi sta veramente pullulando al 347-409.
8: Ciccone, nonché Madonna, Marta Ramonza, baci.
1: Ti ha detto Madonna? No,
0: Madonna.
1: No.
9: Ciao Antonio da Milano.
1: Ciao,
9: per
1: Antonio.
9: Me è Sharon Stone.
0: Sharon Stone, no,
1: non è
0: Sharon
1: lei.
0: Stone.
1: Allora, cominciamo a dare qualche indizio piccolino.
0: Sì, chi è l'indiziato?
1: Allora, intanto è un'attrice. Diciamo subito che è un'attrice, quindi il mondo in cui si muove è quello del cinema, del grande schermo, ok? Quindi non è una cantante, non è una sportiva.
0: Anche Adriana si muove molto bene nel mondo del cinema come spettatrice, però,
1: Sì, ultimamente manco come spettatrice, pensa che brutta fine.
0: Andiamo
1: avanti.
0: Dai.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
10: Giorgio da Cerignola, secondo me è Emily Blunt.
0: Emily Blunt. Addirittura.
1: No.
0: Un saluto a Cerignola, ma non è Emily Blunt.
1: Non è lei.
11: No. Buongiorno, Rosy da Villarbasse. Secondo me è mio marito Bruno e Julia Roberts.
0: Ah, secondo lei è suo marito Bruno e Julia Roberts.
1: Io
0: non è
1: capito.
0: Julia Roberts.
1: Secondo me è mio marito. No. È il marito, Julia Roberts. Non è Julia Roberts, un po' più giovane.
8: Secondo me è Madonna, Margherita da Benevento.
0: Margherita da Benevento, purtroppo hai sbagliato.
1: No, cinema, attrice.
9: Ciao Rosario da Tivoli,
0: Madonna,
9: Kim Basinger.
0: Kim Basinger. No, non è Kim Basinger. No, ma Madonna è anche attrice. Però non è Madonna.
1: Vabbè,
0: abbiamo detto.
1: Non è Madonna.
12: Basilio da Amalfi, Julia Roberts.
0: Evita.
1: Evita.
0: Cercasi Susan disperatamente, ha fatto
1: sì,
0: tanti
1: però...
0: film.
1: Allora, se dovessi dire Madonna è attrice, dico Madonna è cantante.
0: Eh beh, sì, perché nella sua vita se, poi, ogni tanto poi si è data al cinema.
1: È come J-Lo.
0: E con Evita ha avuto grande successo anche, anche J-Lo.
1: Allora, vi diamo qualche altro indizio.
0: Ha vinto l'Oscar?
1: Ha vinto l'Oscar.
0: Ha vinto
1: sì.
0: l'Oscar. Bene.
2: Andiamo. Buongiorno, Kiss Kiss, Miriana da Roma. Secondo me è Emma Watson.
0: Emma Watson è al 347-490-0042. Hanno sbagliato. Prego.
1: Ah, no, sì, sì.
13: Mario da Mariano, Jennifer Aniston.
0: Jennifer Aniston non è Jennifer Aniston.
1: Allora. Se fosse italiana o comunque del sud Italia, sicuramente ieri avrebbe festeggiato l'onomastico.
0: Ah, vedi?
1: Dai,
0: come è difficile, ragazzi.
1: Dai, è un'indizione. Mamma. È una donna molto elegante.
0: Sì.
1: Ha vinto il premio Oscar. È un'attrice. È giovane. Diciamo al di sotto dei 50.
0: 347-490-0042. Ma chi è questa? Ce la volete dire o no?
1: Io lo
14: Ciao,
1: so,
14: sono Francesca da Castel San Pietro. Ciao, secondo me è Anne Hathaway.
0: Anne Hathaway, sì.
1: Se avessi detto è incinta del suo terzo figlio, 43 anni. Tutti avreste beccato sicuro il nome.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Secondo me Scarlett Johansson.
0: Non
2: Simona
0: è Scarlett Johansson.
2: Buongiorno Chiara d'Aprilia. Secondo me è Anna Hathaway di Diavolo Veste Prada.
0: Anna, però perché è americana,
1: Sì,
0: Anna
1: sì,
0: Hathaway.
1: Per gli amici Anna.
0: Annarella, per gli amici.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: Bravissimo, devo dire.
1: Bello, mi piace. Potresti tanto.
0: Potresti andare a fare i cori.
1: Brava Gaia. Allora Gaia. Adriana stamattina presentava della Domopack, della plastica, quella trasparente.
0: Ah, è vero.
1: La pellicola.
0: La pellicola.
1: Sulla caviglia, sulle caviglie, pensavo avesse fatto un tatuaggio.
0: Ah, è vero, hai avuto in quella genere, sensazione.
1: Sì, la si mette quando uno ha fatto un tatuaggio. Quindi
0: quando
1: per questo
0: ha fatto il tatuaggio,
1: ti
0: per
1: ho
0: coprire.
1: Chiesto con forza che cosa avessi fatto. Cosa
0: no, ho messo una crema e lo si fa quando fai un tatuaggio per idratare il disegno, la zona trattata, metti questa
1: perché
0: questa
1: sudi?
0: No, proprio per la permanenza della crema.
1: Della crema.
0: Cioè, la crema penetra più a fondo.
1: Ok.
0: Allora, parliamo di tatuaggi perché i tatuaggi diventano quasi una sfera emotiva del piacere.
1: Ah, vedi?
0: Perché molto spesso si è in vacanza, si decide insieme ad un amico di fare un tatuaggio. Che ti tatui una palma, un drink, una frase.
1: Palla.
0: Non lo so se la palla. Mio figlio vorrebbe tatuarsi la palla.
1: Il pallone.
0: La palla
1: sì.
0: da calcio.
1: Il pallone dei mondiali, l'ultimo pallone esclusivo, bellissimo. È stato fatto
0: perché
1: veramente.
0: Perché non te lo fai un tatuaggio? Tu minacciavi pallone. Qualche anno fa di fare
1: che
0: un
1: perché
0: tatuaggio.
1: Dovrei tatuarmi i mondiali 2026?
0: Ma tatuati
1: dove
0: quello che
1: noi
0: vuoi.
1: Non siamo stati manco a numero, diciamo. E poi Infantino ha fatto le marachelle con Trump. È un mondiale un po' da dimenticare, non da ricordare per noi
0: no,
1: italiani.
0: No, in generale, parlavo di un tatuaggio qualche anno fa, minacciavi di fare. Ma sono tante le persone che lo fanno proprio durante l'estate, durante le vacanze. È stato definito souvenir emotivo.
1: Souvenir emotivo.
0: Cioè, perché sei insieme ad una persona, magari ci stai bene, sei con gli amici, un momento di spensieratezza, e si decide di fare questo tatuaggio senza avere la percezione della permanenza, cioè del fatto che il tatuaggio è per sempre.
1: Allora ricordiamo che Adriana sulla schiena, proprio al centro, ha un santo, che non ho capito che santo è.
0: Idealmente ce l'ho,
1: sì,
0: idealmente
1: sì, sì,
0: ce l'ho.
1: Ha
0: devo
1: un
0: dire.
1: Santo sulla schiena enorme.
0: Il santo
1: con
0: protettore.
1: Con tutta la corona intorno, molto bello, molto elegante.
0: Ma no, quello tra ce l'ha l'altro. De Martino dietro la schiena, c'è la Madonna, sì,
1: c'è
0: sì,
1: la Madonna
0: al
1: sì.
0: centro della schiena.
1: Al
0: sì,
1: centro
0: sì.
1: della schiena.
0: Però sta portando fortuna.
1: La Madonna. Se la porta sempre con sé, porta fortuna.
0: Beh, certo.
1: È ovvio.
0: Poi ci sono i pentiti dei tatuaggi, Pippo. Siamo il 35%, mi ci infilo anch'io.
1: Ah, sì, che
0: perché
1: vorreste toglierli?
0: Beh, a questo punto sì, perché l'ho fatto un po' di tempo fa. Mi piace sempre il disegno, ma non credo che sia più in linea col mio personaggio.
1: Tuo padre era d'accordo?
0: No,
1: quando
0: zero.
1: Hai fatto...
0: Per anni non ho mostrato la spalla.
1: Amici,
0: ve lo giuro,
1: figurati.
0: Io non mostravo la spalla, ma sì. penso per 10 anni non mostravo la spalla, non mettevo le canotte, mettevo il coprispalla, sì, sì. perché altrimenti mio padre mi...
1: L'altro giorno eravamo a un pranzo tutti insieme, mi

0: proprio antica.
1: No, due.
0: Stai ancora all'orecchino, un solo orecchino. Si facevano i figli dei fiori negli anni 60.
1: Sì.
0: Ancora.
1: Due no.
0: Adesso ne fanno tutti due.
1: Ma sì. Il moderno zio Pippo e zio Cesare.
0: Io ho detto a mio fratello, fattene una ragione, ma stai sereno.
1: Poi li toglierà da solo.
0: Ma se li vuole togliere, se li vuole tenere, che li tenga pure, non cambia niente.
1: In genere è una fase transitoria, soprattutto con i piercing, poi passa e li togli.
0: Ma che sei scema?
1: Sì.
0: Ma io non lo so.
1: Assolutamente,
0: guarda.
1: Sì. Avete fatto un tatuaggio di recente? Quanti tatuaggi avete? Vi è venuta voglia di farne un altro o vi è venuta voglia come me di cancellarlo perché si è sbiadito?
0: Sì,
1: il mio
0: sì,
1: è sbiadito,
0: sì.
1: O lo ricalco,
0: l'ultima,
1: lo tolgo.
0: L'ultima apparizione sul vostro corpo, che cos'è? 347 490 0042. Grazie.
1: Eccolo, che è ancora in Italia, The Weeknd.

0: The Weeknd con Dancing in the Flames su Radio Kiss Kiss, pezzo del 2024. Ricordiamo che stiamo facendo gli scherzi e che quindi, se volete fare uno scherzo, dovete mandarci, indicarci il nome della vittima e soprattutto il grado di parentela, se è la mamma, se è il nonno, se è il papà, la nonna, lo zio, il fratello, quello che sia, o se è un amico, cioè qualsiasi cosa, e darci il numero di telefono della persona che vuole fare lo scherzo. Poi vi chiamiamo noi, va
1: e
0: bene?
1: Poi sarete ricontattati. Allora, il tatuaggio l'avete fatto di recente? Vi piacerebbe fare un tatuaggio? Vorreste toglierlo? Quanti tatuaggi avete? Queste sono le domande che abbiamo fatto prima a proposito, insomma, dei tatuaggi, che comunque restano sempre un po' un chiodo fisso dei più giovani. Sentiamo.
2: Buongiorno Kiss Kiss, Francesca da Corigliano Rossano.
0: Ciao Francesca.
2: Recente due tatuaggi, una bellissima Trilli e una scritta per Aspera d'Aspra. Un bacione e buona giornata.
0: Per okay, Aspera okay. d'Aspra.
1: È una delle scritte anche, diciamo, più quotate, no, per il tatuaggio.
0: Sì, sì, sì.
3: Sto pensando di fare un piccolo tatuaggio perché ho avuto

0: un bimbo, ecco, che ha 9 mesi, e quindi vorrei disegnarmi i pupazzetti, cioè mami, papi e il bimbo al centro. Kiss, Rosita da Messina.
1: Ciao Rosita, buongiorno, grazie.
2: È un adesivo, Pippo, che vedo sempre dietro molte auto.
1: Molte auto?
2: L'adesivo, insomma, della famiglia.
1: Sì,
2: se c'è un
1: bebè.
2: Cane, c'è anche il cane, sì sì.
3: Buongiorno
1: bebè.
3: Pippo, buongiorno Adriana. Io ho un tatuaggio sul fondo schiena dal 2004, me lo ha fatto un tatuatore bravissimo a livello mondiale in Polinesia durante il nostro viaggio di nozze, e non si è scolorito per niente.
1: Bene.
3: Uguale a quando l'ho fatto, e ne voglio fare un altro bene, assieme a mia figlia di 17 anni che continuamente me lo chiede. Vedremo, kiss a tutti.
2: Ok, ok, va bene. Ah, Pippo ci voleva uccidere perché non sa ancora gestire l'aria condizionata.
1: Ho messo l'aria calda, stiamo morendo, ragazzi.
2: È tutto un fuoco. Oddio, che arriva dal pavimento. Le mie gambe hanno preso fuoco.
1: Sì, perché tu, bello, devi stare ferma con quelle mani.
2: Interessante.
1: È andata a spegnere l'aria condizionata.
2: No, ho alzato un po' la temperatura perché mi stavo congelando.
1: Mamma
2: adesso
1: mia.
2: Adesso invece sono tutto un bollore.
1: Andiamo, sei un bollore.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
4: Claudia.
2: Ciao Claudia.
4: Brescia, anche se in viaggio verso di voi, verso Salerno. Mm-hmm. Ultimo tatuaggio fatto un mese fa, è un mezzo girasole che va a completare un vecchio tatuaggio, in realtà va a completare il primo tatuaggio che ho fatto, al momento ne ho 7, 9,
1: okay,
2: non lo so. Ah,
1: non lo sai? Non lo sa, vedi.
4: Anche perché se si inizia poi non si smette più. Ciao, buone vacanze.
1: Beh,
2: ciao,
1: non
2: è
1: buone
2: sempre
1: vacanze,
2: detto,
1: grazie.
2: Non è sempre detto. Io ho iniziato, ma ho smesso. Poi sempre il numero dispari, da quello che ho capito. Avete tatuaggi il numero dispari?
1: Adriana, come tutte le cose belle, anche il Pippo per lo show ha una fine. Alla fine della
5: prima di sciogliersi.
1: Sì, sì, prima di sciogliersi, perché col caldo che fa in questo momento qui dentro rischiamo di scioglierci. Allora, noi torniamo, perché abbiamo sbagliato, ho sbagliato io a mettere il condizionatore, e noi torniamo domani.
2: Andiamo a prendere un po' d'aria fresca.
1: Siamo ancora vivi, torniamo alle 7. Sì.
2: Forse torniamo. Chissà, sicuramente.
1: E vi lasciamo con Sasha, If You Believe. Te la ricordi sta canzone?
2: Ma certo, If You Believe.
1: Del 98.
2: Kiss a tutti, a domani.
1: Kiss a tutti.

0: Grill.
1: Ma se ci credi.
2: Sasha, io saluto, c'è un amico che si chiama Sasha, lo saluto. Ciao Sasha.
0: Vabbè. Lascia stare, dai, andiamo avanti così e salutiamo Pippo, Adriana, tutti quanti voi. Sta per cominciare, eh? Good morning, kiss kiss, ma fra poco ci sono prima le news. C'è lui, c'è Antonio Mercurio, buongiorno.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura due sparatorie negli Stati Uniti, la prima ad una festa non autorizzata nella contea di Santa Clara in California, dove si registrano un morto e quattro feriti. Quando la polizia è giunta sul posto dopo una segnalazione si è trovata di fronte a un fuggi-fuggi generale, al momento non ci sono fermi. La seconda sparatoria a Seattle, nello stato di Washington, ai piedi dell'iconica torre Space Needle, nei pressi della quale si svolgeva un festival gastronomico. Risultano due vittime e cinque feriti. La polizia sta cercando di risalire ai responsabili. Si è conclusa invece dopo meno di 24 ore la caccia all'attentatore del Gay Pride di Berlino. Abdul Ballou è stato scovato in un casolare alla periferia della capitale tedesca e ucciso dalle forze speciali dopo aver tentato di accoltellare un agente. Il 21enne di origine libanese era noto alle autorità come seguace dell'ISIS e fino a maggio era stato rinchiuso in un carcere minorile per reati comuni. Lanciandosi con un furgone sulla folla ha causato un morto e 29 feriti, fermato anche un cittadino iraniano per possibile complicità nell'attentato. Medio Oriente, abbiamo più munizioni del necessario, Donald Trump rassicura dopo la fine degli attacchi all'Iran, smentendo il New York Times che aveva debitato lo stop alle esigue scorte di missili. Anche Teheran annuncia che la rappresaglia è finita e si dice disponibile a ripartire con i negoziati, mentre proseguono i colloqui tra la Repubblica Islamica e l'Oman per una ripresa in sicurezza del transito commerciale nello stretto di Hormuz, circostanza che rincuora i principali mercati asiatici, tutti positivi, e cala il prezzo del petrolio del 5%, WTI $83 e Brent $86 al barile. Ma i rialzi del greggio delle ultime due settimane sono inevitabilmente riverberati sui prezzi dei carburanti. In Italia il diesel ormai un po' dappertutto e sui 2,50 euro al litro, governo al lavoro per calmierare i rincari, possibili due distinti provvedimenti, a cominciare dal ripristino delle accise mobili che dovrebbe far scendere subito i prezzi di 6-7 centesimi al litro. Atterraggio d'emergenza a Dublino per un Boeing 787 dell'American Airlines partito da Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia. La decisione del comandante dopo circa 3 ore di volo per i malesseri accusati da 6 membri dell'equipaggio. Le cause ancora da chiarire. Lo sport, calcio, la politica non c'entra con le mie collaborazioni, così Andrea Pirlo via social esprime amarezza dopo le polemiche scaturite dalla sponsorizzazione per un'agenzia di scommesse russa legata al patron della sua attuale squadra, lo United FC di Dubai. L'impegno cesserà con la risoluzione del contratto, fanno sapere i legali del tecnico, ma il presidente federale Malagò vuole vederci chiaro prima di dare il via libera a Pirlo per la panchina della nazionale. Tornano in ballo i nomi di Mancini e Conte, con Naldini che sarebbe anche pronto ad un passo indietro. Amichevoli, primo successo del Napoli di Massimiliano Allegri, battuta 2-0 la Carrarese, l'Inter vince in Germania con il Karlsruhe 2-1, Roma-Cannes 3-3. Formula 1, in Ungheria, colpo di Lando Norris, il britannico della McLaren vince davanti alla Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli che allunga in testa al mondiale. Solo rimpianti per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, rispettivamente quarta e quinta. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.
2: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Giannini.
2: Buongiorno.
0: E buon... cosa?
2: Ultima settimana per Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, sì. Prima del riposo estivo, ecco, riposo. Chiamiamolo così.
0: Ci mettono nel congelatore, andiamo a fare il tagliando, bravo. Dobbiamo fare un po' di cose. E intanto probabilmente non è detto, attenzione, lo diciamo, che a settembre uno dei due torni, perché c'è ancora in ballo il posto d'allenatore della nazionale.
2: È vero, è vero.
0: Siamo a po', siamo a metà strada.
2: Da un Pirlo a un Pirlo.
0: Un Pirlo è un attimo, E comunque vorrei dire, costerei meno di Pirlo, forse.
2: E come ti pagano?
0: Come mi pagano? Con la

0: Se lo pagano il nuovo allenatore della nazionale in barili di greggio, secondo me accetta chiunque.
1: Mamma mia. Ma tu scherzi, ma dobbiamo parlare adesso non tanto di quanto, ma come lo pagano. Anzi, ve lo chiederemo anche voi, preparatevi.
0: Tra poco sarete protagonisti.

0: Ma come te ne vai? Te ne vai così?
1: Ma dove te ne vai o dove ti mandano? Perché cambia.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, questa è Radio Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno.
1: Tanti ci hanno chiesto, fatelo l'allenatore della nazionale, sareste ideali voi due. Calcio spettacolo sicuramente, non vinceremo niente, ma due risate ce le facciamo.
0: Un virato potremmo fare,
1: bravo. Però adesso la domanda è proprio questa, anzi segnatevi subito il nostro numero e mettetelo da parte. 347-490-0042. Il contratto, 1,5 milioni l'anno, ma gliel'avrebbero dato in contanti o gliel'avrebbero usato bip, la carta della federazione?
0: Il contante ha ancora il suo fascino, il frusciante. Sì. Allora ve lo chiediamo, io so che stamattina parliamo di una cosa che ormai non
1: per
0: vediamo.
1: Per sentito dire,
0: parliamo di soldi. Oh. Siete di quelli meglio avere sempre i contanti nel portafoglio o di quelli pago solo con la carta?
1: Sì.
0: Della serie meglio avere con sé il buon vecchio frusciante oppure pagamenti digitali tutta la vita? Il frusciante non lo voglio nemmeno vedere. E se
1: eccolo,
0: portate il frusciante nel portafoglio, quanto ci tenete solitamente nel portafoglio?
1: A sorpresa, così aprite il portafoglio, buttate un occhio dopo aver pianto, quanto vi rimane dentro il portafoglio?
0: 347 490 0042. Frusciante o soltanto carta?
1: Tu sei
0: se
1: carta?
0: Io guardo, se ti faccio vedere il portafoglio, guardi, cioè proprio
1: hai aperto, c'è 5.000 lire, c'hai in lire.

0: Che bella, la cantante della porta accanto. Ieri innamorato della Daido.
1: Sì, sì, sì, sì, mi sì. Cambi un po' troppo spesso idea tu.
0: Va bene, 99, 1999.
1: Ah, ci sta. Intanto, questo è Good Morning Kiss Kiss. Abbiamo chiesto: siete filo contanti o filo carta e digitale? Qualsiasi cosa bisogna pagare, dal caffè alla macchina, dal concessionario.
0: Esatto,
1: come siete messi?
0: Esatto.
1: Ragazzi, si sono divisi.
0: E
1: un
0: se
1: po',
0: scegliete,
1: eh?
0: Se avete la mania del frusciante dentro il portafoglio, quanto ci tenete? Sentiamo.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Da Monza. Io pago spesso quasi tutto con il bancomat. Però ogni tanto servirebbe avere i contanti, perché l'anno scorso stavo facendo lavoro in casa, ho pagato un sacco di spese, ho superato il massimale. Mi sono ritrovato in aeroporto a non riuscire a prendere una bottiglietta d'acqua perché non riuscivo a pagare col bancomat, non avevo contanti.
0: Ti era successo tutto.
1: La cosa bella poi mandare un messaggio scritto: ma dai di culo che quello dietro gli ho fatto bene, ma ha comprato lui l'acqua.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: No, tutta la vita pagamenti digitali, tutta la vita,
1: digitale.
3: Tutta la vita.
0: Tutta la vita, dove?
3: Gaetano d'Alessandria.
0: Poi c'è Carmen che dice: ciao ragazzi, contanti massimo 30-50 euro e per il resto carta. Spesso e volentieri manco quei contanti, ma mi rendo conto che a volte servono.
4: Ciao Max e Max. Pasquale Sassano.
1: Ciao.
4: Io sono sempre per il contante. Se capita, pago con la carta, perché magari non ho quella cifra in contanti, ma per il resto contanti tutta la vita.
0: Senti l'entusiasmo proprio del lunedì.
1: Devi pagare, no, ma poi quando devi pagare? È lunedì, devi pagare. È normale che. Niente, mi tocca pagare.
0: Arriva sì, Siena Spyro.

0: Maledetto chi?
1: Maledetto me.
0: Ah, maledetto Frusciante. O benedetto Frusciante.
2: Dipende, punti di vista. Secondo me è sempre un po' maledetto.
0: Sentiamo, sentiamo, dai.
3: Io preferisco i contanti perché ho contezza di quanto sto spendendo. Brava. Naturalmente il bancomat lo uso, però se magari devo prendermi una bottiglietta d'acqua al distributore automatico, capisci bene quanto possa essere importante avere anche lo spicciolo.
2: Ma ci sono distributori
3: con le carte.
2: Sono
3: stata in vacanza a Praga, mio marito mi ha messo l'applicazione del bancomat sul cellulare. Sembravo una bambina con il giocattolo nuovo, non ho capito più nulla. Allora, non avendo contanti, ho usato il bancomat e poi ti rendi conto di aver speso molti soldini non previsti.
0: Brava, brava.
2: È il motivo per cui mettono le fiche al casinò. È l'unico motivo per cui c'ho le fiche al casinò.
4: Max e Max, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì.
4: Max, sono contanti.
2: Sì.
0: Non ho capito.
2: Non ho sentito, l'ho perso.
0: Okay.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Beh, io mediamente ho tra i 50 e i 100 euro in contanti.
2: Il triplo del
4: sempre,
2: nostro.
4: In vari tagli, insomma. Raramente qualcosina in più, quasi mai in meno. E poi ovviamente la carta, quella indispensabile ormai. Mm. Cerco di pagare tutto con la carta, però se servisse un po' di contanti a prezzo.
2: Un po' la via di mezzo alla fine.
0: Il range dei contanti nel portafoglio è tra i 50 e i 150. Una volta si diceva metti sempre qualcosa nel portafoglio, se ti fanno una rapina rischi di prendere gli schiaffi.
2: Infatti, devi avere i soldi anti-rapina, gara 50.000 lire, no?
5: Dario da Palermo, contante tutta la vita. Spezziamo questo sistema che ci vuole schiavizzare.
2: Infatti, con tanto la vita così, sai che ci vogliono schiavizzare con le carte, anche per il nero. Contante, contante.

0: Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Yes, yes.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: fibra antidroga,
1: le troviamo tutte, tutte, le troviamo tutte, le assonanze antidroga, attenzione, buttate tutto.
2: E a proposito di denaro, c'è questa notizia della BCE che dopo aver annunciato l'entrata in vigore dell'euro digitale, va bene?
1: Sì.
2: Che entrerà in vigore nel 2027, 29, 30,
1: che tempo, no, che tempo, dai.
2: Ha deciso di rifare il look anche alla carta moneta dell'Unione Europea.
1: Le nuove banconote dell'euro.
2: Bravissimo. Oh. Per farlo ha lanciato una sorta di referendum dove fino al 21 settembre ogni cittadino dell'Unione può votare per il nuovo design delle banconote dell'euro.
1: Chiunque di noi quindi può dire la sua.
2: Sì, ottimo. Allora, sostanzialmente si tratta di scegliere tra la cultura europea oppure natura e biodiversità. Per il tema della cultura, ad esempio, sono stati proposti Maria Callas per i 5 euro, 10 euro per Beethoven, 50 euro Cervantes, poi Da Vinci il 100 euro.
1: Beh, minimo.
2: Me lo dai un Da Vinci, sì, dai. Invece, per quanto riguarda il tema della natura e della biodiversità, uccelli e fiumi dappertutto.
1: E lì andare.
2: Dal picchio muraiola al Martin Pescatore, poi insomma tutte queste
1: che
2: robe.
1: Che bello il Martin Pescatore, sì, piace bello, tanto. Adesso. Io devo dire la verità, basta averle, posso metterci quello che voglio, anche la tua faccia possono mettere.
2: Inoltre le nuove banconote presenteranno nuove caratteristiche antitruffa, anti sofisticazione, inclusività e quant'altro.
1: Ci ruba il lavoro.

0: Il faded, che è la dissolvenza, no? Che è il miglior modo di andar via.
1: Soprattutto quando arriva il conto. Quando arriva il conto, secondo te gli amici si dissolvono. Altro che dissolvenza, è piano americano.
0: Signore e signori, canzone allegra, droppata proprio nel miglior momento possibile e immaginabile, perché adesso è estate piena, dai.
1: Ci sta. E questo sia con tanti che carta valgono tutti, perché Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, il titolo è Costiera Amalfitana. New Kiss.

0: Milano non te la puoi portare la costiera amalfitana. New Kiss.
1: Ma se te l'hai portata, puoi portare. Sul Navili, dal mezzo là, dietro le bastioni. Ma intanto vediamo com'è il tempo.
0: Bravo.
1: Anche. E lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni meteo in netto miglioramento sull'Italia grazie a una rimonta anticiclonica. Nelle prossime ore quadro meteo ampiamente stabile e senza precipitazioni su tutta la penisola, nonostante qualche passaggio nuvoloso sulle pianure orientali e al sud. Col passare delle ore prevarranno ampie schiarite e cieli sereni da nord a sud, con solo qualche isolata nota di instabilità confinata in Appennino e al sud. Temperature massime comprese tra 26 e 33 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Quattro città, migliaia di persone, Kiss Kiss Way, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
4: Kiss Kiss Way!
5: Kiss Kiss Way!
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Kiss Kiss.
8: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
7: Buono!
8: Melone retato.
7: Buono!
8: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
7: Buono!
9: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
10: Yes, yes. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Yes, yes. Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Sí. Viajando por el mundo, donde fue disfrutando.
1: Pues loco, por viajar serve la moneta, viajar, el dinero.
0: Sí. Allora, stiamo parlando di questa, di queste nuove monete, insomma, no, no. Nuove.
1: Hai detto bene, noi vedremo solo le monete, forse, però faranno anche
0: carte,
1: la carta.
0: Monete. Sì. Allora, io sto anche andando a votare mentre stavamo ascoltando la
1: canzone. Sì.
0: Se volete il link per votare la vostra banconota, le vostre serie di banconote preferite, mandate un messaggio a 347 490 0042 con scritto voglio il link. È simpatico perché vi dà la possibilità proprio personalmente di votare.
1: Un
0: poi
1: domani,
0: a settembre, il 21 settembre c'è la decisione.
1: Anche perché un domani ci sarà quella moneta magari scelta anche da te.
0: Bravo.
1: Dici, sai che c'è questa faccia perché l'ho voluta io?
0: Io ho votato il Da Vinci, il 100 euro, ho messo, mi piace tantissimo.
1: Io ho votato invece quello del 5 euro solo perché è quello più facile da avere in tasca.
0: Mi piace molto.
1: Ci dai 5 euro, ma secondo te bastano queste facce o personaggi che hanno scelto? Secondo me manca qualcosa. Ognuno
0: sì.
1: ha la sua,
0: tu
1: no?
0: Ci metteresti, per esempio?
1: Ma io metterei la foto più iconica degli ultimi 100 anni per me.
0: Quale?
1: Falcone Borsellino, sulla moneta da un milione di euro farei.
0: Io vorrei essere più blasfemo invece.
1: Perché okay, blasfemo?
0: Ci vorrei mettere Jennifer Lopez.
1: Da che parte? Va fronte e retro?
0: Avanti e dietro, perché dietro ci si mettono sempre le strutture delle istituzioni.
1: Però il problema è che metti J-Lo, la banconota davanti è 50, se la giri vale 100.
0: Sulle mani perché arriva...

0: Anna White Girl, what's the... Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max
1: votati. Max e Max votati nelle nuove richieste delle banconote. C'è un amico che dice addirittura dovrebbero fare una banconota a 1.000 euro con la foto di Max e Max. Max. Dovessero farla
0: 1.000 euro vivi o morti, però
1: solo morti. Ma la cosa bella è che dovessero mettere noi due, se no con 1.000 euro prende il carrello della spesa. Però intanto ci sono tanti noi. Pertini votato. Hanno messo Pertini, vogliono
0: bello,
1: la banconota.
0: Bello. Qualcuno che condivide la mia scelta.
1: Infatti.
0: Però tra le tante proposte che ci sono per le nuove banconote, ce n'è stata una per qualche momento, questa è curiosa, delle banconote verticali, anziché leggerle orizzontalmente, verticalmente.
1: Ma sarebbe una cosa carina, particolare, no? Cosa cambierebbe?
0: Perché no? Perché no?
1: Di base. Tanto noi non le vediamo né orizzontali né verticali.
0: È un po' per la Gen Z, perché la Gen Z ormai vede tutto in verticale.
1: Ah, come il telefonino. Oppure la banconota 5 euro che non ti bastano e inizia a scaffare così e cerca di cambiare.

0: No, no, ce le prendiamo noi le colpe, stai tranquillo.
1: E attenzione, siamo arrivati all'History Kiss di Gia Max. Sì, ti volevo chiedere una cosa, scusami, c'hai per caso in macchina, tu che hai tutto, dietro il Theremin, non hai l'Oberheim 0BXA, per caso, il sintetizzatore?
0: Ma sì, sì, io lo porto sempre con me.
1: Bravo.
0: Quando mi fermano i carabinieri...
1: Sì, ti fai... e ti fanno passare. Perché questo sintetizzatore, qualcuno disse, ma non lo usate, siete una band rock, uscirà una cazzata. L'ho detto, no, lo usiamo e facciamo sta canzone.
0: Esatto.
1: Cosa?
0: È la primissima canzone rock che invece di cominciare con una chitarra o con una batteria comincia con una tastiera. Jump!

0: storia, anzi la storia,
1: ragazzi.
0: Stiamo parlando di Van Halen, 1984 e la fantastica Jump.
1: E adesso guardala come giampetta, giampa, giampa anche lei, tutta contenta, la nostra Carolina.
0: Tutto, guarda,
1: sì.
0: Brava.
1: Ah, ha detto che anche lei vorrebbe Buffalo Bill sulle monete. Lo diciamo, sulla banconota allora, da 13 euro.
0: Carolina, e ci mettono gli uccelli, la prossima tornata ci metteranno anche le mucche, se le aumentava.
1: Uno che possiamo mettere tutto lo zoo. Dai, intanto è importante che ci siano a disposizione di tutti. Preparatevi perché giochiamo con caccia alla bufala, ovviamente fra poco. Ma prima? Ce l'abbiamo i pinguini?
0: Sì,
1: che uccelli, bufala, ma così i pinguini.
0: Bravo. Oh, tattici però, tattici.

0: chi è? Chi è?
1: Cosa? Chi è?
2: Caccia alla bufala.
1: Eccola, scusa, sorry, ti sento adesso che hai bussato. Siamo pronti per giocare con il caccia alla bufala. Voi esatto. Lo siete, intanto 347-490-0042. Memorizzatelo e mettete il fieno in cascina, perché potete giocare con il caccia alla bufala aspettando il via di Giannini o se no perdete il posto. Come funziona oggi, Max?
0: Tre notizie, tre notizie, una delle tre è una fake news, la cosiddetta bufala, come la nostra Carolina, il più veloce o la più veloce vincerà i nostri gadget estivi, e dentro ci mettiamo anche una banconota con le due facce di Max e Max.
1: Così potete diventare tipo francobollo, potete scegliere se sputare davanti o dietro. Non sbagliate. Siamo pronti?
0: Dai.
1: Cominciamo?
0: Dai.
1: Notizia numero uno. Un uomo cinese ha inscenato il proprio funerale per sfuggire alle conseguenze di una condanna per guida in stato di ebbrezza.
0: Bravo.
1: Ma con l'aiuto della famiglia, mica da solo. Sì, ha simulato una morte per overdose, visto che sanno che bevono a sto punto. Ha acquistato persino la bara, ha fatto il funerale e tutto quanto. Ma la polizia ha scoperto l'inganno, perché ci sono state le incongruenze, del tipo che la bara è stata pagata lui stesso il giorno dopo il funerale. Ma scusa, c'è qualcosa che non va, e intanto adesso rischia il processo, perché in Cina non si scherza. Lui, la nonna, la madre, tutti i complici. Ma non era meglio pagare la multa? Notizia numero uno.
0: Notizia numero due. A Rocca Fiorita, un piccolo comune in provincia di Palermo, dopo tanti tentativi è stato ottenuto da due contadini locali l'avogado più grande mai coltivato, ben 5 kg, battendo il precedente record hawaiano di 2,5 kg. Pensa un po', a Rocca Fiorita. Notizia numero due.
1: È venuta fame. Notizia numero tre. Una donna russa soffriva di fortissimi dolori a una gamba e ha scoperto alla fine, grazie a una radiografia, che c'era un problema, anzi c'erano 10 problemi, erano 10 frammenti di aghi spezzati, dove aveva fatto un'agopuntura sotto casa, probabilmente dal meccanico l'avrà fatto, perché un ago va bene, 10 ne aveva fra il ginocchio e il piede, rischiando l'amputazione, e adesso ovviamente devono operarla, tutto bene, stanno cercando questo aghista russo che non riescono a trovarlo più, perché probabilmente era un truffatore. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, siete pronti? Aspettate il via di Giannini, quando dirà via, intanto preparatevi. Qual è la bufala secondo voi? La numero 1? Il morto non morto? La numero 2? L'avvocato modello Anguria? O la numero 3? Gli aghi dimenticati?
0: E allora via! 347-490-0042. Abbiate cura di mettere il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e soprattutto qual è la bufala di stamattina? Dai, che è facile!
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Sì, Dave Braindance.
1: Te l'ha detto 20 volte, Shava Chen, non se ne sciava mai. Ma adesso sai invece chi c'è al telefono con noi? C'è lui, il vincitore, ed è Davide, pronto?
2: Salve.
1: Hola, chissà a te, ciao Davide, da dove ci chiami?
2: Mi chiamo dalla Liguria.
1: Ah, dove, dove, dove sei? Puoi dirlo?
2: Perché non ho capito.
1: Da dove?
3: Che zona,
1: zona
3: della Liguria?
2: Dalla Liguria, dalla Liguria.
1: Ah, dalla Liguria, si chiama dalla Liguria, è una zona della Liguria. Senti Davide, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La 2.
1: Ma bravo!
3: Bravissimo, nessun comune che dove anguriato. È stato battuto. Però c'è Roccafiorita, esiste davvero, sì, certo. È il più piccolo comune della provincia di Messina, sì, non però, Palermo, anche qui c'era un po' di bufala.
1: Però 5 kg di avocado. Ti piace l'avocado a te, eh? Come frutto, Davide?
2: Sì.
1: E allora te lo manderemo anche come premio, va bene? E allora ti portiamo tutti i premi lì dove sei tu, in piazza lì della Liguria, va bene?
2: Va bene, va bene.
3: Salutaci la nonna! Ciao!
1: Che ci ha autorizzato! Ciao!
2: Chissà
1: te! Volevo chiedergli dei soldi in euro, c'era la nonna, abbiamo parlato della lira, sta ancora piangendo la nonna.

0: È vero, non tengo più dinero e canto e ballo il summer funk. A proposito di dinero,
1: c'è un ulteriore piccolo problemino,
0: Che problemino?
1: Se sei daltonico vuoi capire anche che tipologia di colore usano.
0: Allora, le banconote di cui parlavamo prima, le nuove banconote, c'è da dire che conserveranno gli stessi colori di quelle che entrarono in vigore nel 2000.
1: Quindi bene? Perché ci fu una logica, non una scelta dei colori.
0: Colori scelti non a caso, scelti con... Allora, la banconota, il colore grigio dei 5 euro fu scelto perché doveva essere un colore neutro.
1: No, perché era più triste, perché l'unica banconota che abbiamo tutti, la 5 euro.
0: E 5 euro, triste, un colore
1: triste,
0: neutro.
1: Triste,
0: grigiastro. Basta. 10 euro rosso, che è uno dei tre colori primari insieme al blu e al giallo, colore caldo. Ecco.
1: E l'alert, sì, è rosso, dice, stai usando i 10 euro, occhio.
0: 20 euro, anche qui rientra nei colori primari, ma al contrario del rosso è un colore freddo che risalta di più per distinguersi dagli altri.
1: Infatti,
0: poi attenzione, 50 euro arancione, che viene associato all'umore allegro, all'ottimismo.
1: Beh, 50 euro, un po' di allegria te la mette. Sì.
0: Poi 100 euro, te li ricordi tu di che colore
1: sono? Ma li hanno 100 fatti 100 euro poi, c'erano ufficialmente, ci sono?
0: C'era quel verde vomitino. Che
1: mamma mia, no, perché siamo al verde, ecco perché.
0: Bravissimo, che no, siccome uno l'ha visto.
1: È un segnale.
0: I 200 euro che io non ho mai visto, come l'arancione, il giallo rappresenta la felicità, la solarità, l'ottimismo e il buon umore.
1: Perfetto. Puoi mettere quello che è anche la formula della Coca-Cola, tanto non ce l'ha nessuno.
0: I 500 euro purtroppo sono destinati a sparire, erano viola, ve lo diciamo noi perché qualcuno li ha visti.
1: Sì, è vero, però dai, sono bei colori. Tutto quanto, niente, il grigio 5 euro, noi restiamo affezionati a quello, dai. Grigio, grigio.
0: I grigi.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Kiss, kiss. Da grande voglio guidare l'autobus.
10: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Yes, yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09€ al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: tanto, anzi buon 20, buon 20.
1: Good morning Kiss Kiss, Max e Max. Stiamo parlando di banconote, di colore, nuove, appunto le nuove banconote dell'euro, ma attenzione, bisogna averli i soldi prima di decidere il colore e come spenderli.
0: Esatto. È successa una cosa qualche giorno fa a Peseggia, frazione del comune di Scorzè, in provincia di Venezia. Un signore originario del posto, che di tanto in tanto andava nel bar del paese, classico, era lì che prendeva il caffè.
1: Un'ombra di vin?
0: A un certo punto ha cominciato a urlare come un pazzo, esaltava come se fosse stato morso da qualcosa. E sai che adesso, in questi periodi, quando vedi qualcuno.
1: Che salta e morde. Poi ha detto: ma sei che successo? Sei su quel canale?
0: Poi è rimasto senza fiato e senza parole. Lo hanno fatto sedere. Appena si è ripresa, ha urlato: ho vinto 5 milioni di euro!
1: Un gratta e vinci. Beato lui, ha vinto questi 5 milioni di euro. Intanto la prima cosa è ufficiale: ha rischiato di morire. Come tutti, che tutti fanno i fighi, ma.
0: Ha offerto da bere a tutti, poi è uscito di corsa. E fino ad ora nessuno ha più notizie.
1: È il classico.
0: Allora, lui aveva comprato un gratta e vinci da 20 euro. Quindi, ciobole. E c'è una possibilità su 9 milioni di vincere il premio. Una possibilità su 9 milioni di vincere il premio. Quindi, questo fa capire.
1: Quindi, adesso diventano uno su 18. Perché uno è già andato, quindi forse la media.
0: Però vorremmo avvertire il signore: i premi oltre 500 euro sono soggetti a una trattenuta fiscale del 20%.
1: Quindi sono già 800.000, no, 5 milioni sono già 4. Sono già 4.
0: Capito?
1: Sì, però sono in più. Ma il problema, sai cos'è? Che dovessi vincere di botto così. No?
0: Lo chiediamo tra poco. Lo chiediamo tra poco.
1: Che facciamo?
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata. Hey! Con Good Morning Kiss.

0: c'est le dimanche midi pile.
1: Mais précisément.
0: Dimanche midi pile, ça ne sent.
1: Non, ma de pile. Domenica alle 12 precise.
0: Devo andare al mare midi pile.
1: ci sta però. Ragazzi, le traduzioni. Good morning, kiss kiss. E intanto abbiamo scherzato. Non tanto scherzato su quel signore che ha vinto 5 milioni di euro.
2: 5, 4, chiesto... 4, perché uno è di tasse.
1: Lui ne ha 25, poi che ne deve dare un altro all'esecutore materiale.
2: Purtroppo.
1: Non te li danno. Però ti dicono, ne hai 25, ma non te li danno. C'è il 20% trattenuta. Ma detto questo, intanto iniziamo a vincere. Poi il discorso delle tasse lo superiamo. Ma qualora fosse, tu che ci vai? Diciamo 5? Non parliamo su una notte che è arrivata al prodotto interno
2: lordo.
1: Allora,
2: con 4 milioni di euro, la prima cosa che faccio è un bel viaggio insieme alla mia famiglia. Vai.
1: Beh, ci sta.
2: Bel viaggio. Sì.
1: Poi li lascerai e li vai a riprendere dopo 20 anni.
2: Bravo.
1: Quando hai finito 4 milioni di euro. Sì.
2: Mando una cartolina, sto bene.
1: State tranquilli, vi voglio bene.
2: Io tu invece?
1: Io ho una lista di 50. Io ho 50 famiglie. Ho una lista, vera? 50 famiglie che casomai dovesse essere, intervengo in ogni famiglia.
2: Bravo,
1: non 50 persone, 50 famiglie.
2: Lo chiediamo anche a voi. Vincete 4 milioni di euro.
1: Ma fai 5, fai il signore.
2: 4 netti. Che cosa ci fa? La prima cosa che fa? Fate, dai.
1: E ricordate che quando non li avete, li date a tutti.

0: soldi o li sposi o li rubi o li erediti.
1: Lui li ha sposati.
2: Ma qualcosa ci aveva.
0: Signore
2: e
0: signori, un new kiss davvero molto bello.
2: Ma l'ha dedicata a noi il Raff, secondo te? No, perché dice ragazzi, ma il titolo è giusto. Pazzi, stupidi, ragazzi. New kiss.

0: Maxi. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Kiss, kiss.
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è

a volo. Prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.

0: Tame Impala e Genie in Dracula. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. Vi abbiamo chiesto: vinci 4 milioni sì. netti di euro, perché 5 poi c'è il 20% di tasse. Che cosa ci fate? La prima cosa che ci fate?
1: Distinto ci sta. Dai, la maggior parte sistemare figli, parenti, no? Ma
0: sentiamo,
1: non tutti.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Io con quei soldi. Sì? Vedi. La prima cosa, vabbè, aiuterei la mia miei fratelli, quelli che bravo. Hanno un po' più bisogno. Aiuterei tanto mia figlia a sistemarsi come si deve, ma poi me ne vado via.
1: E portaci anche a noi, che fai? Ci lasci qui?
3: No, Max e Max. Ciao. Se avessi la fortuna di vincere una somma del genere, mi comprerei ettari di bosco, ci piazzerei una cabina per vivere dignitosamente.
0: Una cabina.
3: Tratterrei una piccola somma che mi basterebbe per vivere fino alla mia morte.
1: Certo.
3: E il resto lo darei tutto in beneficenza.
1: Non è male, La cabina mi ha colpito.
4: Dovessi vincere 4 milioni di euro, innanzitutto me ne andrei direttamente dall'Italia, dalla Sicilia. Poi il resto si vede.
1: Vedi? Ma cioè, dovessimo vincere noi, veniamo in Sicilia. Vedi com'è strano?
5: Allora io non darei niente a nessuno per il semplice motivo. In Francia c'è una trasmissione che rintracciarono quelli che avevano vinto la corsa dei cavalli.
1: Sì.
5: Avevano dato dei soldi a dei parenti, chi ai parenti, chi amici. Comunque sì, i parenti si sono lamentati perché avevano dato troppo poco. Gli amici si sono allontanati ed ecco il risultato. Per cui non dai niente a nessuno e sta a posto, a parte i figli.
1: Bar Sport, no? Lino Banfi Docet, ragazzi.
0: Bello, bello. Però vero, tanta verità, tanta verità.
6: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12.

0: Se vincessi 4 milioni di euro, manderai in pensione mia moglie.
1: Bravo.
0: Poi si potrebbe anche pensare di goderci la vita.
1: Bello.
2: Ma non lui. Manderei in pensione mia moglie.
1: Per godersi la vita insieme a lei.
2: No, vuole mandare lei in pensione. Paga lui, lui va in albergo, ha detto. Non va in pensione.
1: Ecco, forse avevo capito. No, comunque bel pensiero, bravo, complimenti. Vedi? Bella storia. Commovente.
2: Perché ragazzi, alla fine vincere ti fa stare bene.
1: Molto bene.

0: Che musica,
1: ti fa stare bene, lo dice, continuiamo bene. A farvi stare bene, guarda,
0: sì,
1: qua.
0: Anche perché abbiamo scelto come History Kiss Orazione 1994, per chi avesse dimenticato, i tempi duri non sono soltanto oggi. Nel 1994 ci fu un attentato dell'IRA,
1: infatti,
0: che era un'organizzazione paramilitare irlandese che uccise diversi bambini. Dolores O'Riordan fece questa canzone fortemente contro ogni tipo di conflitto, di guerra.
1: E ha fatto un capolavoro.
0: Esatto. Zombie, The Cranberries, 1994.

0: voce. Che canzone, ragazzi. Zombie, The Cranberries, 1994.
1: Siamo. Allora, pare che chi ascolta, come dice un nostro amico, chi ascolta Good Morning Kiss Kiss con Max Max ha già vinto.
0: Ed è vero. Tutto senza tassare.
1: Infatti,
0: tutto.
1: Poi, se oltre Max e Max riuscite a vincere anche 4-5 milioni di euro, pensateci.
0: Noi, per esempio, stavamo facendo una consulenza con il piccolo
1: nostro commercialista Andrea, privato, sì,
0: che due conti. Ci dava consulenza su fondi obbligazionari.
1: Sì, detto, 4 milioni più 10 più 2, abbiamo perso 1 milione senza neanche averli. In un attimo.
0: Back in Cremon.

0: No, piccola bambina, fai la brava. Good morning, Kiss Kiss, a tutti quanti. E quando parli di soldi, coinvolgi tutti,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Perché? Perché adesso stiamo per fare i conti in tasca a qualcuno. Allora, quelli che guadagnano davvero tanti soldi al netto dei tycoon, i magnate.
0: Che mangiano solo loro, i tycoon.
1: Allora, ci sono sicuramente gli sportivi.
0: Beh,
1: recentemente,
0: sempre, no?
1: Oltre ai classici calciatori o giocatori dell'NBA, o i piloti di Formula 1, a finire sotto i riflettori ci sono anche i campioni del tennis.
0: Strano, strano che ci siano anche loro.
1: Ebbene, c'è qualcuno che si è preso la briga di fare conti in tasca ai grandi tennisti del momento. A partire da Sinner, numero uno, non solo da un punto di vista ranking mondiale, ma anche dei guadagni.
0: E cioè come è fatto?
1: Allora, lui guadagna, hanno fatto un calcolo, per ogni minuto giocato lui ha guadagnato finora 1.400 euro al minuto, comprese le pause fra un set e l'altro.
0: Cambio. Stiamo parlando del lavoro, non nell'arco della giornata. Cioè lui ogni volta che ha tipo un'ora di tennis, ogni minuto 1.400
1: euro.
0: Quindi vorrei dire che fanno 84.000 all'ora. Tu quanto prendi all'ora? Secondo dici l'operaio prende tot all'ora. Questo prende 84.000 all'ora.
1: Dire,
0: 84.000.
1: Dietro c'è Carlos Alcaraz, 1.300 euro al minuto, poi distaccato Zverev con 1.150 e poi c'è Djokovic con 750.
0: Sto morto di fame ormai, diventa, si è mangiato tutto, prende solo 750.
1: E c'è entrato anche nella top 5 Flavio Covolli, 685 euro al minuto. Pensa un po' che
0: pensa
1: bravo,
0: che eppure c'è una tendenza, dico che sia stato visto Sinner grattare un gratta e vinci.
1: Sì,
0: ma non i numeri, solo sotto e buttando, anche che gliene frega a lui.
2: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: questa canzone mi rilassa, ma sta bene, che devo dire.
1: Troppo rilassato, non mi sembra né di fischiettata né di trombettina.
0: Sono rilassato, sai perché?
1: Perché hai incassato alla
0: fine. No, perché c'è stato un grande successo per la prima puntata di sabato scorso del Kiss Kiss Way.
1: Wow, ragazzi, spettacolo. Facciamo i complimenti ai nostri colleghi, è stato molto bello, è stato stupendo, l'ho seguita tutta.
0: Bella, un bello share.
1: Poi è bello perché tutte le città abbiamo toccato, no? Delle quattro.
0: Esatto.
1: Ma cosa succede adesso?
0: Ah, è successo che ci sono state interviste nel backstage, contenuti inediti, riprese mozzafiate, soprattutto l'esibizione di tutti gli artisti del momento sul palco insieme a migliaia e migliaia di spettatori.
1: Ma una domanda, chi se le fosse perso questo sabato?
0: C'è la seconda puntata sabato prossimo alle 21.30 sul canale 158 Kiss Kiss TV, ma anche su TV8 Sky. Quindi sabato prossimo alle 21.30, sabato 1 agosto alle 21.30, non perdetevi la seconda puntata del Kiss Kiss Way in TV, va bene?
1: Ce n'è per tutti, con ulteriori sorprese e non possiamo dire altro.
0: Eccoci.
1: Di più.
0: Bella.
1: Bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello veramente. Bello, bello.

0: Ai. Sai che ho scoperto?
1: Cosa?
0: Ho scoperto che Sinner, con tutti i soldi che ha guadagnato, è al 50° posto degli sportivi più pagati.
1: Sì.
0: E al 10° posto della top 10 c'è Lewis Hamilton, 100 milioni da euro.
1: Mi dici per favore solo i primi tre se ce l'hai sotto mano?
0: Allora, c'è Cristiano Ronaldo, 300 milioni.
1: Poi?
0: Canelo Alvarez, il pugile, 170 milioni.
1: Sì, e terzo?
0: Lionel Messi, 140 milioni.
1: Niente, ancora quarto io.

0: Chissà a te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chissà a te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro.
1: Al sicuro. Al sicuro.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
0: Kiss kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bella questa canzone. Allora, attenzione, perché siamo agli sgoccioli di questa stagione radiofonica. Sì. E questa è l'ultima settimana. Poi si va in vacanza anche noi, no?
2: The Last in Time.
1: E mandiamo in vacanza anche Sport Match.
2: Attenzione, fermi. Ci sono stati i mondiali, facciamo il mondiale anche di sport match. Praticamente,
1: esatto.
2: Cosa succede questa puntata di questa sera, ore 19? Cosa succede? Semplicemente il meglio del meglio, la finalissima.
1: I quattro episodi più votati li riprendiamo, ecco, e li rimettiamo in gioco e vi facciamo votare l'episodio degli episodi. Cioè
2: il mega episodio.
1: Il mega episodio di sport match, quello che è più votato di questa stagione di sport match.
2: Ed è dura, perché praticamente è dura perché praticamente sono quattro episodi, due scelti da Max Giannini, due scelte Max Vitale, e sono quelli che hanno preso più voti. Ma adesso voglio sapere quale sarà il più stravotato, sicuramente uno dei miei.
1: Io parto subito con il mio, va bene?
2: Ah, li diciamo subito, ok, allora, uno a te, uno
1: l'abbiamo
2: io.
1: L'abbiamo menzionato prima, Hamilton, il top player, uno dei 10 sportivi più pagati, al decimo posto, che ha vinto la prima
3: aspettavamo da
1: la prima gara di Formula 1 a Barcellona qualche settimana fa, e ha suscitato l'entusiasmo di tutti gli amanti della Formula 1, della testa rossa, va bene? Quindi io scelgo Hamilton. Allora, te che cosa scegli?
2: Quello di Hamilton, io mi gioco a sto punto, mi gioco volley. Dai, ci tengo io, visto il mio passato da volley. La nazionale italiana femminile,
1: campionato del mondo,
2: ha stravinto ultimamente, si sta riposando, però ha stravinto e prese tantissimi voti, quindi la mia seconda, cioè il secondo episodio, che è il mio, è la nazionale di
1: volley. Tra poco vi diremo gli altri due episodi e poi dovete votarli.
4: Good morning Kiss Kiss con Max e Max.
5: I'm so tired.

0: Eccola, eccola la seconda parte di Sportmatch.
1: Un po' con la lacrimuccia perché andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione. Abbiamo presentato i primi due episodi del meglio del meglio.
0: Io ho scelto Hamilton con la Ferrari, la testa rossa. Tu invece?
1: Io ho scelto invece il volley femminile nazionale che ha dominato quest'anno a livello mondiale.
0: E
1: mancano gli altri due episodi.
0: Scelgo un'altra testa rossa.
1: Ah, rimani sui motori. Bene.
0: No. Una testa rossa di Sinner. Ah, il tenista.
1: È un bel motorino anche lui.
0: Uno degli episodi più votati scelto da me è stato proprio la vittoria di Wimbledon. Senti come ho detto bene, Wimbledon, non Wimbledon.
1: No, perché sennò sarebbe Doubledon invece Double.
0: Wimbledon che ha riportato serenamente al massimo del ranking il nostro campione italiano di tennis, ovvero Sinner. Tu che cosa scegli?
1: E io mi gioco l'altro jolly che mi era rimasto, e cioè la Spagna campione del mondo.
0: Ah, ecco.
1: Sì, la Spagna campione del mondo perché praticamente ha vinto il mondiale, è giusto dargli un piccolo omaggio. Ti sto doppiando, Gianni, non so se l'hai notato. Muovi la bocca.
0: Bravo.
1: Spagna!
0: Allora, adesso andate sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale di Radio Kiss Kiss. Nelle stories troverete i quattro episodi che abbiamo appena menzionato. Votateli e poi anche stasera ci sarà anche l'ausilio delle immagini.
1: Certo.
0: Su canale 158 alle 19. E poi domani mattina eleggeremo il campione,
1: dei campioni. La Champions League praticamente.
0: Bravo.
1: Perché c'è bisogno, secondo me, ogni tanto, no? Di fare dei cambiamenti, no?
0: Certo.
1: Tu li fai?
0: Come no?
1: Anche Vasco li fa.
2: Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile.

0: cambiamenti.
1: E adesso ci sono dei cambiamenti, no? Dopo il grande Vasco c'è una new kiss.
0: Sì, un giovane, classe 98, sì, che ha deciso di andare a vivere a Berlino e la sua vita è cambiata improvvisamente, chissà perché.
1: Stranamente, tutti a Berlino. Chris De Sarandi con Good Old Days. New kiss.

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way!
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
10: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Kiss, kiss.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Kiss, kiss.
13: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
14: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Grande Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di sportivi danarosi, ecco, ben pagati. Sì. C'è stato un evento qualche giorno fa davvero particolare, in Boglia.
1: Sì, ultimamente succede tutto lì.
0: Si è sposato il Gigio Nazionale, il Donnarumma, hai capito?
1: Ricordiamo, si è sposato, perché una giornalista ha fatto quella famosa gaffe che ha fatto molto ridere. Siamo qui al funerale di Donnarumma e Azzurra.
0: Per sposarsi, Gigio Donnarumma ha scelto, anzi la moglie di Gigio Donnarumma,
1: una volta che ti sposi tu non sei più nulla.
0: Bravo. Ha scelto una località vicino Torre Canne, per intenderci, sì. La Pettolecchia, una residenza esclusiva tra gli ulivi secolari, veramente
1: ragazzi, siamo zona Savelletri, siamo zona bellissima.
0: Gli hanno fatto i conti in tasca anche lì, perché alcuni addetti ai lavori hanno detto che quella è una struttura per tutti coloro che hai invitato, per le cose personalizzate che hanno dovuto dare
1: scenografia, tutto
0: agli
1: quanto,
0: ospiti,
1: fiori, arredamento,
0: avrebbe speso almeno tra i 150 e i 200 mila euro.
1: Cosa vuoi che sia?
0: Un matrimonio, ragazzi.
1: Ma soprattutto non ha fatto vedere quando ha vinto il gratta e vinci, perché queste spese le fai solo quando vinci il gratta e vinci, no?
0: Le scene stanno girando su tutti i social, in particolare quelle di Haaland, che ha fatto di tutto, di tutto. Pensate che i turcinelli.
1: Sì, i famosi turcinelli.
0: I turcinelli li ha mangiati crudi, gli hanno dato la pecora.
1: Sì, se li ha presi lui direttamente, se li ha scavati, ragazzi. Che Haaland ha dichiarato, mangia da paura. Fra l'altro, alla fine, qui nella struttura, hanno contato i camerieri, ne mancano due.
0: Ne mancano due,
1: l'ha mangiati Alan. Come se l'ha mangiati Alan, secondo me, ragazzi. Però complimenti.
0: Complimenti, auguri ragazzi, a lei e a lui.
1: Ma più a lei, dai.

0: Bean.
1: An honor con Talk to You.
2: E anche un po' di Sound Machine, tanto per.
1: Sei prepara il reggiseno.
2: No. Oh.
1: Sì, sì.
2: Sono senza questa mattina. Mi sono vestito di fretta.
1: Managgia. E che cosa gli tiriamo ai Backstreet Boys che stanno per arrivare con I Want It That Way?
2: Oh, ma non ne hanno bisogno, c'hanno ancora tutti quelli che hanno raccolto hai negli ragione. Anni. Dai.
1: Chiudiamo con questa canzone del 1999, non prima di aver salutato il piccolo e grande Andrea. Ecco.
2: Lo salutiamo.
1: Poi salutiamo la Controlupo, grazie. Grande. Giuseppe D'Amelia. Tra poco la Marta Martinez. Sì. Più

0: I Want In That Way, Backstreet Boys, 1999, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione, oggi per noi Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, la memoria che torna alle drammatiche immagini del tragico rogo del 2007 che fece 3 morti, centinaia di turisti evacuati via mare da camping e strutture balneari a Peschici, dove il fuoco alimentato dal vento ha distrutto ettari di macchia mediterranea e pini d'Aleppo, sgomberato un RSA Campomarino, chiuse per fumo per far passare mezzi di soccorso la statale 16 dal chilometro 551 al chilometro 558 e la linea ferroviaria adriatica tra Bari e Pescara con rallentamenti segnalati sulla 14. Emergenza incendi anche a Maratea sul Tirreno Lucano, dove assieme ai Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono impegnati 2 Canadair nel contrastare i roghi sul versante montano che sovrasta il centro abitato. Evacuate una 60 di persone. Domato invece a Roma l'incendio divampato nei pressi dello svincolo Laurentina del Grande Raccordo Anulare, riaperto al traffico nel tratto compreso con lo svincolo Pontina. Situazione più drammatica in Francia: un incendio nella Gironda ha mandato in fumo 42.000 ettari di vegetazione e costretto ad evacuare 220.000 persone. Le fiamme sono arrivate ad una decina di chilometri da Bordeaux. A Parigi, riunione di crisi con il presidente Macron e alcuni ministri. In Spagna, colpita particolarmente invece la regione di Valencia, sgomberate 15.000 persone, ma il premier Sanchez fa sapere che le fiamme ora avanzano più lentamente. Medio Oriente, nuovi spiragli di dialogo dopo lo stop agli attacchi e alle rappresaglie tra Stati Uniti e Iran. Teheran disponibile a ripartire con i negoziati, mentre proseguono i colloqui tra la Repubblica Islamica e l'Oman per una ripresa in sicurezza del transito commerciale nello stretto di Hormuz, prevedendo non un pedaggio ma una gestione di servizio. La prospettiva di nuovi colloqui alimenta il buon andamento delle borse europee, tutte positive. Milano guadagna lo 0,8% e cale il prezzo del petrolio, WTI sotto gli $83, Brent $85 mezzo al barile. Ma i rialzi del greggio nelle ultime 2 settimane sono inevitabilmente riverberati sui prezzi dei carburanti. In Italia il diesel di media 2,25 € al litro, in alcuni distributori al nord ha sfondato quota 2,50 €. Governo al lavoro per calmierare i rincari, oggi Consiglio dei Ministri, possibili 2 provvedimenti distinti, a cominciare dal ripristino delle accise mobili che dovrebbe far scendere subito i prezzi di 6-7 centesimi al litro. Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi in visita a Chiomonte dopo l'assalto Notav di sabato al cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità. Da Torino la premier e il ministro dell'interno si sono recati in elicottero in Val di Susa, dove ad accoglierli hanno trovato il prefetto Cafagna, il capo della polizia Pisani e il questore Gambino. Rafforzati intanto i controlli sulle strade della valle per la fine del campeggio Notav organizzato per il cosiddetto festival dell'alta felicità. Un migliaio di presenti, non è escluso che alcuni fossero al corteo culminato negli scontri con le forze dell'ordine. Lo sport calcio, salta l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale, lo conferma lui stesso con un post sui social. Il peso delle polemiche sulla sponsorizzazione russa hanno indotto la FIGC a riflettere su una nomina inopportuna. Tornano quindi in ballo Conte e Mancini, con il primo soprattutto non gradito a Maldini e Leonardo, che eventualmente sono pronti a dimettersi, a meno che non si trovi la convergenza su altri nomi, da Raffaele Palladino a Thiago Motta. Bene, io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

Cimino in regia, saluto Max e Max belli come il sole che tornano domani puntuali anche al 158 del Digitale Terrestre. Staremo insieme fino alle 14, c'è la nostra tripletta Annalisa e Federico Rossi con Movimento Lento, i Gossip con Ivy Cross, ma subito Bruno Mars con On My Side.

Annalisa e Federico Rossi con Movimento Lento, che è meglio con questo caldo. Bisogna muoversi ad agio per evitare di sudare e bisogna però intanto compensare appunto e bere molta acqua. Io ecco, lo dico, sono una che beve poco e dovrei sicuramente bere molto di più, perché in estate, come dicono anche gli esperti, no, per restare in buona salute un adulto dovrebbe bere in media circa 2 litri e mezzo di acqua al giorno, aumentando le dosi normali del 20% proprio per compensare il caldo, per compensare il fatto che chiaramente si sudi parecchio. C'è chi è sempre attrezzato, ad esempio con la borraccetta da portare con sé, comoda anche per evitare plastica ma anche per mantenere l'acqua fresca, che poi paradosso leggevo che in realtà 9 italiani su 10 posseggono una borraccia per l'acqua, ma solo il 25% poi la utilizza e la porta con sé. Vi dico, io ne ho 3, quante ne ho portate oggi con me? Neanche una.

Miles Smith e Niall Horan. Allora, a proposito di acqua e di borraccette, c'è una polemica che riguarda un bar in Liguria che ha affisso un cartello in cui ha scritto: riempi la tua borraccia a un euro. Cioè, invece di comprare una bottiglina d'acqua, e quindi plastica oltre che acqua, si può riempire la propria borraccia ed evitare di disperdere plastica spesso abbandonata in giro e non cestinata correttamente nella differenziata. Risultato: la scelta ha diviso assolutamente l'opinione pubblica. Cioè, secondo voi è una scelta da applaudire oppure da criticare? Il bar ha fatto una scelta ecologica e giusta, o vuole solo lucrare vendendo l'acqua del rubinetto? Considerando però che mentre una bottiglina d'acqua in plastica viene venduta nel bar a 1,50 euro, riempire la borraccia costa solo 1 euro. Molte persone hanno criticato questa scelta, molti altri invece trovano una scelta assolutamente giusta e assolutamente ecologica. Adesso Tones and Die.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family?
6: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
1: Kiss Kiss.
8: La testa gira.
1: La musica più bella.

0: Anita e Mischilla, la testa gira su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti ancora da Marta. Allora faccio un recap veloce. Proprietario di un bar lancia un'iniziativa, dice, ecologica. Anziché comprare una bottiglina d'acqua ad 1,50 euro in plastica, dà la possibilità di riempire la propria borraccia con acqua corrente ad 1 euro. Una scelta che, insomma, c'è chi critica e chi invece apprezza.
1: Ciao Marta, a proposito del barista, io direi che è solo una furbata da parte sua, perché di ecologico c'è ben poco, perché una la borraccia può anche riempire una fontanella fuori, non costa certo 1 euro, quindi andare da lui e lui deve guadagnare 1 euro e mi sembra solo che lui lo fa a scopo di lucro più a scopo di ecologia, no?
0: Insomma, ci sono quelli che criticano, come dicevo, ma c'è chi ha chiaramente anche d'accordo. Arrivano tanti messaggi pro e tante persone che pensano che sia solo una trovata, come sempre, per far soldi.

0: Per quanto molti dicano che l'acqua non andrebbe negata a nessuno, in tanti bar si fa pagare anche il bicchiere d'acqua, no? Qui a Napoli no, perché fa parte del rito del caffè, quindi servito sempre con un bicchiere d'acqua, ma altrove non è così. Nonostante ciò, molto criticata la scelta di questo imprenditore che fa pagare un euro per riempire la propria borraccia con acqua.
1: Ciao Marta.
0: Ciao.
1: Ascolta, qui in Brianza, specialmente a Missaglia,
0: sì,
1: con 7 centesimi ti fai un litro di acqua.
0: Oh, bene.
1: Questo o naturale.
0: Caspita.
1: Fresca alle macchinette dell'acqua. Quindi quello di un euro è un ladro. Io compro la borraccia e poi la uso comprando 7 centesimi, anche 10 centesimi al litro, l'acqua fresca, naturale o gasata.
0: In tutte le città ci vorrebbe una roba del genere, bisognerebbe dare questa possibilità, sarebbe bello sicuramente.
2: Secondo me Benvenga ha avuto un'ottima idea, ah, questo barista, questo commerciante, perché comunque si è appoggiata su una scelta ecologica, quindi pure se l'ha fatta per una scelta di lucro, però comunque la base è ecologica.
0: Questo sicuramente. Allora, intanto c'è ad esempio Roberta che dice: buongiorno Marta, mi pare sia un pessimo tentativo di speculazione mascherato da scelta ecologica. Se devo riempire la borraccia con acqua corrente, vado alle fontanine comunali.

Non finirà mai questa estate, Negramaro. Intanto invece lei, vabbè, famosissima ormai, la DJ coreana più famosa al mondo, e sta facendo, insomma, impazzire tutti con i suoi DJ set, anche il nostro Berrettini. Qui è con Aira Star, Peggy Goo, questa è Boom and New Kiss.

0: Ira Star Woman, il nostro New Kiss. E adesso è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it, per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale, dopo una breve tregua, inizia la sua rimonta sull'Italia. Ciò significa quindi che assisteremo a un miglioramento dal fronte meteo. Nel pomeriggio sole su quasi tutto il paese, salvo la possibilità di isolati e brevi disturbi instabili a ridosso dell'Appennino e al sud. In serata e nella notte il cielo risulterà sereno ovunque, ad eccezione delle aree tirreniche meridionali, dove non si escludono locali rovesci. Massime tra 28 e 33 gradi al nord e al centro, tra 30 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro te li porti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss!
4: La musica più bella. Kiss Kiss! Suona solo... su Radio Kiss Kiss.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Che sensualità, che meraviglia. Allora, come siete vestiti in questo momento? No, perché vuoi saperlo? No, perché sicuramente ci sono delle limitazioni per quanto riguarda l'outfit in alcuni ambienti di lavoro. Ne abbiamo parlato anche un po' di tempo fa. Ma le cose cambiano invece in Giappone, in particolar modo a Tokyo, dove per combattere il caldo e ridurre l'uso di aria condizionata, la governatrice Yuriko Koike ha mandato in pensione giacca e cravatta e addirittura ha detto sì anche a bermuda negli uffici. Quindi di fatto sono stati aboliti gli abiti formali per favorire una migliore temperatura corporea e lavorare con più serenità, quindi una scelta che aiuta i lavoratori e anche l'ambiente, perché si lavora con un ambiente più fresco e sicuramente anche da un punto di vista ecologico si fa la scelta più giusta. I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

0: Il Giappone, come dicevo, dice sì a t-shirt e bermuda negli uffici per rendere il lavoro in ufficio più confortevole e far ridurre l'utilizzo di aria condizionata, ma la scelta ha creato malcontento. Perché? Perché c'è la rivolta delle colleghe donne che si sentono molestate alla vista orrenda di gambe pelose. Cioè, alcune lavoratrici hanno espresso fastidio all'idea di vedere le gambe non depilate dei colleghi, per cui chiedono fermamente che ritornino i pantaloni lunghi o che si depilino. Cioè, o vi depilate o rimettete abiti che coprano gambe e braccia. Ma veramente, ma sono così fastidiosi sti peli degli uomini.
1: C'è sempre un motivo per dire mi piace. Dalle 12.

giapponesi indignate dinanzi alle cosce pelose maschili. A me non danno fastidio i peli. Il pelo nell'uovo, no, i peli sul corpo di un uomo. Va bene, il triangolo no, ragazzi. Allora, questa canzone ruota attorno a un classico triangolo amoroso in cui due uomini molto diversi cercano di conquistare il cuore della stessa donna. Uno dei due pretendenti rappresenta lo stereotipo del principe azzurro tradizionale con le tasche piene, non di sassi ma di soldi. L'altro principe è una persona più umile che non possiede ricchezze materiali ma che offre un amore sincero, rispetto e comprensione. Chi avrà la meglio? Spin Doctors con Two Princes, il nostro new kiss.

Stars, Two Princes 1991, il nostro meraviglioso History Kiss. Pausa pranzo a casa, in spiaggia o al lavoro? I prossimi 30 secondi li dedichiamo alla vostra pausa pranzo per capire dove state addentando panino, schiscetta, pizza, quello che vi pare. Insomma, se mangi a quest'ora ce n'è bisogno per ricaricarsi. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, un po' a Martinez, e staremo insieme come sempre fino alle 14. Con noi anche Andrea Cimino in regia, c'è la musica più bella, The Bausa con Magnetic, c'è Paolo Nutini con New Shows, ma subito Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, e si parte così.

Rosa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. 10 minuti dopo le 13 arrivano un po' di pranzetti. C'è ad esempio Emanuele che pranza un bibitone in auto, che non so cosa sia, tipo credo quella roba proteica che sostituisce il pasto, che non mi fa molta gola. C'è Rosy che dice: ciao, ma che, sono appena arrivata a casa, cosa si mangia? Non lo so, però in genere, cara Rosy, mi mandi dei manicaretti, niente male, quindi sono certa che farai grandi cose anche adesso. Parliamo invece di scuola, di università. C'è un qualcosa, ad esempio, che avreste voluto si insegnasse a scuola o all'università, che non abbia a che fare per forza di cose con le materie classiche, ma che sarebbe giusto magari insegnare ai giovani per prepararli alla vita pratica o per aiutarli ad allontanarsi anche dallo stress, no? E prendersi cura della propria mente, argomento di cui si parla sempre più spesso. Diciamo che nelle università italiane in particolar modo stanno comparendo dei corsi insoliti che hanno proprio come obiettivo principale quello di aiutare i giovani a star bene. Come si fa a far star bene i giovani? Di cosa si potrebbero occupare? Ve ne parlo tra poco. Intanto ci godiamo l'ultima di Rama con Cabana.

Romana in Rama su Radio Kiss Kiss. C'è qualche materia che magari non ha a che fare con le materie convenzionali che avreste voluto imparare e apprendere proprio a scuola oppure all'università? Beh, insomma, nelle università italiane stanno comparendo dei corsi insoliti che hanno come obiettivo quello di aiutare gli studenti a stare meglio. Il motivo è proprio semplice, cioè l'ansia tra gli universitari continua a crescere. Queste attività possono e anzi aiutano ed è stato provato. Ad esempio all'Università della Calabria sono stati introdotti corsi di yoga. Palermo si può scegliere anche la vela. A Bari si balla il tango, meraviglioso. A Trento si organizzano escursioni in montagna. E poi all'Università Bicocca di Milano si impara l'arte dell'uncinetto. E sono tanti i giovani che si sono appassionati. Non so se c'è un'attività in particolar modo che vi rilassa molto e che fate quando siete stressati. Io ad esempio adoro cucinare, solo che a casa siamo in due, quindi quando inizio a cucinare poi cosa succede? Io mi rilasso, ma poi devo smistare cibo per tutta la famiglia.

0: Che schissa te che organizzi serate karaoke, stonando sempre con grande stile e passione. Chi schissa te che dipingi quadri, colorando il mondo con la tua infinita creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: meravigliosi Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Dunque, come dicevamo, c'è una disciplina che avreste voluto imparare a scuola oppure all'università? Allora, oggi nelle università italiane ci sono tanti corsi molto belli proprio per aiutare i ragazzi a svagare, a rilassarsi. Si imparano nuove discipline e allo stesso tempo si libera la mente dallo stress.
1: Hola, guapa!
0: Hola.
1: Io penso che una cosa che sarebbe figa imparare a scuola è a cucire, sia maschi che femmine.
2: Ciao, sono Katia da Cellole.
0: Ciao.
2: Io avrei voluto che a scuola avessero insegnato la difesa personale.
0: Bello.
2: Soprattutto noi donne.
0: Assolutamente, assolutamente giusto. Secondo me anche qualche corso sui lavoretti domestici in generale, cioè, sarebbe stato sicuramente utile, perché non so voi come siate messi, ma a casa mia non sia mai si fulmina un faretto. Dobbiamo chiamare l'ingegnere aerospaziale. L'ultima volta mio marito ha tirato giù tutta la controsoffittatura. Quindi anche un corso del genere forse sarebbe stato utile.

Buongiorno su Radio Kiss Kiss. Allora, una cosa bella pesante, quella lanciata dalla BBC e dall'OMS, cioè i bambini italiani in sovrappeso per colpa di pizza, pasta e pane. Il nostro paese ha uno dei tassi di obesità infantile più alti d'Europa. Ad esempio, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in alcune aree della Campania, in particolar modo, più del 40% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. La televisione britannica ha intervistato diversi luminari italiani, i quali hanno spiegato che il problema è che la dieta mediterranea, quella pura e assolutamente salutare, sta sparendo per far spazio sempre più a cibi processati e quasi zero verdure, bevande zuccherate, merendine, patatine in busta, tutta sta roba qui. Quindi fondamentalmente basterebbe tornare alla dieta mediterranea, quella che ci hanno sempre invidiato nel mondo intero.

novità realizzata da Saif in collaborazione con Bresh, una canzone che fa parte dell'album Santissimo e che parla dell'amore in maniera disillusa e malinconica, descrivendo una persona leggermente sfuggente. Saif con Parlar d'amore, il nostro New Kiss.

0: d'amore.
1: Saif con Parlare d'amore, il nostro new kiss. Ma quanto sono belli i gatti, ragazzi, quanto sono coraggiosi. Chi ha un gatto lo sa, no? Il gatto affronta qualsiasi pericolo, impavido, si gonfia come se fosse un leone, affronta il suo rivale come se fosse un gigante, anche quando è molto più grande. Tant'è vero che il mio cane ama cacciare i gatti, io ho sempre paura quando ne becca uno, perché ho paura che lì i gatti ti attaccano gli occhi, insomma, quando devono difendersi non guardano veramente a nulla e nessuno. Ed è diventato virale il video di un gatto che affronta un cobra che mette praticamente in fuga. Si vede il gatto che prima gli dà qualche zampata, poi fa il suo classico soffio, che è praticamente un segnale, no, di avvertimento della serie, oh, sta buono che altrimenti ti attacco e ti faccio male. E il cobra prova a morderlo e a sputare il suo veleno letale, ma alla fine sconfitto scappa via, perché il gatto non ha paura e soprattutto anche con quel poco, pur essendo piccolo e minuto, riesce a mettere in fuga quasi tutti i rivali.
2: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
6: Kiss.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Kiss, kiss.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Kiss, kiss.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
2: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Allora, c'è una storia di un romanticismo incredibile, quella tra Edward e Anna Maria, sposati da una vita. Lei da qualche mese è ospite di un RSA che se ne prende cura, ma lui 87 anni, ragazzi, tutti i giorni, mattina e sera, due volte al giorno, esce di casa a Campi Bisenzio in provincia di Firenze e percorre 10 chilometri a piedi per andare semplicemente ad abbracciarla, per tenerle la mano e per cantarle le sue canzoni preferite. C'è un amore che veramente ha commosso tutti, sia all'interno dell'RSA ma anche insomma al di fuori. Un amore vero che insegna a tanti cosa sia l'amore vero. Avete guardato in TV Il meglio del Kiss Kiss Way, andato in onda sabato 25 alle 21:30 su Sky 1 TV8 o Kiss Kiss TV? Beh, vi dico che abbiamo per voi un secondo appuntamento imperdibile. Ve ne parlo tra pochissimo. Intanto The Cooks con Shine On dal 2008 su Radio Kiss Kiss.

0: Malmeta con Irrecuperabile su Radio Kiss Kiss. Allora, come dicevo, anche quest'anno Radio Kiss Kiss ha portato la musica più bella in giro per l'Italia con 4 tappe stupende. La prima a Torino, poi c'è stata Baia Domizia, Viareggio e poi per concludere c'è stata la tappa di Pescara, stupenda. E ora il meglio del meglio di queste 4 tappe è in TV. La prima puntata è andata in onda sabato 25 luglio e ha registrato uno share pazzesco. La seconda invece andrà in onda il 1 agosto, sempre a partire dalle 21:30 su TV8, Sky 1 e su Kiss Kiss TV.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14.

Questa è stata la colonna sonora della scorsa estate, Vai Cimbora. Invece, secondo il New York Times, c'è un fenomeno sociale chiamato mycosis, dall'unione delle parole Michael e psicosi, ed è definita come un'ondata di tristezza e nostalgia innescata dalla visione del biopic su Michael Jackson, che ha fatto innamorare anche le nuove generazioni di questo artista pazzesco. E allora, dal 1987, Michael Jackson con The Way You Make Me Feel, il nostro History Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Grazie ad Andrea Cimino, vi lascio con Marco e Raff e vi do appuntamento a domani, come sempre, da Marta.

0: Allora iniziamo alla grande questa prima puntata di questa ultima settimana di luglio con Michael Jackson dal 1987, 30 secondi e iniziamo, The Dickies.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Inizia una nuova puntata di Daddy Keys, una Chiara Mansino, redazione Pasquale, Spider-Man Viola in regia.
1: Sì.
0: Anche oggi non ho la voce.
1: Mamma mia, oh, ma che tu ogni giorno hai qualcosa.
0: Non so se vi capita di dormire nell'ultimo periodo con o il condizionatore acceso,
1: eh beh, sì,
0: oppure con il ventilatore acceso. Si dorme poco, il ventilatore, l'aria va negli occhi e quindi orzaiolo più poca voce.
1: Senti, facciamo una cosa. Ora che arrivano le vacanze,
0: così,
1: perché non vai a Lourdes, che è un bel posto?
0: Dove sono quelli che hanno bisogno di una vacanza? Fatevi sentire.

0: certo, orzaiolo, voce bassa e tutta questa sta roba, insomma, che hai elencato prima. Sì. Però bisogna anche ridere un po' sui propri difetti, no? Poi dico difetti.
1: Ma questo non è un difetto.
0: No, infatti stavo per dire.
1: È un difetto questo.
0: Beh, oddio, difetto, nel senso, sulle peculiarità che in questo caso.
1: È semplicemente un problema.
0: No, più di uno, amico mio.
1: Bello,
0: però. Insomma, bisogna saper ridere su tutto.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Se dico saper ridere, regia, non mi può partire questa base triste.
1: Deve partire un pepe, ma era per me.
0: Deve partire una cosa leggera.
1: Sto per piangere, base di pianto. Sto per piangere.
0: Fammi leggere. Benissimo. E anche oggi il piantino ce lo siamo fatto.
1: Sì.
0: No, detto questo, perché? Perché uno dei calciatori più in voga del momento, Erling Haaland, che è per chi non segue il calcio, è il calciatore norvegese del Manchester City. No, comunque molto molto forte.
1: Non ha bisogno di presentazione, ho visto Pia Medeo che gli hanno dedicato Bella Bionda.
0: Sì, perché stavano tutti insieme al matrimonio del capitano della nazionale Gigio Donnarumma.
1: Donnarumma.
0: In Puglia. E niente, lui proprio ha detto questo: cioè, visto che girano tante immagini divertenti sul suo conto, lui ha detto: bisogna saper ridere su tutto. Anche quando ti prendono in giro.
1: E allora oggi ci prendiamo in giro, oggi ridiamo sui nostri difetti, sui vostri difetti, tutti quanti abbiamo un difetto, ovviamente senza essere, cioè senza entrare nel
0: particolare.
1: Esatto, sì.
0: Sì, sì,
1: politically correct, politically non correct, politically scorrect, cioè tutto.
0: Scorrect.
1: Va bene tutto per noi oggi.
0: Sì, perché è importante saper ridere sui propri difetti, anche a volte sui propri limiti, anche per superarli. Quindi oggi vogliamo farci una risata anche per rendere più leggero questo lunedì 27 luglio.
1: E allora oggi in diretta alla radio creiamo il nuovo politically che si chiama Politically Crockett.
0: Ok.

0: i difetti, tutti quanti noi abbiamo un difetto.
1: Dai.
0: Alcuni difetti sono belli, altri sono meno belli. E quindi la domanda di oggi qual è, Marco?
1: Ammettete un difetto che pensate di avere, che possa essere fisico oppure caratteriale, proprio perché vogliamo ridere sui nostri difetti.
0: Allora, fisico ce l'ho. C'ho un po' di pancia, c'ho un po' la pancia io da ubriacone, nonostante io non beva. E quindi questa cosa mi fa soffrire.
1: Quella è la pancia degli hamburger.
0: Pancia d'hamburger. Proprio. Ma è leggera.
1: Sì, sembri un po' Homer Simpson di Napoli, capito? Sembri. Esatto, da Springfield, capito? È un po'.
0: È un po' esagerato, Homer Simpson.
1: Vabbè, un pochino, sai, di pancia.
0: Se io sono Homer Simpson, allora tu sei il Peppo Guardiola. Faccio una cosa
1: per i capelli,
0: perché sì, li stai perdendo.
1: Vabbè, ho capito, adesso però ce li ho ancora, diciamo, non
0: per ora, poi ti faccio vedere che vabbè, succede quest'anno.
1: Ho capito, vabbè. Comunque dai, allora ammettiamo un difetto fisico qui in diretta oppure un difetto caratteriale. L'importante poi è saperci ridere su, perché magari è un difetto dove vi prendono in giro, è qualcosa dove voi stessi vi autoprendete in giro e quindi ci ridete su.
0: 347 490 0042, questo è il numero per interagire con noi. Mettiamo due dischi, Madame, Mamma Non Mama e Bob Sinclair con I Can't Wait, e aspettiamo i difetti.

0: Sam, mamma non mamma, su Radio Kiss Kiss, 2:15 del pomeriggio, in questo lunedì, oggi puntata dedicata ai propri difetti, ovviamente quelli fisici o caratteriali. L'importante è riderci su, perché chi l'ha detto che poi sui difetti bisogna per forza solo offendere?
1: Ci sono anche molti difetti belli che possiamo apprezzare, come ad esempio io impazzisco per il dente spezzato. Se c'hai il dente spezzato,
0: scusa.
1: Ci sono persone che hanno i denti non storti, spezzati.
0: Vabbè, però se ce l'hai spezzato vai dal dentista e te lo fai mettere a posto.
1: Creano un fascino.
2: Ciao ragazzi, io sono Susi di Varese e sono molto disordinata.
0: Ah.
2: E ho un difetto fisico, ne ho più di uno, però ho i piedi grandi. Questo non mi piace molto.
0: Hai i piedi
2: però,
0: grandi.
2: Vabbè, me li devo tenere.
1: Allora, vedi, se sono grandi ma curati va bene.
0: Esatto, vedi, cioè, a te non piacciono. Magari ci sono molti feticisti anche all'ascolto di piedi che invece magari possono,
1: tipo Marco,
0: impazzire.
1: Perciò
0: per
1: ne sta parlando.
0: No, vabbè, per dire, impazzire per i tuoi piedi grandi. Quindi vedi, ogni difetto può anche essere un pregio, dipende dai punti di vista.
1: Fisici e caratteriali i difetti oggi.
3: Non so se vale, un po' fuori categoria, ma io uso da quando sono piccolo il borsello a tracolla. E adesso ne ho 39 di anni. L'ho sempre usato,
0: sempre
3: mi prendono tutti in giro e mi dicono che faccio il controllore dei biglietti del treno.
1: Ma la borsetta a tracolla non è come il marsupio è diverso dal marsupio.
0: Allora, secondo me dipende, poi chiaro dipende dal modello, però potrebbe anche ricordare un marsupio, poi dipende dalla forma che ha la borsetta a tracolla, però immagino lo sfottò degli amici, perché tu possa sembrare tutt'altro. Però
1: anche un parcheggiatore puoi sembrare un... Chi è che porta? Chi sono le figure che portano i
0: marsupi? No, ma l'ha detto il controllore, per esempio.
1: Controllore?
0: Sì, sì, sì. È chiaro, poi l'associazione viene facile. Però se lo indossi da quando sei ragazzino, vuol dire che non te ne libererai mai.
4: Ciao Marco, ciao Ra, Marica da Rimini. Il mio difetto, se si vuol chiamare così, tra tanti che ho,
1: caratteriale,
4: è che io sono sempre per terra. Casco sempre, inciampo in niente. Non c'è niente, io inciampo. Di conseguenza, ho le gambe livide. Vabbè, casco fisso e... E non riesco a non ridere, anche se mi faccio male, lo stesso.
1: Ma quello
4: è proprio una roba da non crederci.
1: Ma noi questo vogliamo fare oggi, ridere dei propri difetti, che siano caratteriali o fisici.
0: Dai, allora scriveteci o mandate una nota vocale proprio sull'argomento del giorno.

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Yes, yes.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09€.

0: gusta far la cacca, me gusta
1: ma no,
0: su.
1: Ma no.
0: Me gusta andare al mare, me gusta su.
1: Questo sì, questo
0: me
1: sì.
0: Me gusta radio Kiss Kiss, me gusta su.
1: Perfetto, Carol G con Manu Chao su Kiss Kiss 2 e mezza.
0: Me gusta andare a discoteca, me gusta su.
1: Del pomeriggio. E oggi stiamo parlando anche un po' dei difetti che abbiamo, no? Ma l'importante è saperci ridere
0: me
1: su.
0: Me gusta il naso grande, me gusta su.
1: Te gusta... Te gusta sta anche una voce particolare.
0: Me gusta ascoltatrice, pronto chi è? Me gusta tu.
1: Abbiamo al telefono
2: ciao.
1: Chiara.
0: Ciao.
2: Sono Chiara.
1: Vai Chiara, raccontaci un attimo di questo tuo difetto.
2: Allora, io ho questa voce al telefono maschile e quando mi chiamano mi dicono sempre lei è il signor Chiara.
0: Ma non mi sembra tu abbia una voce maschile, Chiara.
1: Ah, ok, perché sembra tu abbia una voce più maschile.
0: No.
2: No, guarda, quasi tutti, anche l'altro giorno sono arrivati dei clienti e mi hanno detto ah, ieri abbiamo parlato con tuo papà e adesso ci sei qua tu.
0: E tu hai detto no, in realtà ero io, non era papà.
2: Ero io.
1: Certo, perfetto. Scusa, Chiara, da quanto va avanti questa cosa e quanto tu adesso ci riesci a ridere su?
2: Allora, ogni tanto lo prendo ancora un po' così, però dipende poi come lo dicono, no? Perché tanti poi lo fanno notare un po' di più, un po' di meno, poi quando mi vedono dicono vabbè dai, non è così male.
0: Scusami Kai, io ti devo fare una domanda così per sfizio.
2: Dimmi.
0: Ma tu quanti anni hai?
1: Ah.
2: 49.
3: Il mio!
1: Sì, vabbè, ma non è così.
0: Anche oggi una milf,
1: vabbè.
0: Anche se ha una voce un po' maschile come lei dice. Ascolta Radio Kiss Kiss.
1: No, anche perché Chiara, scusami, prima di chiudere io volevo anche dirti, sta pure nella sensibilità delle persone poi, no? A volte trattare con tatto certe cose, tipo come questa tua che immagino all'inizio magari non riuscivi a riderci su.
2: No, adesso ci rido su e la uso anche quando ne ho bisogno, maschile o femminile.
0: Scusami, prima di salutarti, qual è il tuo nome da maschio?
2: Chiarissimo.
0: Ciao Chiarissimo.
1: Chiarissimo, sei fortissima,
2: ciao,
1: un abbraccio.
2: Ciao.
0: Grazie Chiara.
1: Grazie e brava per riderci su.
0: Ridere sui propri difetti fisici oppure caratteriali, perfetto così.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: col mio DNA.
1: Chi c'è?
2: Ciao Marco, ciao Raff,
1: ciao.
2: Erika da Venezia.
1: Sì.
2: Allora, difetto fisico è che sono piatta come una tavola da surf e non ci posso fare niente a 47 anni oramai, è così. Difetto caratteriale che sono fortemente impaziente, non sopporto
1: le
2: lungaggini, i ritardi, la lentezza. È più forte di me.
3: Sì, ma lei ha detto
2: tutti, buona giornata.
3: 47 ciao. Anni ho il sentito
1: me! Ancora. Sì, vabbè. Ma non era questo il focus.
3: Mamma mia, mi sto trasformando oggi.
1: Il focus.
3: Sono MILF.
1: Senti, ma invece ha detto anche piatta. Ormai sono piatta, non ci posso fare nulla. Cioè, nel senso, ormai è andata così questa parte di vita.
3: Se ti piace, resti così per come sei. Se no, ti rifai. Cioè.
1: No, voglio dire, non
3: è, vedo.
1: Cioè, non vedo questo grande problema, no? Onestamente, perché poi ognuno poi vede un difetto diverso. Ma l'importante è riderci su come stiamo, insomma, trattando la puntata del giorno e come anche voi lo state facendo attraverso i messaggi che stanno arrivando.
3: Alla fine, sì, accettare un proprio limite, magari con una risata, con una persona o anche da sola, è come se tu stessi dicendo al cervello: va bene così, mi accetto così.
4: Io adoro le cicatrici, mi fanno impazzire.
3: Allora, anche noi abbiamo un amico che ama le cicatrici, non diremo il nome di questo amico perché è molto vicino.
1: No, però sì,
3: lo chiamiamo Eugenio.
1: Va bene, chiamiamolo così.
3: Noi conosciamo Eugenio che ama le cicatrici. Una volta che siamo andati in vacanza, ci disse: Marco, Raffo, c'è quella ragazza con le cicatrici. C'ha 17 cicatrici perché purtroppo ha fatto un incidente mortale. Mi fa impazzire, mi piacciono troppo.
1: Sì, sì, perché poi erano grosse queste cicatrici, quindi erano
3: voglio toccare.
1: Esatto.
3: Mi sembra esagerato, Eugè.
1: Non era toccare il verbo comunque.
3: Però,
1: vabbè, comunque.
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Salve.
5: Non so se è un difetto, ma so 20 anni che vivo in Italia e ancora non riesco a dire le doppie. Quindi vi immaginate.
3: Ora?
5: Il 31 dicembre, mentre faccio gli auguri a tutti gli amici.
1: Le doppie.
5: Ti auguro un bel buon anno a tutti.
1: Ok, sì, non riesci a dire le doppie. Cioè, buon anno, capito?
3: Qui dice buon anno.
1: Esatto, l'ho appena detto. E vabbè, dai, 20 anni che vivi in Italia. Va bene lo stesso.

0: musicale da queste parti, noi la chiamiamo New Kiss, quando sono le 14:38.
1: E uscirà anche il nuovo album di Alex Warren, che ha intitolato Wild Child, perché il papà lo chiamava così e quindi vuole dedicare un pezzo della sua vita
0: come lo chiamava? Alex Warren?
1: No, lo chiamava Wild Child. Ah. E questo singolo si intitola Passenger.

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Yes, yes.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi, magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Yes, yes.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Yes, yes.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.

0: all'intelligenza artificiale e alla musica, come diciamo sempre in questo lunedì quando sono le 14:45 in poi, mettiamo sempre una canzone fatta con l'AI proprio per vedere che se funziona o meno.
1: Oggi abbiamo scelto Saldavinci per sempre sì, non ha neanche bisogno di essere ascoltata perché la suoniamo veramente tantissimo da febbraio, ho partecipato all'Eurovision e ci siamo chiesti, ma se per sempre sì di Saldavinci fosse stata fatta in versione araba, sarebbe comunque diventata una hit clamorosa?
0: Stava girando un po' di tempo fa, soprattutto durante il periodo dell'Eurovision appunto, e allora ci siamo chiesti, facciamola ascoltare ai nostri ascoltatori e vediamo se versione araba per sempre sì è promossa o bocciata, chiaramente rifatta con l'intelligenza artificiale.
1: Siete voi giudici. 347 490 0042, vi piace o non vi piace la versione araba di per sempre sì?

0: parte che dice saremo io e te per sempre, con la mano sul petto, io te lo prometto davanti a Dio. Non ho sentito davanti a Allah, mi sarei immaginato di sentire Allah.
1: Certo, no, è fatta con...
0: Non è la... Dio.
1: Allora, qualcuno scrive per sempre sì, ma in questo caso per sempre no. E mi ha fatto molto ridere. E invece Ada, per esempio, ci ha scritto: per me vince in tutte le lingue del mondo, compresa questa, perché è sempre una canzone da cantare.
0: Non è l'unica che ci scrive che vince in tutte le lingue del mondo. Anche Federico, Luciano e Francesco dicono bellissima, anche se non ho capito neanche una parola. Non ho capito quando era il ritornello, la melodia mi è piaciuta. Kiss a voi, per me è promossa. Chi c'è? Note vocali.
2: Ciao amici di Kiss, sono Daniele. Addirittura è più bella, è più orecchiabile, è più ballabile. Ciao amici.
1: Addirittura, guarda, invece tutto il contrario ce lo scrive Nico, che dice: ciao Mark Rapp, ma neanche per sogno, bocciatissima.
3: Ora di Kiss, assolutamente no. Non ha niente a che vedere con quella originale. Un bacione.
1: Rossella dice: dai, però almeno il ritornello è figo.
0: Federica dice: Marco Raff, possiamo sentire anche Rossetto e Caffè versione araba?
4: A me piace come canzone neomelodica araba. E quella di Saldamici è proprio tutta un'altra cosa.
1: Beh certo, questa ricordiamo sempre che è rifatta con la I. Infatti Umberto dice: ma non si può sentire.
0: Lucia dice: mi ricorda Tarkan. Ah, qui però stiamo toccando, non so se vi ricordate, lo ricordi tu Tarkan?
1: No.
0: Che cantava le canzoni cicchi cicchità, tichi tichità, mua. Solo io lo ricordo.
1: Sì, te lo ricordi solo tu.
5: Chi è? Fantastica. Meglio uno perché non si capisce cosa dice.
1: No.
5: Chi non sa la lingua.
1: Ah, vabbè,
5: e poi
1: certo,
5: sembra davvero quella lì, più bella.
1: Ah, quindi assomiglia, dici.
5: Bella.
0: Mi sembra di capire.
5: Per nulla.
0: Mi sembra di capire che oggi sia promossa comunque questa versione.
1: Sì, perché almeno il ritmo di Per sempre sì è così coinvolgente che piace tanto. Chiudo con il messaggio di un altro ascoltatore che dice: io invece ho sentito la versione greca e anche quella è molto bella.
0: L'anno prossimo sentiremo la versione greca di Saldavinci Per sempre sì, con L'hai mai sentita, che come sempre questo format lo facciamo il lunedì dalle 14:45.

0: degli anni 80, in questo caso un pezzo del 1983.
1: Allora, qui parliamo di libertà, di autonomia e soprattutto del diritto del divertimento delle donne, che ovviamente è lecito, come canta Cyndi Lauper in questo grande pezzo del 1983.

0: Just Want to Have Fun.
1: No, non ho capito il titolo.
0: Girls Just Want to Have Fun, yes. 1983.
1: Perfetto. Come on, come on.
0: Nel mondo di David Kiss, dalle 14 alle 16,
1: sì,
0: ci sono anche ascoltatori che in questo momento stanno caricando i vitelli.
1: Sì.
0: Qualcuno potrebbe dire in che senso? Nel senso che c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che sta caricando il vitello.
1: Mariana da Lodi.
0: Mariana da Lodi sta caricando il vitello ed è giusto salutarla ed è giusto iniziare al meglio con il verso del vitello. Tutti a fare i versi dei vitelli.
1: Scusa, facciamoli. Ma come fa il vitello? Non lo so.
0: Idea. Allora che lo chiedi? Vitello, scusa, è tipo parente della mucca, no?
1: Come fa?
0: Se la mucca fa mu, il vitello fa meo.
1: Ah, ho capito. Va bene, dai.
0: Mao.
1: Difetti fisici o caratteriali.
0: Come fa il vitello?
1: Puntata dedicata a questo.

0: Io perciò amo i nostri ascoltatori, perché quando chiediamo una mano, sì, anche su cose semplici e divertenti, loro subito intervengono. Per esempio, in questo caso abbiamo chiesto: sì, ma come fai il vitello?
1: Poi dipende, in padella, il verso del vitello in padella è un modo, all'arrosto è un altro.
0: No, sei cattivo.
1: Non lo dico io.
0: No, sei cattivo.
1: Ci sta scrivendo Francesco, un ascoltatore che ha risposto così. Poi ci sono anche le note vocali del vitello, come fa? Non lo so, non ho idea. Questo è il vitello col mal di pancia, perdonami.
0: Probabilmente sì.
1: Vitello che si sta lamentando di qualcosa. Questo è il vitello che sta correndo, ad esempio, il vitello che corre dalla vitella.
0: Che va in
1: moto.
0: Non
1: capisce niente, inizia a correre. Questo è il vitello che sta con il gatto. Perché
0: sì,
1: lo so che non può succedere,
0: no,
1: però.
0: È un gatto schiacciato dal
1: vitello. Il gatto
0: col
1: baffo. Il vitello col baffo.
0: Perfetto. Ok. Vabbè, allora, vitelli a parte, chiudiamo questa parentesi. Perché veramente.
1: Oddio.
0: Veramente. Io non mi ricordo neanche perché abbiamo iniziato a parlare di vitelli. Cioè, oggi la puntata l'abbiamo dedicato ai difetti fisici o caratteriali.
1: Sì.
0: Perché, come ha detto il calciatore Erling Haaland, bisogna saper ridere di tutto. E visto che comunque è uno dei calciatori più in voga nel mondo in questo momento, abbiamo colto la palla al balzo proprio per dedicare questo argomento in Edichis, perché tutti quanti noi avremo, no, dei difetti caratteriali o fisici.
1: Ecco, perfetto. Vitelli a parte, si parla di difetti. Se avete un difetto da voler condividere con noi, caratteriale o fisico, lo potete fare al 347 490 0042. Messaggi scritti, note vocali, oppure vi chiamiamo, telefonate.
0: Oppure vitelli.
1: Bene così.

0: Elisa, together su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna da Sesto Calende. Il mio difetto fisico è avere l'orecchio destro, solo l'orecchio destro, a spintola, o come si dice, a parafango. È proprio storto, fa proprio la forma della C. E io sono assolutamente autoironica in questo. E magari, che ne so, siamo in giro, non prendi bene il cellulare, tranquillo, vieni qua, mettiti vicino a me che con la mia parabola sicuramente prendi.
0: Voglio vedere l'orecchio, no, ti prego, mandaci bellissimo. La foto del tuo orecchio, è bellissimo come tu tratti questo tuo difetto fisico in modo leggero e autoironico, quasi ti invidio.
2: Anche perché bisogna saperci scherzare.
0: Bellissimo.
2: Proprio perché lo dice uno studio, cioè più rafforziamo quelli che sono i nostri difetti, più la gente ci vedrà con altri occhi, perché ci vedrà ancora più autoironici e quindi risulteremo ancora più simpatici.
0: Chi è? Che c'entra
2: questo è prima.
0: Questo è papà che dorme.
3: Questo è Toro.
2: Questo è Toro. Ok.
0: Grazie, non è il vitello.
2: Certo, rispetto ai vitelli di prima.
0: Sì, ma il vitello come fa?
2: Volevo anche chiudere.
0: Non c'è nessuno che lo sa.
2: No, l'abbiamo detto prima. Volevo anche chiudere proprio con la questione ironia verso se stessi, che è considerata proprio per gli esperti un meccanismo di livello superiore, proprio perché è come se il cervello dicesse a noi stessi: va tutto bene, non ti preoccupare, come nel caso dell'ascoltatrice di prima con l'orecchio a forma di parabola.
0: E allora oggi possiamo in modo sempre autoironico prenderci in giro da soli attraverso la radio.
2: Perfetto, va bene. Tutto chiaro sul verso del
0: vitello. Io apprezzavo i vitelli. Ora, dopo oggi, non parlatemi mai più di vitelli. Se qualcuno fa di cognome Vitello, proprio non mi considerate più.
2: Vitello, lasciamo perdere.
0: Vi prego.
2: Va bene, ammettete se vi va un difetto fisico caratteriale. Ci vediamo su in questa puntata del lunedì di Daddy Kiss su Radio Kiss Kiss.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chiudo gli occhi, ascolto Ultimo con Romantica. È inevitabile che penso a Tor Vergata quando
1: 4 luglio
0: con c'è stato il DJ set di Radio Kiss Kiss. Noi c'eravamo grazie a Radio Kiss Kiss che abbiamo aperto il suo concerto. È stata un'emozione incredibile.
1: Quando siamo andati con Joschi, veramente bello. bello. Salutiamo tutti i fan di Ultimo, anche tutti quelli che erano lì, perché c'erano un po' di persone, 250.000 paganti, veramente una roba incredibile. E ecco, oggi stiamo dedicando la puntata a quelli che sono un po' i nostri difetti fisici o caratteriali, anche per riderci un po' su. Sentiamo cosa sta arrivando, perché per esempio l'ascoltatrice di prima ci ha fatto anche molto sorridere sulla questione dell'orecchio un po' così a sventola, come
0: solo
1: l'ha chiamato
0: uno,
1: lei
0: però.
1: Solo uno, infatti. Sentiamo però cosa arriva.
2: Ciao, io sono Giuseppe da Cosenza e impazzisco per lo strabismo di Venere.
0: Oh,
2: impazzisco, guarda,
0: cioè,
2: bellissimo,
0: tipo l'occhio a nord e l'altro a sud, lo strabismo di Venere, no? Oppure solo un occhio che è mezzo, cioè per intenderci, guè pechegno.
1: No, c'ha l'occhio guercio, è diverso.
0: Ok, l'occhio guercio, sì, è sì, diverso. Sì. Lo strabico è che mentre parli poi l'occhio inizia a girare.
1: No, no, no, che, perché punta da un'altra parte, diciamo.
0: Allora, io sono più fan, ti dico la verità, se dobbiamo parlare di difetti fisici, sono molto fan delle smagliature. Le smagliature,
1: sì,
0: è una cosa che... uomo, donna, donna, uomo, comunque l'abbiamo tutti quanti. Se non l'abbiamo tutti quanti, con l'andare nel tempo
1: mamma mia,
0: escono,
1: si
0: creano.
1: Si vede che sei entrato negli enta,
0: sì,
1: eh?
0: Soprattutto sì, quando sì, ingrassi poi dimagrisci, sì. Però sì, le smagliature, sì, secondo me sono sexy.
3: Il mio difetto fisico è la vitiligine, e ho delle macchie anche sul volto che mi rendono una bellezza molto molto particolare.
0: Certo. Non giusto, ci credo, non ci credo,
1: già so cosa vuoi dire.
0: Michael Jackson.
1: Sapevo, vabbè.
0: È Michael Jackson che ascolta la radio. Il nostro ascoltatore si è reincarnato nel dio del pop.
1: Invece, a proposito di difetti caratteriali, c'è un nostro ascoltatore che dice: io so di essere permaloso, ogni volta che me lo fanno notare divento ancora di più permaloso. Questo è il mio grande difetto, però ormai ci rido anche su.
0: Avete capito perfettamente.

0: Kiss a te, che non hai mai avuto bisogno di una ricorrenza per regalarti un mazzo di fiori. Kiss a te, che non vuoi legarti a nessuno, perché finalmente hai trovato il tuo equilibrio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Samurai J, buon pomeriggio da Marco e Raffa. Andiamo subito al telefono, sì, da Alex, che vuole condividere con noi dei difetti fisici e caratteriali che ha, visto che la puntata di oggi è dedicata a questo argomento. Pronto?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Grande, grande Alex, racconta.
0: Che adrenalina.
1: Allora, come dicevo nel messaggio, io già ho un primo difetto, sono della Vergine. Come segno zodiacale.
0: Come Marco, ok, sì, malissimo.
2: Ti capisco, amico mio.
1: Quindi quando qualcuno mi dice qualcosa io devo rispondere per forza.
0: Devi sempre solo avere ragione, con te non si può parlare, perché se non hai ragione è la fine del mondo.
1: Purtroppo è così, ecco. E quando succede con mia moglie,
0: io ho mia moglie qua accanto, Marco è mia moglie.
2: Non esagerare,
1: si finisce a litigare, esatto, le piccole cose, ovviamente. Poi
0: zitto, Marco, gli do uno schiaffo.
1: Sì. Però è questo, il mio difetto più grande è questo: non riesco a stare zitto, anche quando mi prendono in giro, comunque mi fanno una battuta, io devo sempre rispondere. Sempre.
0: Ora, quindi però, sei permaloso.
2: Alex, ora a parte il segno zodiacale, sai, poi chi ci crede, chi non ci crede. Però sei permaloso nel da sempre?
1: Sì, da sempre.
2: Cosa ti tocca di più? Cioè, su quale argomento ti tocca di più?
1: Quando faccio delle cose, ok, poi gli altri devono giudicare la cosa che ho fatto, quella come l'ha fatta.
0: Però fratello, ti posso dire una cosa?
2: Certo.
0: Questa è una cosa che, soprattutto con i social che alimentano qualsiasi tipo di polemica, credimi, è normale, cioè tutti quanti hanno da ridire, tu ascolti e dici, ok, sì, va bene, ok, sì,
1: okay, ragione, va, okay, bene,
0: va bene. Quindi sei permaloso, sei della Vergine, sì. E il terzo difetto che hai?
1: È che devo rispondere sempre.
2: Quindi, allora, posso dire, se oggi abbiamo dedicato la puntata ai difetti, abbiamo preso un ascoltatore, Alex, in questo caso, che di difetti aveva proprio la voglia di parlare, per un po' liberarsi, secondo me, dell'argomento.
0: Amico, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
1: Grazie a voi per farmi compagnia.
2: Grande,
1: presto.
2: Grandissimo.
0: Kiss, kiss a te.
2: Ciao Alex.
1: Kiss, kiss.
0: Ciao.
3: Ciao. Daddy Kiss. Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16, solo su...

0: Ma cos'è la discoteca? Cos'è Mykonos, Ibiza, Formentera?
1: Senti, a proposito di discoteca, ma vogliamo anche ricordare quello che succede a Radio Kiss Kiss?
0: Ah, bellissimo.
1: Perché Radio Kiss Kiss...
0: Speriamo di andare, guarda Marco.
1: Esatto, perché da questa grande possibilità c'è quella di andare al Pacià di Ibiza, per il closing party di Gordo.
0: Però dillo bene, Ibiza.
1: Ibiza. Questo DJ internazionale è praticamente caccia al codice loco.
0: Sì, ascoltate Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice. Sono sparsi durante la programmazione, durante i diversi programmi di Radio Kiss Kiss. Li potete segnalare. Voi li segnalate tutti quanti. Componete questo puzzle e ascoltando Radio Kiss Kiss avete la possibilità di vincere questa grandissima possibilità di andare al Pacià, al closing party di Gordo.
1: Esatto, segnatevi tutti i pezzi,
0: gli
1: mancanti
0: indizi
1: del puzzle. Esatto, gli indizi che appunto stanno durante sparsi la programmazione, perché uno di voi, accompagnato appunto da una persona a voi cara, potrà andare proprio a questo party di chiusura, perché Radio Kiss Kiss dà questa grande possibilità. Poi tutte le info in più le trovate sul nostro sito kisskiss.it.
0: Magari ci saremo anche noi, cioè andare a Ibiza è il sogno della mia vita.
2: Allora, caratterialmente il mio difetto più grande è la permalosità. Sono permalosa al 300%.
0: Ah.
2: E se me lo fanno notare divento una iena. E invece fisicamente l'alluce valgo purtroppo in tutti e due i piedi, quindi cerco, tendo sempre a nasconderlo un po'. Ciao.
0: Perché?
1: Vabbè, ma non lo nasconde, perché è vero, a qualcuno non piace l'alluce valgo, da come ne hai parlato mi sembrava che non piacesse neanche a te.
0: Nel 2026 perché dovremmo nascondere i nostri difetti fisici?
1: Sono d'accordo.
0: Fammi un applauso, per piacere, Pasquale, fammi. No, fammelo
1: con le mani
0: l'effetto.
1: Tue, fantastico.
0: Mamma mia.
1: Sentivo
0: non
1: un altro vocale prima di metterlo in chiusura, anche per esempio DiCaprio. Io poi non ho il piacere di conoscerlo di persona.
0: Io l'ho conosciuto.
1: Ecco appunto.
0: Eravamo io, DiCaprio.
1: Poi
0: c'era Raul.
1: Raul, il nostro Raul
0: in barca.
1: Sì.
0: Raul può confermare.
1: Durante un evento. No, perché anche DiCaprio prima di vincere l'Oscar, no, era sempre attaccato. Poi una volta vinto, 10 anni fa, ha detto: adesso prendetemi in giro per altro, perché ormai l'Oscar l'ho vinto.
3: Ciao Raffa, ma dove la Modena? Beh, un mio difetto, se posso chiamarlo difetto, a volte parlo troppo veloce, a volte non mi capisco neanche se io, che a volte le persone mi chiedo. Oh, ciao, ferma di là.
4: Mi spiega la cavo, perché almeno che parlo veloce mi mangio le parole.
0: Non si è capito niente.
1: Bellissimo. Vabbè, d'altronde qualche volta non si capisce neanche lui. Dai, è stata una bella puntata questa, dedicata proprio ai difetti fisici e caratteriali, perché bisogna saperci ridere su.
0: Preparatevi, perché tra

0: vorrei chiudere col messaggio di una nostra ascoltatrice Martina, che dice: il mio difetto fisico è il culone. Raf, non ti preoccupare, perché se vuoi a Ibiza ti porto io.
1: Grazie, ciao Martina.
0: Ecco, a me non mi ha proprio considerato.
1: Vabbè, dai,
0: vabbè, andiamo avanti.
1: Ti considera però Lorenzo Lupo, è stato anche protagonista durante il Kiss Kiss Way. Lo suoniamo su Radio Kiss Kiss. Il nuovo pezzo si chiama Niente.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Kiss, kiss.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Kiss, kiss.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
19: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: e ogni pomeriggio dalle 15.45 ci divertiamo insieme per farvi indovinare la password del giorno. La password è sempre composta da una parola e da un numero e quindi vi andiamo a dare subito gli indizi.
1: Allora, la parola di oggi la potete trovare dove?
0: In gelateria.
1: Quindi immaginate le gelaterie. Magari avete preso un gelato recentemente, visto che è estate.
0: Certo.
1: Sicuramente avrete mangiato un gelato.
0: Uno al giorno, io direi che minimo.
1: Pensate quali sono le cose che si trovano in gelateria e scrivetecele. Il numero invece
0: è il numero dei gusti della coppetta piccola. Ora, è vero che non c'è proprio una regola assoluta.
1: Quella piccola. Ok.
0: È vero che non c'è proprio una regola assoluta.
1: Però di solito.
0: Però esatto, di solito
1: tra 0 e 3.
0: Vabbè, grazie. Però insomma
1: Qual è la password di oggi? 347 490 0042. Il più veloce vince il gadget di Kiss Kiss.
2: Password. Una parola, un numero, 1000 tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: indizi per gli amici che da poco hanno acceso la radio o la televisione.
1: Perché la parola di oggi la potete trovare in gelateria per vincere i nostri gadget e quindi la password.
0: E il numero?
1: Il numero invece è il numero dei gusti della coppetta piccola. Solitamente quel numero lì.
0: Tra 0 e 3?
1: Poi è vero che va. No, 0 no, almeno 1. Però diciamo poi è vero che varia a seconda delle gelaterie, ma solitamente è quello.
0: Qual è la password di oggi?
2: Ciao Marco e Raff. La password del giorno è Cialda 2.
3: Accesso
0: no,
3: legato.
0: Non è Cialda 2, è qualcosa che quando entrate in gelateria c'è, però potete scegliere.
4: Ciao, la parola di oggi è cono 2.
3: Accesso negato.
0: E quando prendi il cono, tu scegli.
1: Andiamo avanti.
0: Giusto,
2: la
1: andiamo
2: parola
1: avanti.
2: Del giorno è frappè 2.
3: Accesso negato.
0: Non è frappè.
1: Che è vero, in gelateria anche i frappè si possono.
0: Non tutti però fanno, non tutte le gelaterie fanno il frappè.
1: No, dai, quasi
0: no. Ho conosciuto gelaterie che non lo facevano.
1: Ah, sì.
0: Ve lo giuro.
1: Ok,
0: so capito. Che non mi credete,
1: è
0: ma
1: vero, perché tu un periodo bevevi sempre frappè.
0: Solo frappè,
1: mi ricordo, vai.
0: E poi
5: ciao,
0: avevo
5: ragazzi,
0: problemi.
5: Sono Luigi dalla Calabria, chi schissa a tutti la password di oggi è Nest.

0: solo due.
1: Accesso negato.
2: No, è qualcosa che, la parola di oggi è qualcosa che si mette sul cono, che se la prendete
3: o sulla coppetta,
2: o sulla coppetta, quando la prendete tu puoi prenderla oppure no. Pronto?
3: A volte si paga l'extra e a volte no.
2: Come ti chiami?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Niente, non c'è più.
2: Pronto?
3: Viviana?
4: Sì, eccomi.
3: Sei tu? Eccola, benvenuta su Radio Kiss Kiss. A volte,
4: ciao, buonasera.
3: A volte te lo chiedono in gelateria, perché la password di oggi è...
4: Panna 2.
2: Giusto!
3: Che faccio? Gliela aggiungo un po' di panna, signora?
4: Sì, sì.
3: Quante volte viene chiesto?
2: Ti faremo arrivare i gadget di Radio Kiss Kiss con la panna, ok?
4: Ok, grazie.
2: Ciao, Kiss Kiss a te.
3: Fantastica.

0: pezzo Fugees, Killing Me Softly 1996.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghe e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.

0: buon pomeriggio a tutti e buona settimana.
1: Eccola là, l'ultima settimana della terza stagione.
0: Quanto entusiasmo, ma infondato.
1: Ma perché infondato? Oh, abbiamo fatto una stagione meravigliosa. Sta per chiudersi la terza, considerate che i prossimi 5 giorni saranno gli ultimi.
0: Gli ultimi giorni di questa stagione. Chissà.
1: La terza season, giusto per usare un linguaggio un po' più da serie TV. Intanto i corrieri di Kiss Kiss al Fiaccino per le prossime 3 ore saranno qui a partire dalla sigla.

0: quieto.
1: Tanti auguri per ieri.
0: Buon onomastico.
1: Sì.
0: Ma sai che ci sono delle teorie in base alle quali augurare buon onomastico è un po' da boomer.
1: Sì, ho capito, ma qualsiasi cosa ormai è tutto da boomer. No, guarda come sei vestito.
0: Io sono super Gen Z oggi. Oh,
1: allora, a proposito di Gen Z, ragazzi, è arrivato il momento di scaraventarci contro Alfio Battaglia.
0: Ma di nuovo? Ma ogni giorno? Ma scusa,
1: ma tu quale fai una dietro l'altra?
0: Ma quale sarebbe la motivazione?
1: Perché io porto sempre la bandiera di quello che si lamenta, quello che crea il problema. Invece tu sei veramente l'emblema dello schifo umano.
0: Vediamo a mia insaputa.
2: Alfio, sei una brutta persona.
1: È vero, ragazzi.
0: Voglio sapere a mia insaputa che cosa ho fatto
1: allora,
0: questa volta.
1: Allora, che cosa ha fatto? Per favore, mi metti una basetta perché devo subito. Di che tipo?
0: Di che
1: non
0: tipo?
1: Lo so, fai tu.
0: Ma mettine una, tanto mettine sarà una minchiata che deve dire, vai.
1: Sarà una minchiata.
0: Sentiamo.
1: Allora, ti dico solo, Pasquale, parlo con te perché almeno uno che mi capisce.
0: Okay.
1: Stamattina sono andato a fare un sopralluogo perché devo fare una serata dalle parti sue.
0: Ma che base
1: nell'Agro
0: è?
1: Nocerino.
0: In provincia di Salerno.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Comunque,
0: quindi
1: gli mando un messaggio verso le 11. Dico, guarda che io fra 10 minuti ho finito. Sto dalle tue parti. Ci prendiamo un caffè. Aspetta che vi leggo il messaggio che mi ha mandato.
0: Ma scusa, allora,
1: è veramente
0: sono cose
1: uno
0: persone.
1: Schifo.
0: Sono
1: una
0: cose
1: vergogna.
0: Personali, ma tu non puoi assolutamente leggere il messaggio.
1: Allora, io scrivo, ci prendiamo un caffè o me ne vado? E lui, no, Ciro. Perché lui quando scrive, scrive in napoletano.
0: Ciro.
1: No, Ciro. Non riesco, sto ai piedi di Pilato. Ci vediamo in radio dopo, questo alle 11:25.
0: Sì.
1: Mo dico io, è arrivato alle 3:15 qui.
0: Ma
1: che cosa hai
0: sai?
1: Fatto per 5 ore per non prenderti un caffè con il tuo
0: Ma
1: amico?
0: Questo è un processo
1: ma
0: di intenzione.
1: Ma che non mangi a casa, non fai la spesa, non
0: ma
1: hai figli, non hai un cane, sei solo come una niente.
0: Ma non ci sono modi gentili per dire a qualcuno non ti voglio vedere.
1: E
0: ho
1: allora
0: trovato
1: questo
0: quello...
1: devi fare, mo giro la telecamera.
3: A ridere.
1: E tieni da ridere.
0: Gilda, allora non ce l'ho. No, ma figurati, non è che ce
1: l'ho.
0: Ma non
1: è Gilda, come ti permetti? Che si chiama mamma?
0: E chi era, scusa?
1: Ma era una signora.
0: Vabbè, ma dai, tutte le signore sono
1: questo
0: un po' mamme. Allora,
1: comunque
0: scusa,
1: per farvi capire, ragazzi, questo si gonfia la bocca ma quando dice se la riempie.
0: Oh, per avergli detto.
1: Quando dice noi, Corrieri di Kiss, il duo, non sei niente senza
0: ma
1: di
0: per
1: me.
0: Per averti detto che non c'ero stamattina, che avevo
1: perché
0: un sacco di
1: perché fai sempre questo. Ogni volta, ogni volta che io vengo da quelle parti e ti scrivo per educazione, per galanteria,
0: per
1: non
0: galanteria.
1: Ci sei mai.
0: Ma io sono
1: sei
0: un uomo molto
1: schifo di partner.
0: Sono molto impegnato. Stamattina stavo preparando un po' di cose perché sai che è l'ultimo.
1: Sta preparando le coma. Che stai preparando? Quattro puttane.
4: Ma cosa? Devo...
1: Vergognati.
0: Questo
1: io me ne vado.
0: Tuo padre, questo ci metto la fine.

prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Dimash Mitipil.
1: Allora, ragazzi,
0: Dimash Mitipil.
1: A proposito di Dimash Mitipil, no,
0: ma non è domani Mitipilo, sì.
1: Capito, ormai per me è così. Vabbè, Dimash Mitipil. Okay, okay. Allora, basta parlare di cose brutte. Parliamo di cose belle. Perché ci sono dei messaggi.
0: Ci sono dei messaggi.
1: Attenzione,
0: ovviamente, vai.
2: Alfio, devi proprio vergognarti.
0: Ma perché
2: il buon Ciro ha bisogno di rispetto.
0: Ma
2: non si fa così con il tuo collega.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Ma mi chiama 5 minuti prima. Se non sono disponibile, non sono disponibile. Ma scusami.
1: Lascia stare, lascia stare.
3: Brutta persona, Alfio. Ma come povero Ciro.
0: Ma io aiuto anche i bambini, gli anziani ad attraversare la strada.
1: Tutti con me sono. Grazie, amici miei. Parliamo di cose belle, parliamo di me. Parliamo di me, ragazzi.
0: Parliamo di te,
1: parliamo di cose belle che accadono.
0: Che cosa è accaduto?
1: Ma tu non sai che è successo prima?
0: Prima
1: sono andato a salutare le mie amiche del centro estetico. Tu sai, no? Che io le mie amiche del centro estetico.
0: Le incursioni.
1: Sì, perché lì c'è Lucilla che si stava facendo le mani, i piedi, cose.
0: Allora, quando si blocca la dating app, Ciro cosa fa?
1: Ma
0: passa,
1: no,
0: passa l'analogico.
1: Dal
0: digitale passa all'analogico, va direttamente sul
1: almeno
0: campo.
1: Almeno vedi, c'è qualcuno che è ancora predisposto per questo. Vabbè. Sono andato a salutare le mie amiche.
0: Sì.
1: E ho notato che sono entrate delle nuove amiche all'interno
0: Attenzione!
1: Di questa attività. E chi sono io per non salutare queste amiche?
0: Figliamoci.
1: Ho conosciuto un'amica in particolare.
0: La stanno ascoltando adesso? Parla al microfono, non venire verso
1: non
0: di me.
1: Non lo so, però è giusto, è giusto dirlo, e che è veramente simpatica.
0: Salutiamo le amiche del centro estetico di Ciro, che fa tanto Thailandia, ma che ho detto così, scusami.
1: No, non ti permettere.
0: No, se, come lo dici tu.
1: Ragazzi, avete visto che ha detto?
0: No,
1: Alfio Battaglia.
0: Tu dici
1: ha
0: le mie amiche del centro
1: esplicitamente
0: estetico. Sono delle professioniste.
1: No, hai detto
0: che,
1: esplicitamente. Che i centri estetici di tutta Italia sono paragonabili a quelli della Thailandia perché fanno le zozzerie.
4: L'ha detto lui. Ma che stai dicendo?
0: Non l'ho detto.
4: Ma
0: come
4: che messaggio stai dando?
1: Che vergogna. Comunque,
0: oggi
1: ciao Rosy. È stato veramente un piacere conoscerti.
0: Sei molto simpatica, Rosy. Anche se non ti conosco, mi fido di Ciro che avrà valutato
1: la mettiamo per te.
0: Le tue doti empatiche e non fisiche, di sicuro.

0: venerdì. Dalle 16 alle 19 i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Kiss, kiss.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss, kiss.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss, kiss. Almost done.

0: Hole, Oh My God, Bruno Mars. Allora, su Radio Kiss Kiss siamo pronti anche per celebrare una giornata mondiale inventata di sana pianta da Ciro, però noi ci crediamo, vogliamo istituirla insieme a te, vogliamo capire di cosa si tratta però prima.
1: Il contentino mi vuole dare.
0: No, volevo che accendessi solo il microfono. Allora, uno ci ha mandato a fare il culo.
1: No, secondo me ha sbagliato.
0: Ah, ok. Dici che ha sbagliato? Ok.
1: Non ha sbagliato.
0: No, non ha sbagliato. Ce l'aveva con te allora.
1: No, penso proprio di no.
0: Allora.
1: Lo posso leggere?
0: No, lascia stare. No. Ma sono quei messaggi di quegli haters che arrivano ogni tanto su WhatsApp.
1: Però è bello perché ti manda a fare un culo proprio.
0: Ma non manda a fare il culo me, manda a fare il culo tutti.
1: Fidati a te proprio.
0: 347-490-0042. Se volete, tra poco siete anche chiamati in causa per i vari argomenti. Intanto abbiamo la nostra sigla, vai.
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, lunedì 27 luglio, giornata mondiale del... te l'avevo detto io. Tutte quelle persone, capito? Quando tu dici una cosa, magari quando fai... hai un piccolo fallimento,
0: come
1: sbagli
0: no?
1: una... ma io... Si mettono, sai, proprio su quel... Quel trespolo della superiorità.
0: È vero, quando dicono te l'avevo detto, e io rispondo sempre: non sei stato abbastanza convincente. Perché se tu veramente ci avessi creduto in quella cosa che mi stavi dicendo, mi avresti fermato prima. Te l'avevo detto, a cosa serve col senno di poi? E comunque c'è c'è un libro meraviglioso che si chiama Il piccolo libro degli epitaffi.
1: Eccolo
0: dove,
1: qua.
0: Dove ci sono tutte le scritte sulle tombe delle persone. E ce n'è una che mi fa impazzire, bellissima, che dice: I told you that I was sick.
1: E ricordiamo?
0: Te l'avevo detto che ero malato. È così. Giuro,
1: fa molto ridere.
0: Il te l'avevo detto, ci sta.
1: Lo devo leggere questo, perché io vorrei parlare con questa persona.
0: Ma con chi?
1: Portarlo in diretta per capire qual è il problema.
0: Ma figurati.
1: Perché dice voi.
0: Ma non indicare me.
1: Voi siete il fallimento dell'Italia. Il classico scansa fatiche che campa di chiacchiere.
0: Ma con chi ce l'ha?
1: Io infatti ho scritto sì, è vero.
0: Ma Alfio, stai parlando solo tu dall'inizio.
1: Ho scritto sì, è vero, Alfio è così.
0: Hai scritto Alfico.
1: E lui ha scritto vaffanculo. Siete la rovina di questo paese.
0: Però scusami, visto che dice che siamo che qualcuno qui è scansafatica che campa di chiacchiere, dall'inizio del programma stai parlando solo tu.
1: Quindi dici che sono io?
0: Secondo me sì.
1: E allora Miguel si chiama questo. Ti
0: Miguel.
1: Prego, ci fai capire perché siamo il degrado sociale.
0: Aspetta, perché Miguel non è che per forza spagnolo.
1: Vedi, questo è tutto per te, Miguel.
0: Va bene, dai, niente. Noi porgiamo l'altra guancia. Miguel, se hai ancora da offenderci perché magari vuoi togliere il tappo a una serie di problemi che hai.
1: No, perché è giusto, dobbiamo capire perché siamo il degrado.
0: Noi ci dobbiamo rassegnare a questo punto anche per noi, però tutto tra poco. Essere

0: Dancyteria. Lucilla mi ha insegnato a pronunciarlo così e io così lo pronuncerò sempre. Ciao Madonna, che hai appena cantato nei Corrieri di Kiss Kiss. Che cosa succede adesso?
1: Succede che dobbiamo entrare nella rassegnata stampa.
0: Salutiamo così Miguel, non gli diciamo più niente.
1: Ma quello ci sta mandando a quel paese.
0: Allora,
1: non posso leggerti l'ultimo messaggio che ha scritto, perché è un po' peccaminoso.
0: Non lo devi leggere, dai, sentiamo la sigla della rassegnata, purtroppo.
2: Sera, rassegnata stampa.
3: Passeggiando in bicicletta.
1: Bellissimo, ragazzi, bella. Attenzione, ci rassegniamo per quanto accaduto a Castelfranco Veneto.
0: Esatto.
1: Ricordiamo, non è in Puglia.
0: No, ma direi, perché Castelfranco Veneto. No, è vero, perché Novi Ligure, per esempio, è in Piemonte, è certo.
1: Un padre di 3 figli è stato fermato e sanzionato dalla polizia locale, appunto, a Castelfranco Veneto, mentre accompagnava il figlio più piccolo, 6 anni, al centro estivo con la bicicletta. E tu dici, ma qual è il problema? No, c'è la... Tu sai quando guidi la bicicletta,
0: sì,
1: no? Cioè, il bambino l'ho appoggiato sulla canna centrale.
0: Sì, sul tubo,
1: sul
0: okay.
1: tubo centrale. Stava seduto lì, 6 anni il bambino. Cioè, la polizia l'ha fermata, gli ha messo 27 euro di multa.
2: Ah!
1: Bambino, è rimasto male. Io però vorrei dire una cosa, no?
0: Sì.
1: Perché poi facciamo sempre battute, eccetera. Ma quando il vigile ha messo una multa del genere, no?
0: Sì.
1: Ma... non si è sentito
0: perché?
1: Un po' sporco.
0: Beh,
1: come perché
0: le norme...
1: non fare il perbenista,
0: no, aspetta.
1: Perché oggi ti mettono male addosso.
0: Ti voglio dire questo, scusami, ritorniamo sempre allo stesso discorso.
1: Tu le regole e le cose, ma sei stato bambino pure tu.
0: Ma non è quello, non è quello, è che se ti beccano poi
1: ci sta tenuto ancora chi pilo.
0: Ma aspetta, sto dicendo un'altra cosa, se non mi fai parlare può essere pericoloso, ha violato le norme
1: sì,
0: di sicurezza.
1: Sì, ma può essere pericoloso, ragazzi, ma siamo stati bambini tutti, tutto è pericoloso.
0: Ma se noi cominciamo a concedere tutto, poi ci dobbiamo aspettare.
1: Ma stiamo, raga, ma tu veramente fai? Ci sono problemi nella vita. Tu vai a andare la multa a uno col bambino sulla canna.
0: Il prossimo che mi viene a dire che le forze dell'ordine, quando c'è qualcosa che non va, guardano dall'altra parte, allora a quel punto mi incazzo. Cioè, fanno il loro dovere e non va bene. Guardano dall'altra parte e non va bene. Hanno fatto quello che
1: va
0: fatto.
1: Io non posso.
4: Sei un ipocrita.
1: Poi questo qua va a fare le rapine di notte e nessuno dice niente. Tu predichi bene e razzoli male.
0: Io rubo solo cuori.
1: Hai i piedi di Pilato. Lì devi stare.
0: Va bene, niente. Comunque, come me, Ciro.

0: Soler su Radio Kiss Kiss. Bella, bella, bella quella che sta arrivando adesso, perché mi sa di estate piena. Ecco, Fabio Rovazzi con
1: Arisa
0: e
1: Nino D'Angelo.
0: Anna Marie. Questa canzone dedicata.

0: Ciao.
1: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
0: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
1: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
0: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
2: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
0: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
2: È tutto.
0: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Yes, yes. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Yes,
4: yes. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Radio Kiss Kiss alle 16:46, quando siamo ancora in piena rassegnata stampa per cose che succedono in giro un po' per il mondo, ma questa volta ci stiamo concentrando sull'Italia. Se prima eravamo a Castelfranco Veneto, adesso andiamo in provincia di Bergamo, a Serina.
1: Serina.
0: Ecco, piccola.
1: Allora, attenzione, alcuni turisti hanno deciso di lasciare il comune in cui stavano trascorrendo le vacanze a causa del rumore dei campanacci delle mucche.
0: Oh, perbacco. Inquinamento acustico, secondo loro.
1: No, sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco del paese, perché dice: ragazzi, comunque noi siamo in montagna, non è che io posso dire alle mucche di stare zitte.
0: No, perché,
1: cioè, fa parte del contesto turistico.
0: Il sindaco ha facoltà di firmare ordinanze di silenzio, per carità, però dice: io non posso mica silenziare i suoni della natura. Qualcun altro magari nel post è intervenuto dicendo: i campanacci non sono un suono della natura, ma sono un suono che ovviamente produce in qualche maniera l'uomo che lega il campanaccio.
1: Però c'è da dire che stai due settimane in un posto dove il suono è sempre questo, a un certo punto
0: come prendere un B&B vicino a un campanile. No, però, allora, il sindaco ha spiegato bene la faccenda e ha detto: oh ragazzi, le campane servono agli allevatori per identificare il bestiame e proteggerlo dai predatori.
1: Ecco.
0: E quelle si spostano, quindi che dobbiamo fare? Cioè, mica possiamo chiuderle in un recinto, poi una volta finito il foraggio, ciaone.
1: Tu che faresti?
0: No, io lo includerei nel prezzo. Direi: vado lì e so che c'è quello. È come andare in riva all'oceano e lamentarsi del rumore delle onde. Come fai? Così.
1: Sono d'accordo.
0: Incapace di dire qualunque cosa in questo momento, se non parolacce nei miei confronti, Ciro tace.
1: No, ma perché tu sei neutrale, stai sempre in mezzo.

0: che mi ricorda l'estate 2019. Vabbè. Scusa, ho interrotto un processo creativo fondamentale. Ti chiedo.
1: Ero lanciato. Hai sbagliato.
0: Se puoi continuare.
1: Ci siamo persi l'attimo. Poteva nascere una nuova hit.
0: Una nuova hit, certo. Allora, intanto, noi continuiamo a rassegnarci. Non so se hai sentito cosa è successo a Ischia, dove...
1: E le famiglie sono prese quasi ammazzate.
0: Allora, raccontiamo bene la storia, perché quasi. Un paio di così.

0: Da dire secondo me al riguardo ci sono un bambino figlio di una famiglia faceva molto rumore,
1: faceva troppo baccano.
0: E un'altra famiglia che era accanto a loro ha ben pensato di sgridare il bambino.
1: Ovviamente noi non abbiamo né video né audio, non sappiamo le modalità di questa sgridata,
0: ma sappiamo come sono andate le cose alla fine, cioè l'epilogo qual è stato? Di grazia vuoi raccontarlo, Cibo?
2: Ma che stai dicendo? Quello è mio figlio, ma tu stai scherzando?
0: Vabbè, lo devi proprio
2: sceneggiare. Ma come ti permetti? Sono io che gli do l'educazione, ma tu non gliela stai dando. Ma che non è? Okay. Ma stai scherzando? E comunque hanno iniziato a litigare.
0: Hanno cominciato, dopo il turpiloquio, anche a passare alle mani. Ecco, se le sono date di santa ragione.
1: Lite furibonda con calci, pugni e lanci di oggetti tra tavoli e sedie.
0: Inutile dire che il bilancio è stato molto pesante,
1: l'insalata, perché la fritturina dove
0: sono dovuti intervenire anche i carabinieri. Ci sono stati 8 denunciati che tra l'altro hanno adesso anche il foglio di via dall'isola, cioè addio vacanza, stavano anche in vacanza, adesso se ne devono andare. Però io voglio dire una
1: questa cosa, questa è una cosa che mi ha sempre spaventato, sai, il fatto che tu dici a un bambino no, bambino non si fa, e il genitore ferito nell'orgoglio, aspetta, dipende, come ti permetti?
0: Dipende dalla modalità anche che quest'altra famiglia ha utilizzato nel rimproverare il bambino. Io direi che è sempre meglio andare dal genitore e dire: vostro figlio, secondo noi, sta assumendo dei comportamenti che non sono proprio accettati o comunque tollerabili, almeno qui in pubblico. E va bene
2: ma
0: così.
2: Ma che ne so, creature, fare niente. Ho
0: però
2: capito.
0: Se tu sgridi un bambino che non è tuo figlio, capisci che adesso automaticamente passi dalla parte del torto. Devo dire che
1: ma dico io genitore, no, che vedo che mio figlio sta dando fastidio, ma ho la sensibilità di dire chiedo scusa, hai ragione.
3: Ma la mamma di Samuele.
0: No, il discorso poi è che non

0: genio nella lampada.
1: Come si chiamava?
0: Eugenio.
1: Quindi Eugeni in abbado.
0: Eugenio è un genio nella abbado.
1: Bene, ma cosa dice sul finale? Cam, camani, miau.
0: Dice cam, cam, cam, se fa.
1: No, dice miau che.
0: No, perché tu dici cam, cam, cam, e tu devi dire ah?
1: Eh?
0: Cam, cam, camanese.
1: Ma che cosa stiamo dicendo a inizio di puntata?
0: No, no, non si può fare una gag con questo, non c'hai tempi.
1: 17:01.
0: Cam, cam, camanese.
1: Io volevo evitare di farti spernacchiare in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss. L'hai voluto fare.
0: Oddio, siamo in diretta nazionale, non lo sapevo.
1: 27 luglio, siamo agli sgoccioli di un mese che tante cose ci ha regalato. Una puntata dei Corrieri che tante cose ci ha regalato e ci regalerà anche in questa seconda ora.

0: Siena Spyro, Radio Kiss Kiss, e adesso una vicenda che di sicuro in qualche maniera vi è saltata agli occhi o alle orecchie, perché
1: perché è diventata notizia,
0: ne hanno parlato i social, ne ha parlato il telegiornale, ne parliamo anche noi, perché un pochino vogliamo andare a mettere naso e mani su questa vicenda che francamente, per quanto mi riguarda, come per la maggior parte delle persone, mi ha indignato parecchio.
1: Sì, ci fa indignare molto. Ragazzi, ci trasferiamo in Thailandia, dove in una metropolitana, possiamo dire,
0: era la BTS di Bangkok, che è la metropolitana sopraelevata, che gira
1: per la città. Un gruppo di studenti italiani ha fatto una bruttissima figura, ragazzi.
0: Bruttissima figura. Allora, io dico, tutti siamo stati ragazzi, ed è anche poco imputabile il fatto che abbiano fatto un po' di casino in metro, però dal momento che una signora thailandese dice, ragazzi, per favore, vi posso chiedere, visto che è uno spazio comune, di abbassare un po' la voce,
1: il suono della voce,
0: potete parlare un po' più piano, non siamo abituati a questo gran casino. Là non dovevano far altro che chiedere scusa e dire
1: hanno cominciato a fare ancora più casino, hanno cominciato a prendere in giro la signora anche con dei gesti, come dici tu,
0: volgari.
1: I gesti apo.
0: No, i gesti apotropaici sono quelli per scaramanzia, in questo caso sono puri gesti volgari, diti medi alzati, insomma,
1: tropaici e basta.
0: Comunque, morale della favola, la vicenda è diventata virale perché è stata ovviamente ripresa, quindi raga, oggi tutto quello che facciamo viene ripreso da qualcuno, quindi bisogna anche fare un po' di attenzione, usare anche un po' di intelligenza, ma in questo caso mancava un po' di tutto, educazione e intelligenza. Che
1: ma c'è
0: cosa
1: stato
0: è
1: poi un momento in cui i ragazzi hanno chiesto scusa all'ambasciata?
0: Sì. Il video è diventato virale prima in Thailandia, poi è diventato virale sui social in Italia. A un certo punto è dovuta intervenire l'ambasciata e i ragazzi hanno dovuto chiedere scusa pubblicamente, non solo alla signora in questione con cui hanno avuto a che fare sulla metro, ma a tutto il popolo thailandese.
1: Tra l'altro, le parole testuali sono state: vi porto all'ambasciata di.
0: No, raga, allora la cosa più grave per me è stata una delle frasi che è stata detta, adesso non so se dalla coordinatrice,
1: da parte di chi?
0: E non so se è stata la coordinatrice o uno dei ragazzi che hanno
1: detto
0: hanno detto: oh, ringraziateci che portiamo anche i soldi nel vostro paese.
1: Ma chi è questo? Ma un'adulta o una ragazzina?
0: Tanto erano figli di impiegati statali, neanche a dirlo, erano vacanze organizzate per impiegati, figli degli impiegati statali, i soldi possiamo anche dire che erano un po' i nostri, più
1: tu
0: che
1: dici?
0: Loro.
1: No, beh, però non è che hanno pagato loro, scusa,
0: per dire, però diciamo
1: i veri
0: che...
1: soldi in Thailandia li porto io.
0: Vabbè. Non vogliamo sapere perché.

0: Gioia di vivere, gioia di vivere. Io la riassumo così questa canzone di Merck & Cremont con anche Serena Brancale e The Colors. Allora, Ciro,
1: dica.
0: Adesso basta, parliamo di cose belle.
1: Parliamo okay? di cose
0: adesso
1: belle.
0: Adesso parliamo
1: ragazzi.
0: Solo di cose belle perché è estate e può capitare di andare al mare e vedere in spiaggia anche tanti ragazzi che indossano il boxer con sotto le mutande.
1: Ah, ho capito, tu dici il costume con sì. sotto il bordino della mutanda.
0: Il
1: che
0: costume a pantaloncino con sotto la mutanda.
1: Ragazzi. Allora. Attenzione, qua si può parlare veramente per ore di questo argomento.
0: È una moda
1: che comunque io ricordo che c'era quando noi eravamo più piccoli, cominciava ad esserci.
0: Really?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Ok. Allora,
1: io la ricordo, solo che adesso è diventata una moda molto più sentita, ecco. Soprattutto
0: okay.
1: se hai queste mutande, anche perché devi far vedere la marca.
0: Assolutamente.
1: Che non è che vai lì con la marca uomo. Che cazzo di uomo sei?
0: Se c'hai quella roba
1: 20 kg, animale.
0: Se c'hai quella roba lì che è un po' così sottomarca, probabilmente non funziona. Quindi il gioco qual è? Far vedere una mutanda che è costata un sacco di soldi. Però io volevo capire.
1: No, siccome... tutto parte da una titubanza di una mamma che
0: okay.
1: dice: ragazzi, io non ce la faccio a vedere mio figlio con queste mutande che gli escono da. Ma poi dice: ma che senso ha avere la mutanda se hai già il costume addosso che ti pesa perché si bagna?
0: Sono d'accordo.
1: La mutanda ti pesa ancora di più e tra l'altro non si asciuga perché non ha lo stesso tessuto del costume.
0: Ma...
1: quindi dov'è il lato positivo?
0: Io volevo capirlo perché quando tu fai notare ai ragazzi questa cosa loro ti rispondono: così sto più comodo.
1: Ma comodo di cosa?
0: Si capisce, non si
1: allora,
0: capisce.
1: Io però ti voglio dire una cosa, ma non voglio creare...
0: No, tu non la devi creare.
1: No, io ti dico realmente quello che provavo quando ero più piccolo.
0: Ok.
1: E avevo anche io le mutande, però non è che io mi mettevo la mutanda e dovevo far vedere le... anche perché non c'avevo le mutande di marca.
0: La mettevi veramente per comodità?
1: Io la mettevo per esigenza.
0: Che vuol dire per esigenza?
1: Io te lo giuro, ti dico la verità, lo facevo per questo motivo.
0: E cioè?
1: E non lo so, non lo posso dire.
0: Intorno
1: ai 16-17 anni avevo delle...
0: Ok, credo di aver capito.
1: Frequenti.
2: Come mi piacciono le palle calzate.
0: No, ho capito.
1: Non sto facendo battute, non voglio fare il brillante in questo momento, ma ti dico che veramente... ci pensavo.
0: Ci può stare. Non voglio più andare oltre. Fermiamoci.
1: Però mi capito.
0: Ho capito. Però è anche vero che ci sono un sacco di costumi a pantaloncino che non hanno la retina oggi.
1: Bravo, hai capito? Oppure c'hanno la letrina.
0: La retina.
1: Leggermente slabbrata. E quindi sei
0: è leggermente slabbrata perché ti permette di avere più agilità anche nel nuotare, nel muoverti. Sai che in spiaggia si fanno dei movimenti un po' più ampi rispetto a quelli.
1: È uscita la palla. Che ha detto quello, è uscita la palla.
0: Chiudiamo l'argomento.
1: Tu non puoi chiudere l'argomento così.
0: Chiudiamo.

0: Chi schissa te, che metti il navigatore anche per andare in posti dove sei già stato 100 volte e sbagli strada. Chi schissa te, che prometti di vedere una sola puntata ma poi fai l'alba perché una in più non fa male. Non fa male, non fa male. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: chiederti mai più.
1: Se lo chiedi adesso a lei, ti dice fisioterapia, cosa devo fare in questi giorni. In bocca al lupo, Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss?
2: Io stasera vado a fare le prove.
1: Vai a fare le prove,
2: sì,
1: per
2: sì,
1: la tua band.
2: Sì, vado okay a cantare, stasera mi sfogo.
1: Io vado a una rassegna jazz e vado ad ascoltare Noah.
2: Guardate
1: che, non vedo
2: che
1: l'ora.
2: Va una rassegna jazz.
1: Ma Noah, ragazzi, tanta roba.
2: Jazz. Poi lo sapete cosa lui dice del jazz?
1: Non posso dire.
2: Mamma
1: niente
2: mia, che palla. Dice
1: ma come
2: questo.
1: Tu, non si ama, poi non ti permette.
2: Lui è il classico tipo che va a vedere il concerto, capito? Pasqua? A vedere il concerto che deve fare la foto, deve postarla e dire io c'ero. Ma sta 10 minuti, poi se ne va.
1: Ma
2: come
1: non
2: quegli
1: è
2: altri
1: vero,
2: due.
1: Non è vero, me la godrò sicuramente. Grazie per la tua energia positiva. Vogliamo, allora scusa, ferma, aspetta un attimo.
2: Dimmi.
1: Vogliamo fare un attimo un recap di cosa stavamo parlando?
2: Stavamo parlando delle mutande sotto ai costumi. Questa
1: costumi
2: moda dei maranza, possiamo dire dei che portano avanti i maranza.
1: Sì, sicuramente
2: però
1: parte da lì.
2: Sta arrivando anche ai ragazzi quelli.
1: Ma c'è chi
2: dei
1: sostiene che non è una moda della Gen Z, che
2: no,
1: esisteva da molto tempo.
2: Te l'ho
1: e tu
2: detto,
1: ne sei
2: l'ho detto
1: la
2: io prima.
3: Buonasera Ciro e Alfio.
1: Ciao.
3: Ma scusa, ma io da quando sono nato che porti la mutanda sotto al costume, come
1: sotto
3: fai
1: il pannolino
3: a metterti la mutanda senza il costume? È impossibile.
1: Ma perché?
3: No, ti prude tutto.
1: Ma quando mai?
3: Qual è la moda? Mo se è uscita la moda perché si vede la mutanda con la marca, va bene. Io da una vita, da sempre che indosso il costume con la mutanda, perché sennò è impossibile andare
2: a mare. Non è impossibile, poi dipende che c'hai tu sotto.
1: Ma
2: che,
1: infatti, ma no, che, ma poi
2: brutte. Ma figlio mio, ma che è? Ma che c'hai, la foresta?
1: Se tu parcheggi nello spazio con le ortiche fuori dal lido,
2: è normale
1: che poi mi spiace. Sentiamo ancora, vai.
4: Lido, Alfio, buonasera.
2: Eccolo.
4: Non deve essere la mutanda di marca, ma il contenuto di sostanza.
1: La poesia che non manca mai nei corrieri di Kiss Kiss.
2: Ma vuoi dare un consiglio? Tu che sei tutto glabro.
1: Ma che
2: tu
1: consiglio
2: che ti pulisci
1: devo
2: tutto,
1: allora,
2: là sotto.
1: Io voglio dire una cosa, scusate. Voi mettete sotto il costume un indumento che è nato per restare asciutto, ok?
2: Bravo, vedi. Però c'è anche quello in microfibra.
1: Vabbè, ma che c'entra, però dal momento che tu metti la mutanda, poi ci metti il costume, ti fai il bagno, tu crei un ecosistema che ci mette 3 giorni ad asciugarsi. E dove sta la comodità?
2: Tutta l'umidità poi si formano negli acquitrini, le zanzare.
1: Ti viene...
2: E c'avete tutta la situazione lì nel sottopalazzo.
1: Ti viene lo starnuto al fragolo.
2: Eccolo.
1: Vai, cos'è?
5: Oddio, a mio figlio dà fastidio, dice che gli prude la retina del costume, per quello mette la mutanda o
1: come
5: il costume sotto.
1: Vedi?
2: Perciò dice gli prude. La retina gli prude.
1: Sei un cretino, regia. Allora, io per carità non metto bocca laddove gli altri dicono che ci sia comodità. Mi viene da pensare che.
2: Ma quest'altro, io
1: è
2: ho 37
1: da un lato,
2: anni.
1: Ma non dall'altro.
2: Senti questo, io ho 37 anni e da più di 20 anni ho i boxer sotto al costume perché altrimenti con solo la retina mi prudono le chiappe. Ma che c'ha il culo di un macaco?
1: Ciro, dicono. Ciro, dice Alexis, il mio fidanzato dice che lo faceva anche lui per il tuo stesso motivo.
2: Esatto.
1: Vogliamo,
2: ma me,
1: ricordare
2: non era
1: qual
2: un motivo estetico, era un motivo di
1: motivo di decenza di pubblica.
2: No, di allargamento delle tubature.
1: Allargamento,
2: diciamo così,
1: delle tubature. Va bene, comunque.
2: Dobbiamo chiudere,
1: ci
2: attenzione
1: sarà. Ognuno ha le sue motivazioni. Io lo trovo scomodissimo, Ciro lo trova appropriato per evitare danni alla pubblica decenza.
6: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: Ryan Drake su Radio Kiss Kiss, ovviamente Rihanna, What's My Name. Su Radio Kiss Kiss abbiamo anche un serio problema, un problema dei tempi che stanno cambiando, un problema del fatto che i tempi si sono fatti difficili.
1: Luci, stanno cagnanedi, diceva mio nonno.
0: I tempi si sono fatti difficili, si sono fatti molto complicati, perché io prima, quando andavo al mare, sono sincero, io la sera prima ero sereno perché pensavo, domani mattina un paio di ciabatte, metto su un bermuda,
1: magliettina,
0: ci butto la prima t-shirt che trovo, ma anche se c'è la spiegazza, ma cosa me ne frega.
1: Invece adesso che succede?
0: Adesso mi sento in difetto, adesso non mi sento all'altezza della moda che vedo sfoggiare a chiunque oggi in spiaggia.
1: E quindi qual è la...
0: No, ma scusa, se ci fai caso, a parte che è anche rilevato da un trend, insomma, da un sondaggio di Ipsos che ha fatto un Summer Trend Report, e dice che il confine tra abbigliamento per uscire, insomma, anche nella urban style, e quello da spiaggia è sempre più sottile.
1: Quindi tu mi stai dicendo che la mattina, prima di andare in spiaggia, stai lì a pensare, oddio, come mi devo vestire per essere...
0: No,
1: quindi
0: no,
1: quello che io vedo quando tu vai in spiaggia,
0: no,
1: è
0: no,
1: pensato?
0: No, non è così.
1: Quello
0: dai.
1: Mi stai dicendo?
0: No!
1: Vabbè, io quello volevo sapere.
0: Dopo te la spiego meglio.
2: Oggi

0: Cesare Cremonini su Radio Kiss Kiss. Allora, abbiamo la novità.
1: Sì, abbiamo una grandissima novità.
0: lui è uno fortissimo della scena elettronica internazionale.
1: Tanto possiamo dire che è un lui.
0: È un lui.
1: Esatto.
0: È lui.
1: E poi che è forte, bro.
0: Sentiamo la nuova I Need a Sign.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e KissKiss TV. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Yes,
1: yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: Esatto, così proprio Lady Gaga con Doichi Runaway su Radio Kiss Kiss. A proposito di passerelle,
1: sì,
0: stavo cercando di spiegarti la mia sensazione ogni volta che vado al mare. Mi sembra ormai che, sai, quando si va al mare l'idea è che vai anche un po' a rilassarti.
1: Certo.
0: Però vedo molti che fanno tutta una serie di preparativi, si accingono ad essere estremamente trendy.
1: Ma tu dici, guarda, che io vedo anche molto trash. Dico la verità, cioè vedo proprio gente che dice ma tu meriti veramente di restare in casa.
0: Vabbè, però la tendenza comune secondo me è che adesso si fa molta attenzione anche quando si scende in spiaggia, è come se uscissi la sera, cioè, e soprattutto c'è una grande attenzione anche alla firma.
1: Mamma mia, che cosa squallida.
0: Particolarmente firmata. Però intanto c'è questo report che dicevamo di Ipsos che si chiama Summer Trend Report del 2026.
1: Ma scusa, ti posso fare una domanda, no?
0: Dipende.
1: C'è qualcosa che ti dà veramente fastidio dell'abbigliamento in spiaggia?
0: Sacco di cose.
1: Tipo, io te ne dico una su tutte.
0: Vai.
1: Non mi piacciono quegli uomini che vanno con le magliette da calcio.
0: Ah, ok. Cioè,
1: costume, ciabatte, maglietta da calcio sopra. Mi dà un fastidio.
0: Perché?
1: Non lo so, non mi piace.
0: Vabbè, perché non mi piace è un gusto ovviamente estremamente personale. A me non piace, e sono d'accordo con questo report, l'eccessiva preparazione. Cioè, come se tu davvero dovessi attraversare la spiaggia come se stessi facendo una passerella. Parlo di uomini e parlo di donne, quando abbinano ogni singolo accessorio, e la ciabatta e la collanina,
1: l'occhiale, la stanghetta dell'occhiale che deve essere uguale alla ciabatta.
0: Per la serie, guarda, è un peccato se mi spoglio.
1: Sì.
0: E quindi questa cosa a me non piace, ma perché non mi dà l'idea di relax che solitamente il mare invece mi dà, cioè di non pensarci. Facciamo così, dai.
1: Chiediamolo.
0: 347 490 0042, quella roba da spiaggia o moda da spiaggia che trovate veramente insopportabile.
1: Esatto, proprio trash.
0: Dai, aspettiamo messaggi vocali.
2: Ti prego non cominciare, non voglio
1: proprio trash.
0: Dai, aspettiamo messaggi vocali.

0: abbiamo visto anche in TV sabato sera, ok, e ci sarà anche la seconda puntata il 1 agosto. Adesso andiamo indietro nel tempo, 1979,
1: anno importantissimo perché la mia famiglia aprì sul lungomare di Vasto una appenderia. La gente entrava. Appendeva il cappotto e poi andava in spiaggia.
0: Il cappotto, Ciro?
1: Sì,
0: infatti
1: era sempre vuoto.
0: Sul lungomare, perciò avete chiuso.
1: Sì.
0: Capolavoro Pink Floyd in quell'anno, Another Brick in the Wall.

0: Le canzoni di protesta, quelle belle, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, l'anno il 1979.
1: Sì, abbiamo le novità.
0: Le novità?
1: Le novità.
0: Se vuoi le news, Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. I mercati reagiscono positivamente al terzo giorno senza attacchi tra Stati Uniti e Iran. Gas e petrolio sono in calo nonostante gli attacchi degli Houthi agli impianti sauditi. Ma i prezzi dei carburanti continuano a salire e per questo il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare le misure contro il caro carburanti. Da giorni allo studio dell'esecutivo, il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. Secondo fonti del centrodestra, sul tavolo ci sarebbe anche l'ipotesi dell'aumento delle sigarette per coprire i nuovi tagli alle accise. Giorgia Meloni in Val di Susa insieme al ministro Piantedosi, dove 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro la TAV. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia, ha detto la premier, aggiungendo che quanto verificato non è dissenso ma violenza organizzata premeditata e come tale deve essere ritrattata. Intanto sono oltre 800 le persone identificate dalla polizia nei controlli scattati da stamane al termine del festival Alta Felicità organizzato dal movimento No TAV. Ieri identificate altre 436 persone, fermati 4 antagonisti stranieri, si ipotizza il reato di devastazione, ma non si escludono ulteriori contestazioni. Ancora cronaca, macabro ritrovamento in un campo in provincia di Udine, rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo, era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, appoggiato su delle grandi canalette di cemento da irrigazione, accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Un cittadino egiziano di 30 anni aggredito con un cacciavite alla stazione di via Collatina a Roma mentre cercava di difendere un amico durante una rapina è morto dopo 8 giorni in ospedale. L'aggressione era avvenuta sulle scale del sottopassaggio. L'aggressore, un cittadino gambiano di 28 anni, arrestato grazie ai video delle telecamere di sorveglianza, ora dovrà rispondere di omicidio. Nel carcere di Salerno, davanti al GIP, si è tenuta l'udienza di convalida del fermo del cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Esposito. Per l'uomo disposta la misura cautelare in carcere, il movente è stato secretato dagli inquirenti che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. Infine lo sport, calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo ad allenatore della nazionale a causa del caso Fombet. Da chiarire ora la posizione di Maldini e Leonardo alla vigilia del Consiglio federale di domani. Il presidente della FIGC Malagò intanto assicura di star lavorando sul nuovo CT. A breve saprete tutto. E al ministro dello sport Abodi, che ha parlato di brutta figura, risponde: bisogna vedere chi l'ha fatta. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Alpio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco per le news. E adesso abbiamo un Alfio Battaglia che si spoglierà.
3: No.
0: E ci farà vedere la prova costume.
3: No, non è vero, non ho intenzione di farlo, anche perché l'ho superata fino a un certo punto, non sono pienamente soddisfatto. Comunque, al di là di questo, parlavamo di spiaggia, parlavamo di abitudini sì, in spiaggia, anche nell'abbigliamento, che possono risultare un po' fastidiose.
0: Sì, cosa vi dà fastidio nell'abbigliamento delle persone che magari scendono in spiaggia e dici: ma guarda questo.
3: Al 347 490 0042, non so se è un caso, ma hanno risposto per lo più donne.
0: È vero.
3: Tra poco sentiremo anche le vostre risposte nei corrieri di Kiss Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bello.
2: Si è fermato il tempo.
1: Quando canta Angelina Mango si ferma il tempo, hai ragione.
2: Oh, anche Marco Mengoni, l'hanno cantata in due questa canzone che si intitola appunto Canto d'amore e intanto canto anche di sfogo, no?
1: Canto di sfogo, che cosa vi dà fastidio nell'abbigliamento estivo o quello da spiaggia?
2: Da spiaggia, perché delle cose sono un po' al limite. Sentiamo che cosa ci avete risposto.
3: A me in spiaggia non piace vedere la gente che arriva con le scarpe.
2: Ah, ok, sì. Poi lei specifica, perché sono anche molto empatica, immaginare tutta la sabbia che entra dentro, 38
1: gradi. Anche perché poi quando
2: all'ora.
1: Quando affonda la scarpa nella sabbia,
2: sì,
1: cominci proprio a camminare male.
2: È vero, poi è proprio brutto vedere lo scarpettone di ginnastica, sì, appoggiato, sì, sotto l'ombrellone col calzino che
1: però
2: esce pendulo.
1: Però ti dico, quando cominci a camminare c'è ancora lo zoccoletto, no? Lo zoccoletto, mentre quando si affonda, immagina,
2: lo zoccoletto.
1: No? La zoccola, la ciabatta.
2: Ok, la ciabatta.
1: Che succede? Che la sabbia della ciabatta destra, mentre si alza, va dietro alla schiena.
2: E ti frusta.
1: Ti va dietro alla schiena e tu poi c'hai la schiena bagnata, un poco sudata, e ti rimane tutta la sabbia.
2: Come uno dei battenti delle processioni su Cristo. Allora, sentiamo gli altri che dicono.
4: Ciao ragazzi, la cosa che odio di più è vedere le donne truccatissime in spiaggia. Ma che te trucchi a fa? Ma stai al mare?
2: Vabbè, perché waterproof, tesoro.
1: Vabbè, ci stanno, ci sono tante queste persone.
2: Però anche quello è vero, io quando vedo orecchini, collane, ma anche negli uomini, super collanone di osso, di oro, così sdraiate al sole, e penso anche sempre, ma poi non ti dà fastidio? Non prende,
1: ma
2: non
1: io
2: scotta?
1: Più che altro, tutti quelli che hanno quei braccialetti, che sono anche braccialetti di cuoio.
2: Come no?
1: Braccialetti di pezza. Cioè, quando si bagnano?
2: Vanno ad annusare dopo.
1: A parte, bravissimo, ma poi rimangono, cioè, non lo so, bagnati per tutto il giorno.
2: E resta anche il segno, non lo so cosa volete, però ho capito, ti resta anche il segno dell'abbronzatura, che non è proprio elegante.
1: Ma chi è questo?
3: Ciao Radio Kiss Kiss, ma vogliamo parlare delle ragazze che vanno in spiaggia con le ciabatte con il tacco a spillo?
2: Come con il tacco a spillo?
1: Ma perché quelle che con le ciabatte che c'hanno il pelo?
2: Quello
1: con il pelo, che tu cammini tutta la sabbia nel pelo.
2: Sì, sì, è arrivato anche un messaggio di un'ascoltatrice che dice le ciabatte
1: a
2: peluche.
1: Quello, incredibile, sì, sì, sì, sì, sì. La pensiamo allo stesso
2: rosa
1: modo.
2: Rosa shocking. No, però da caspillo, ma non ci credo che c'è chi va. Vanno col tacco, ma non a spillo. A spillo mi affonda nella sabbia. E come fanno a camminare?
1: Però ci sono, è sempre lo zoccoletto con la zeppetta.
2: Io direi di andare oltre in questa puntata dei Corrieri di Kiss Kiss. Sono le 18.06 ed è passato a trovarci anche George Michael.
5: Prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. Like no other.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ciao Fi su Radio Kiss Kiss, 18 e 14. Abbiamo decisamente cambiato argomento.
1: Cambiamo argomento.
0: Andiamo su altro.
1: Non abbiamo ancora parlato del matrimonio di Donnarumma. Donnarumma è moglie.
0: Devo dire che allora ho apprezzato tantissimo tutta la scenografia floreale che dalla chiesa arrivava fino in fondo al paese. Hanno fatto una cosa proprio piccola.
1: Ho visto e ho letto su un meme.
0: Sì.
1: Il fioraio di questo matrimonio si è comprato due appartamenti.
0: Per forza, hai capito che roba? Ma io credo un po' tutti quelli che hanno ha avuto un bel indotto, secondo me, quel matrimonio.
1: Assolutamente, siamo molto felici per tutte le persone che hanno lavorato per lui, che secondo me è un ragazzo veramente eccezionale.
0: Poi hai
1: visto per le buste, diciamo, il regalo, no? Che devono ricevere gli sposi.
0: Ha fatto un gesto
1: molto bello.
0: Che cosa?
1: Non hanno voluto soldi, non hanno voluto regali.
0: Perché
1: vabbè, ovviamente stiamo parlando di milionari qui. Ma che cosa hanno fatto? Hanno messo l'IBAN dell'ospedale dei bambini.
0: Ah, che meraviglia.
1: No,
0: questo
1: molto
0: mi mancava, complimenti.
1: Molto, molto bello, bravo Gigio Donnarumma.
0: Bene, bene così, chi può ovviamente, perché no. Intanto, a proposito di matrimoni, mi dicono che non abbiamo più tempo dalla regia.
1: Ma come non abbiamo mai? Dobbiamo parlare qua del matrimonio di Albano.
0: Regia regia.
1: Si fa o non si fa?
0: No, non
1: sta
0: si fa.
1: Sta da fare.
0: Allora, ragazzi, anche se siamo lontani dalla rassegnazione, un po' ci rassegniamo, perché Albano sono 25 anni che dice che si sposa con la Lecciso, però ultimamente ha fatto una dichiarazione.
1: Che ha detto?
0: Ha detto basta con queste storie.
1: Basta, stiamo bene
0: Lasciamo
1: così.
0: Lasciamo perdere quella battuta che ho fatto sul matrimonio.
1: Che aveva detto?
0: Che si sposava. Ha detto no, era

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: Buon vento!
1: Simone, ma anche Giovanotti e se vuoi Alfa, buon vento, Radio Kiss Kiss, i Corrieri di Kiss Kiss Alfie e Ciro. Ci stavamo un attimino proprio rassegnando per Albano che non si sposa.
2: No, per Albano non si sposerà, perché poi tra l'altro posso confessare il peccato, signora mia.
1: Da quale sarebbe?
2: Signora mia, io ero convinto che non stessero più insieme, no, ma c'è da parecchio.
1: Ma che? Sono 25 anni che stanno insieme.
2: Sai quando... Perché non se ne parla più, no? Prima stavano sempre in TV, poi c'erano tante cose.
1: La percezione ci sta tutta, un po' perché sono, ma soprattutto la Lecci, sono meno presente in TV, ma poi anche perché hanno fatto 25 anni di tira e molla, di lascia e piglia.
2: Allora, vedi che qualcosa me lo ricordavo.
1: Un po' di cosine, però poi dispiace che Albano dica non ci sposiamo più, però saranno anche fatti loro. Tuttavia,
2: ma attenzione, chi è che invece si risposerà per la seconda volta?
1: Nino D'Angelo.
2: Ragazzi,
1: Nino
2: quanto D'Angelo. È dolce il nostro... amatissimo Nino D'Angelo, che dopo 47 anni di matrimonio ha deciso di risposare sua moglie.
1: Ma poi tra l'altro il video mi ha commosso in una maniera incredibile, soprattutto per la reazione di lei. A parte che sapevamo che Nino è uno estremamente sensibile, no? È uno che si commuove facilmente. Ma poi Anna Maria proprio, no? Sul balcone che lo bacia, lo abbraccia.
2: Anna Maria.
1: Esatto. No, lui è... Ma ragazzi, adesso non so la Gen Z se sa, ma negli anni 80 e volendo 90 Nino D'Angelo era... il BTS di Napoli.
2: No, ragazzi, ma stiamo scherzando, veramente sì. Di altissimo livello.
1: Ma ancora adesso tiene botta, ovviamente. Poi la canzone adesso l'abbiamo sentita un po' tutti.
2: Ma infatti dove si sposeranno?
1: Dove si sposeranno?
2: Ah, Costiera Amalfitana.
1: Si risposeranno in Costiera Amalfitana.
2: No, è una cosa che ho detto io.
1: Ok, va bene. Allora, aspettiamo di dare informazioni false.
2: Chissà se poi ci sarà Salda Vinci.
1: Ah, dici per sempre
2: cantare
1: sì.
2: Cantare per sempre sì.
1: E chi chiama la concorrenza?
2: Che canta lui? Chi lo festeggiato? Un paio di canzoni se le fa, ma quello deve festeggiare.
1: Hai ragione. Comunque gli facciamo tanti auguri davvero. A lui, ad Anna Maria, siamo molto molto contenti.
2: Bravo. E tu quando è che ti sposi?
1: Con chi? Con Anna Maria.
2: Per dire.

0: così, Karol G. Così.
1: Taro rirara.
0: Taro rirara, che è anche il finale di questa canzone con Manu Chao, viajando per il mondo, intanto viajando per il nostro bel paese.
1: Mi parlavi di romanticismo, un romanticismo che sta morendo. Fammi capire che cosa vuoi dire. Tu che sei arido nell'anima, io invece che sono un eterno romantico, parla coccino.
0: E allora fai parte del 70% degli italiani che è venuto fuori da questo Love Life Satisfaction Report dell'Ipsos, cioè hanno fatto un po' di interviste. Il 70% degli italiani dice che è soddisfatto.
1: Soddisfatto di cosa?
0: No, è soddisfatto della come dire, del loro essere amati. Si sente amato.
1: Ah, si sente amato.
0: Vive
1: okay.
0: una relazione di coppia e
1: no,
0: dice.
1: Io detto questo, però io non mi sento amato, io non mi sento per niente amato.
0: Allora
1: mi sento da solo.
0: Allora sei fuori da questo 70%.
1: Mi sento solo io, però ho detto che sono un romantico.
0: Allora,
1: a me piace fare gesti romantici. Cioè, vogliamo andare a cena, qualcosa di bello.
0: Non voglio andare da nessuna
1: parte. No, tu non te voglio portare.
0: Io voglio andare in vacanza e basta. Io voglio andare a Venezia. Allora, il 70% degli italiani si dice soddisfatto, cioè si sente amato. Il problema qual è? Che il 39% di questo 70%,
1: sì.
0: Ok, quindi una percentuale di questa percentuale dice io mi sento amato, ma regà,
1: ma che cosa?
0: Niente.
1: Niente cosa?
0: Non c'è soddisfazione sessuale.
1: Ah no. Attenzione.
0: Perché, no, perché non è detto che la soddisfazione emotiva sia pari a quella sessuale.
1: Ma non so perché non...
0: non cominciare a filosofeggiare.
1: No,
0: su
1: non voglio
0: cosa.
1: Filosofeggiare perché poi ognuno c'ha i suoi problemi. Però,
0: che vuoi dire?
1: No, perché pensavo che il discorso volgesse sul fatto che ci manca il romanticismo in Italia.
0: Manca anche un po' di romanticismo in Italia, perché la verità è che adesso ci vuole più praticità. Cioè i millennials e anche la Gen Z dice quando noi incontriamo le nuove persone basta dire fare una serie di strategie, utilizzare
1: strategie. No, quelle mai le strategie con me non me le devi fare.
0: Si deve andare al dunque. Oh, mi
1: no,
0: piace.
1: Neanche questo.
0: No,
1: ci vuole un gioco reciproco.
0: E che devo fare con te?
1: No, tu non devi fare niente.
0: No,
1: però hai capito? Mi piace il gioco delle parti.
0: Cioè, io
1: poi infatti che
0: te...
1: io ti mando un messaggio e tu magari mi rispondi dopo due giorni, mi hai fatto scendere l'ernia.
0: Oh, oppure ti risponde: non sono i piedi di Pilato, non posso.
1: Esattamente. Attenzione, ci dicono che dobbiamo andare veloce. State con noi perché adesso avremo il messaggio cantato. Vai, animale, vai.
2: Consegniamo la musica più bella. Ricapitiamo. Buon umore. I Corrieri di Kiss Kiss. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.

0: con i Måneskin, il grande entusiasmo. Parlavamo prima di romanticismo, vedi, meno male, a riprova di tutto questo grande romanticismo italiano mi arriva anche Raff.
1: Sì, ma poi il titolo della canzone mi fa impazzire.
0: Com'è?
1: Pazzi, stupidi ragazzi!
0: La novità firmata da Raff su Radio Kiss Kiss.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Cibu, cibu, cibu. Kiss, kiss.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes, yes.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella.

0: Babbo Natale, così.
1: E invece sì, perché questo è anche molto bello.
0: E allora non vedo l'ora di sentirlo. Che cos'è il messaggio cantato? Ricordiamolo.
1: È molto bello.
0: Un messaggio che voi prendete dalle vostre chat di WhatsApp, ci inviate e noi lo trasformiamo in una hit indimenticabile.
2: Ale, ma che hai fatto ieri?

0: Ma tu mi fai spaventare, mi chiami.
1: Vabbè, ma gli era preso
0: alle 4 di notte.
1: Gli era presa male qualche sostanza. Allora, scusa, se stava nudo a mangiare un kebab alle 5 del mattino.
0: Ma poi dicendo, io non trovo il telefono mentre mi stai mandando un messaggio dal telefono.
1: E ti sto dicendo, era infame chimica il ragazzo, per ovvi motivi. Dai, ritornerà domani.

0: però in realtà bossa nostra. Allora Ciro, quando torniamo?
1: Dopodomani.
0: No, che dopo. Ma che stai contrattando?
1: No, per dire.
0: No, domani.
1: Domani ci siamo.
0: Dalle 16 alle 19.
1: Vabbè,
0: come
1: uno
0: sei?
1: Chiede, che ne so
0: io. Giusto per dire. Oh, grazie a Pasquale Viola che non abbiamo nominato giusto un paio di volte, anche male.
1: Ed è giusto così.
0: Grazie Pasquale Viola in regia.
1: Grazie, grazie anche a Lucilla.
0: Arduino. In
1: grazie Arduino, ma soprattutto un Alfio Battaglia leggermente affaticato.
0: Ma non è vero. Ciao Ciro Rimatole.

0: pensando, oppure ho pensato a te. A chi state pensando? Alle 18.58 di questo lunedì 27 luglio ci sono in London Beat dal 1990 con I've Been Thinking About You, il nostro History Kiss. Andiamo subito in redazione, con noi c'è Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. È durato poco più di 20 minuti il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno un unico provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali, in materia di ILVA in amministrazione straordinaria. Al termine della riunione il Ministro dell'Economia Giorgetti in conferenza stampa ha annunciato uno sconto di 17 centesimi solo sul gasolio fino al 6 agosto, operazione da 125 milioni di euro. Il Consiglio dei Ministri inoltre per l'ex ILVA ha confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito necessario ad assicurare la continuità operativa dell'azienda in attesa del perfezionamento della cessione con riferimento all'area a freddo. La presidente del Consiglio Meloni, accompagnata dal ministro dell'Interno Piantedosi, è stata a Chiomonte per incontrare il personale delle forze dell'ordine impegnato nell'attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità a Torino-Lione, dopo che 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro la TAV. Questo non è dissenso, ma violenza organizzata premeditata e come tale deve essere trattata, uno stato normale non può tollerare, ha aggiunto la premier. Intanto sono oltre 800 le persone identificate dalla polizia nei controlli scattati da stamane al termine del festival Alta Felicità organizzato dal movimento Notar. Ieri identificate altre 436 persone, fermati 4 antagonisti stranieri, si ipotizza il reato di devastazione, ma non si escludono ulteriori contestazioni. All'estero, Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma ha aggiunto il presidente americano in un'intervista ad Axios: se la diplomazia fallisce sono pronto ad una forte azione militare. Il tycoon, che si prepara a ricevere il primo ministro israeliano a Washington, ha aggiunto: a Netanyahu dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe avuto l'arma nucleare e Israele sarebbe stato distrutto. Il presidente russo Putin ha aumentato di 25.000 unità il numero massimo di militari nelle forze armate russe. Secondo quanto si legge nel documento, la decisione è stata adottata in relazione alla creazione di unità di costruzione militare nelle forze armate della Federazione Russa. Nel frattempo il neo premier britannico Andy Burnham ha incontrato per la prima volta da quando è in carica il presidente ucraino Zelensky nella base della Royal Navy nel sud dell'Inghilterra, parlando di una stretta partnership militare tra Londra e Kiev e dicendosi intenzionato ad andare presto in visita in Ucraina. Infine lo sport, calcio: tramontata la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fombet. Sono due possibili scenari: uno porta a Thiago Motta, CT, alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico con Chiellini possibile sostituto. Intanto il presidente della FIGC Malagò assicura di star lavorando al nuovo commissario tecnico, a breve saprete tutto, e al ministro dello sport Abodi, che ha parlato di brutta figura, risponde: bisogna vedere chi l'ha fatta. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco, l'informazione tornerà come sempre puntuale domani mattina alle 7 qui su Radio Kiss Kiss. Allora fatemi andare con ordine, un saluto ad Alfie Ciro e Corrieri che torneranno domani pomeriggio, un saluto e un abbraccio alla meravigliosa, magica Rita Manzo che si prende un po' di ferie, un po' di break che non fa male a nessuno, quindi Rita goditi questa settimana. Ci sarò io, Benny, a tenervi compagnia tra le 19 e le 21 con Portami a casa Kiss Kiss. Con me saluto Roberta, finalmente lo possiamo dire in maniera ufficiale, Roberta che è in regia. Subito la musica più bella, sorry, scusa, lo sento, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. We'll be right back.

nella musica più bella a chiudere la tripletta delle 19, Portami a casa Kiss Kiss, che poi inizierà stasera con una frutta che non è chiaramente la pesca, ne sono le pesche, un frutto che pare sia molto molto importante per noi esseri umani, un frutto che serve a trovare refrigerio dal caldo torrido di questi giorni. C'è da dire che abbiamo avuto 24-48 ore di tregua o pseudo tale, perché sì, qualche pioggia, insomma in alcuni posti d'Italia più di qualche pioggia, però a temperature comunque sempre quella sensazione d'afa, di cappa, viviamo in una sorta di forno a microonde continuo. E oltre al classico condizionatore, tante soluzioni che sono state create, ideate, sono diventate virali per combattere il caldo estivo, dai rimedi alla nonna, chi ha messo i calzini in frigorifero perché i piedi sono termoregolatori, quindi c'è chi prima di andare a dormire mette i calzini nel freezer e poi va a dormire bello col piede congelato, c'è chi mette carta stagnola o lenzuola ai vetri della finestra. Comunque c'è questa tendenza molto importante che ha a che fare con un frutto che è un frutto fondamentale per trovare refrigerio. Tra poco insomma ne parliamo nel dettaglio. Insomma, questa 2026 è una summer hot, ma è anche una summer funk.

0: Ecco, quando canti sotto al sole, insomma, fuck, non ce la faccio più con questo caldo, anche perché è prevista l'ondata di calore numero 4 di questa stagione estiva, per cui per combattere il caldo, l'afa e quella sensazione di oppressione che tutti abbiamo, un metodo che pare funzioni molto bene è la zucca cinese. La zucca cinese, che si trova chiaramente anche in Italia, conosciuta anche con il nome di melone d'inverno, neanche a dirlo, sembra un cetriolo gigante, può arrivare fino a 8 kg e in Cina sta spopolando perché tanti bambini, cani, gatti, ma anche adulti si mettono lì sdraiati e abbracciano questo grande ortaggio, un po' come da piccoli abbracciavamo l'orsacchiotto a letto prima di addormentarci, tutti ad abbracciare questo ortaggio, perché in sostanza è come se fosse una borsa del ghiaccio, però completamente naturale, composto dal 95% d'acqua, con questa buccia liscia, e quindi funziona come una vera e propria borsa dell'acqua fredda, capace di assorbire il calore corporeo, e poi pare che faccia bene anche proprio alla testa, alla psiche, abbracciare un ortaggio. Quindi se volete provare anche voi, prendete una zucca cinese, abbracciatela e poi fateci sapere.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, Kiss, Way! Kiss, Kiss, Way! La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata.

0: a volo. Prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it. Kiss
3: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Drop Dead, la voce di Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Portami a casa Kiss Kiss. 19:26 come Benny per questa settimana. Abbiamo aperto con la zucca cinese, che pare sia come una borsa d'acqua fredda, quindi un refrigerio per il caldo di questi giorni. C'è chi mi scrive: abbraccio l'anguria, abbraccio il frigo, ma a sto punto facciamo il freezer, che meglio, cioè abbracciamolo forte, proprio stringiamoci forte intorno al freezer. In ogni caso, sempre a proposito di clima, c'è la classifica italiana, ovviamente, dell'indice di vivibilità climatica, cioè degli esperti che hanno preso in considerazione una serie di indicatori e hanno analizzato i 108 capoluoghi di provincia, hanno stilato la classifica delle province dove da un punto di vista climatico si vive meglio, cioè dove si sta meglio per una serie di congiunture. C'è Trapani che è al quinto posto grazie ai flussi di ventilazione siculi, al quarto posto c'è Brindisi per la costante mitigazione adriatica, Vibo Valentia, Calabria al terzo posto con una stabilità termica e ventilazione, mentre al secondo posto si conferma Bari, che è sempre sul podio. Bari ha un clima meraviglioso, ma attenzione, perché mentre l'anno scorso c'era Cagliari al primo posto, adesso la città migliore per il 2026 per la viabilità climatica è Ancona, che primeggia per l'ottimo equilibrio tra le ore di sole e il comfort legato all'umidità, insomma si affaccia sull'Adriatico e lì c'è il Conero, per cui anconetari, siete d'accordo? È veramente un clima mite, state veramente così bene ad Ancona?

0: businessman con dito nella piaga. Nella serata di Radio Kiss Kiss abbiamo elencato le prime 5 città ai primi posti dell'indice di vivibilità climatica 2026, le città in cui si dovrebbe, usiamo comunque il condizionale, viver meglio in questo 2026. Abbiamo detto che al primo posto c'è Ancona, che primeggia per un equilibrio tra ore di sole e il comfort legato all'umidità, la collocazione sul promontorio che affaccia sull'Adriatico, per una serie infinita di motivi. Qualcuno conferma tutto questo?
1: Ancona è il top, noi siamo di Ancona, purtroppo non viviamo ad Ancona, ma si sta benissimo. Una delle poche città, penso, in Italia dove il sole tramonta e sorge sul mare. È fantastica.
0: Molto suggestiva questa immagine, questa sorta di cartolina che arriva dalla voce di Lucia. Salutiamo anche Brian che è con lei. C'è chi conferma questo con una serie di foto che appunto immortalano promontori, mare, insomma, scorci di Ancona. Vi posso assicurare che Ancona, e soprattutto al Conero, si sta una favola. Saluti da Angelo. Angelo, ricambiamo i tuoi saluti. E c'è invece chi scrive: visto che Bari è al secondo posto, a Bari mancano solo i cammelli. Chamonix!

Rettini che si sta avvicinando alla console di Radio Kiss Kiss, perché il New Kiss è di Peggy Goo. Avete visto il video, insomma, in cui Matteo balla benissimo durante un DJ set di Peggy Goo, che invita tutti a scendere in pista e a esprimere se stessi con la stella nigeriana Ayra Starr con Wo Man.

0: Woman, Peggy Goo e Aerostar, il nostro New Kiss. Stiamo parlando di vivibilità climatica, ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti dal meteo.it con Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Cielo sereno su tutta la penisola nelle prossime ore, ad eccezione delle aree del Basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci. Domani mattinata gli unici spunti instabili insisteranno tra Calabria meridionale e il settore nord-orientale della Sicilia, sole sul resto d'Italia. Col passare delle ore non da escludere locali acquazzoni o temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi altrove, in un contesto termico senza eccessi. Massime tra 30 e 33 gradi al nord, tra 29,36 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family?
7: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
8: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 luglio su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Yes, yes.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Kiss Kiss.
7: La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Madonna e Sabrina con Bring Your Love nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Portami a casa Kiss Kiss, ma non per forza a casa, e portami in palestra per qualcuno. C'è qualcuno che ce la fa in palestra? Sì, c'è qualcuno che ancora ce la fa. Portami al ristorante Kiss Kiss, portami in vacanza Kiss Kiss o portami al lavoro Kiss Kiss. Così abbiamo salutato anche un po' tutte le categorie di ascoltatori. Saluto un po' di persone che stanno scrivendo, non ho dato ancora il numero, 347 490 0042. Saluto Pippo dalla provincia di Bari, Anastasia che ci scrive da Liverpool, così come Francesco. Oh, a Liverpool andiamo via come il pane, ecco, consiglio agli editori, prossima tappa del Kiss Kiss Way anche Liverpool, perché no? E poi c'è Giuseppe che dice: avevo pronte tante frasi romantiche per Pasquale Viola, che è uno dei fonici di questa radio che salutiamo. Adesso a Roberta cosa dico? Beh, benvenuta in famiglia, benvenuta in casa Kiss Kiss. Robbie?

0: Beh, sarà il karma, sarà la casualità che il programmatore musicale di Radio Kiss Kiss ha inserito in scaletta questa canzone. Pompei.
1: Il mio cuoricino batte forte, forte, forte.
0: Ci sono i Bastigli nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siamo tutti un po' inc per i prezzi dei carburanti, anche se ci sono delle novità di cui parleremo tra poco. Adesso ce la cantiamo, America Inc.

America Inc. Noi dall'America andiamo invece in Australia, perché il nostro History Kiss parte da un presupposto, c'è un momento vero vissuto dal cantante di questa band Colin Hay, che scrisse il brano quando viveva a Melbourne in un complesso e i suoi vicini di casa erano degli spacciatori. E lui ha raccontato che durante la notte tante persone bussavano alla sua porta sbagliando appartamento, cercando la loro donna.

0: 1981.
1: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
0: Le 20 in punto, buona serata a tutti da Benny, benvenuti a casa Kiss Kiss. Portami a casa Kiss Kiss fino alle 21 con una seconda parte che sarà dedicata, almeno in partenza, ai prezzi del carburante, visto che Portami a casa Kiss Kiss proprio presuppone uno spostamento e un movimento. Vi porteremo a casa gratuitamente e visti i tempi è già tanta roba, anche se dobbiamo anche dire che proprio qualche oretta fa il governo ha stanziato nuove misure per venire incontro un po' a questi prezzi fuori norme, fuori misura del carburante. Ne parleremo tra qualche istante. Subito la musica più bella, On My Soul, la voce è quella di Bruno Mars.

Sapphire con Ed Sheeran, prima ancora Heaven con Emily Sandé, Bruno Mars on My Soul, la tripletta delle 20. Buona serata a tutti da Benny da Radio Kiss Kiss. Portami a casa Kiss Kiss, dicevo, vi portiamo comunque a casa o in giro per l'Italia in maniera totalmente gratuita, ed è già un qualcosa di importante visti i prezzi alla pompa, come si suol dire, degli ultimi tempi. Addirittura da ieri sta circolando questa notizia e questa foto con il distributore più caro d'Italia in quel di Milano, con il diesel a 2,70 al litro e la verde a 2,69. Capirai, insomma, prezzi da enoteca, prezzi pazzi, proprio in concomitanza poi con il maggior numero di spostamenti in auto degli italiani per le vacanze estive. Ma proprio nel pomeriggio c'è stato il Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che ci sarà uno sconto sul gasolio di 17 centesimi al litro tra accise e IVA, questo fino al 6 agosto. Poi ha aggiunto che il 4 agosto si rincontreranno, si siederanno di nuovo intorno a questo tavolo. Io vorrei tanto star lì a sentire come approcciano e cosa dicono. Comunque il 4 agosto si valuterà l'evoluzione della situazione e i prezzi, per vedere poi cosa fare eventualmente dopo il 6 agosto se i prezzi non dovessero scendere. Mi viene da dire proprio così, è una vita dura, è un mondo difficile, come cantava Tonino Carotone. In ogni caso si parlava anche di interventi sul tabacco sopperire a questo sconto. Non ci saranno, insomma, accise ulteriori sui tabacchi, questo per consolare i fumatori.

0: Cabana con la voce di Rama nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Quindi la notizia di questa serata è che il governo ha ripristinato questo sconto delle accise, però solo sul gasolio, attenzione, quindi chi ha la macchina diesel, in sostanza chi ha la verde benzina dalla regia, quindi mi fa, se ho capito bene, hai la benzina? Quindi niente. Ah, diesel, vabbè, quindi tutto sommato, anche se poi dobbiamo dire che il gasolio costa attualmente in media 2,18 euro al litro, quindi con questi 17 centesimi in meno il prezzo dovrebbe tornare e aggirarsi intorno ai 2 euro, quindi capirai, comunque molto alto. Dalla mezzanotte del 28 luglio, quindi di domani, fino al 6 agosto almeno ci sono questi sconti solo per chi ha un'auto con il diesel, e siamo tra le nazioni comunque più care in assoluto. Da uno sguardo alla mappa europea, soltanto la Danimarca ha i prezzi del carburante più cari dei nostri. Io ricordo davvero con la lacrimuccia e con tanta nostalgia il 2000, e qualcuno insieme a me lo ricorderà, quando la benzina costava 0,97 al litro. Tempi di una volta che non torneranno più.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.

0: Chissà te che prima di un debutto respiri a fondo e ti concentri sulla parte. Chissà te che ami fare passeggiate con i tuoi amici a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Kiss Kiss.
7: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
6: La musica più bella. Suona solo su Radio.

proprio estate, ragazzi. Estate con Mark and Cronant, Serena Brancale e The Colors con Partenope nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Parlando di costi e di prezzi del carburante, con nostalgia ricordavo il 2000 quando la benzina scese a 97 centesimi al litro. C'è Corrado che scrive: ma se era ancora con, era nella fase di transizione, no? Lira euro, ho fatto una conversione perché costava intorno alle 1900 lire, ma parlare di lire insomma adesso non avrebbe senso, quindi ho fatto già io chiaramente una conversione. Poi c'è Alessandro che scrive: troppo caro, speriamo vengano applicate su tutti i tipi di carburante questi sconti, nel caso specifico 17 centesimi sul diesel. Ma io rilancio allora la cosa, ecco, fossi tu ministro, ok, quale sarebbe il prezzo giusto del carburante? Perché poi anche questo bisogna dire, no? Noi non ci accontentiamo mai, chiaramente è una piccola cosa, un piccolo aiuto questo, ma chiaramente non è magari sufficiente. Ma quanto dovrebbe costare la benzina in Italia in questo momento? Poi c'è anche chi, per farci soffrire un po' di più, per mettere il dito nella piaga, si manda una foto da Tenerife dove la benzina costa intorno a 1,44 euro, insomma, per il diesel 1,59 euro. Insomma, davvero prezzi molto molto più contenuti rispetto ai nostri. Certo che trovare una quadra è davvero molto complicato. Basta mettersi comodi di ascoltare Portami a casa Kiss Kiss.

0: sembra quasi stare a ok il prezzo del carburante, quello giusto, 1,50, 1,60, 1,70 euro, ognuno sta dicendo la sua, insomma, su quanto dovrebbe in realtà costare il carburante vista la vita nel 2026. Ma al di là di questo, volevo salutare Maurizio che scrive: sono tornato domenica da Sharm, la benzina lì costa 50 centesimi al litro. E Mauri, però potevi tornare con una tanica per noi, cioè piuttosto che la calamita o qualche cosa, porta un po' di benzina ai nostri amici di Radio Kiss Kiss. Saluto anche Mattia e Federica che sono di ritorno da Monopoli verso Benevento, felici per la vacanza, tristi non per il costo del carburante, ma perché domani si lavora. Ma è sempre così, quando si ritorna c'è sempre quella sensazione agrodolce. In ogni caso, giusto per darvi una dritta, ho chiesto a quella che è intelligente lì, ho detto: ma almeno far rifornimento la sera conviene rispetto a farla di giorno? Pare di sì, per motivi fisici proprio di chimica, per cui magari un consiglio, un trucchetto è fare comunque carburante la sera, perché mettereste comunque nel serbatoio qualcosina in più rispetto a domenica a mezzogiorno in punto, per esempio. Perché dico domenica a mezzogiorno in punto? Perché c'è Gisèle con Dimanche Midi Pile.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Ligure, andiamo e salutiamo tutta la Liguria perché è il singolo estivo di Saif in collaborazione con Brescia e il pezzo si ispira proprio alla tradizione della scuola genovese e alle sonorità di artisti storici. Il singolo estivo di Saif si intitola Parlar d'amore, del nostro New Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.

Impala con Jenny e Dracula. Peraltro esistono centinaia di film dedicati alla figura del Conte Dracula, il personaggio letterario più adattato nella storia del cinema. Ci sono oltre 200 film dedicati e i cinema italiani vivono un momento splendido. Non incassavano così tanto da oltre 30 anni. Il 2026 è stato finora eccezionale in tutto il mondo, soprattutto in Italia, e anche la programmazione estiva promette proprio bene. Maggio di quest'anno è stato il più redditizio mai registrato da quando esistono le rilevazioni Cinetel, cioè dal 1995, quindi tanta roba. Sì, stiamo a 60 milioni di euro per il mese di maggio, e molto si deve a film che hanno trainato anche dall'inverno scorso, come Buen Camino di Checco Zalone, poi Super Mario, Michael, clamoroso il caso di Il Diavolo Veste Prada 2, che ha incassato bene in tutti i paesi ma da nessuna parte come in Italia, e adesso c'è Odissea che è già a quasi 4 milioni di incasso al box office. E se si parla di cinema, c'è una cosa che si lega in maniera indissolubile ad ogni film.

Beh, andiamo in sala a vedere un film e cosa facciamo? Cosa compriamo? Cosa mangiamo nel mentre? Lo compriamo questo secchiello? Sì, il popcorn che si lega in maniera indissolubile alla sala cinematografica. Il popcorn e i popcorn sono da sempre una delle principali fonti proprio di guadagno per le sale, perché costano poco, si possono conservare per tanto tempo, la preparazione non richiede una manodopera molto specializzata e soprattutto né attrezzature troppo costose, poi il ricavato dei popcorn resta quasi interamente alla sala rispetto a quello che succede con i biglietti. Poi mettici che in America c'è la moda e il trend anche dei secchielli personalizzati per i rispetto a quello che succede con i biglietti poi mettici che in America c'è la moda e il trend anche dei secchielli personalizzati per i film, tanto che per l'uscita

Beh, e che estate quella di Tommaso Paradiso, matrimonio e poi questo singolo che è tra le colonne sonore estive di questa estate, come dire, frizzante, effervescente, agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Abbiamo concluso questo primo appuntamento della settimana di Portami a casa Kiss Kiss, chiaramente con un history kiss che a differenza però di molte ballate degli anni 80 non parla di amore generico, ma si ispira a una storia vera vissuta durante il conflitto nord irlandese. Le barriere citate anche nel testo sono proprio quelle fisiche che dividevano i quartieri cattolici da quelli protestanti in quel di Belfast. Spandau Ballet con Through the Barricades dal 1986. Io ringrazio e saluto Roberta in regia. Abbraccio Stefano Piccirillo, già pronto per le prossime 3 ore con Io, Tu e Kiss Kiss. Noi ci sentiamo domani tra le 19 e le 21 e da Benny Kiss Kiss a tutti.

potessero ascoltare con attenzione la voce di Tony Adley che canta metaforicamente oltre ogni barriera, Through the Barricades. Ma buonasera. C'è io, tu e Kiss Kiss. Saluto il mio amico Benny, che non l'ha detto in onda, ma è uno dei più bravi uomini a guidare l'automobile e a fare manovra, perché ieri sera eravamo insieme a bere una cosa da buoni amici, da vecchi amici. A un certo punto ha trovato un posto parcheggio che neanche Verstappen nel sorpasso a Hamilton ieri al Gran Premio di Formula 1. Ciao amico mio, a domani alle 19 con Stefano Piccirillo che vi sta parlando, tra un disco che gira, una storia da dire, un'altra voce, la vostra, che mi farà impazzire anche questa sera di gioia. Si parte con io, tu e Kiss Kiss e con Samurai J. Radio Kiss Kiss.

Estate italiana 2026, Samurai J, abbiamo fatto anche la rima baciata, perché questa è la radio dei baci, Radio Kiss Kiss. Saluto immediatamente Marcella al 347 490 0042. Voglio venire anch'io a bere qualcosa con te e Benny, ma siete benvenuti. Ragazzi, noi siamo i conduttori socievoli e molto molto umani. Quando volete organizzare una cosa, una cena, un aperitivo, nel mio caso lavorando dalle 21 alle 24, un dopo cena, bere qualcosa e fare tardi, io mi ci tuffo molto volentieri, così come ci tufferemo in questo inizio settimana di fine luglio negli artisti più importanti della storia della musica nella prima parte di O2 e Kiss Kiss. Innanzitutto il girl power, cioè il potere alle donne. Chi coniò questo termine? Una formazione punk, le Bikini Kill, ma reso un fenomeno pop di massa dalle Spice Girls per incoraggiare le ragazze a credere in se stesse. E poi entrò ufficialmente questa frase girl power, composta da due parole, nel dizionario di lingua inglese nei primi anni 2000, ma soprattutto questa sera nei Top Artist celebreremo delle ricorrenze. 30 anni da Wannabe, quando tutti a casa avevano il poster, la bambolina, la spilletta delle Spice Girls, ogni ragazza studiata per essere esclusiva, essere fidelizzata appunto con il suo clone dall'altra parte del giradischi o della radio. E poi il famoso zig zig a, che ritroverete in Wannabe.

e lì scattò un fenomeno di proporzioni cosmiche, con tutte le dive Spice Girls in giro per il mondo a far festa, a celebrare la pubblicazione di ogni singolo. Sono stato un fortunato nella vita per più occasioni, e una di queste è stata proprio la festa delle Spice Girls quando lanciarono il loro album dopo l'anticipazione di Wanna Be, e dove io, da bravo ragazzo italiano curioso, mi sedetti dove dovevano partire i fuochi artificiali, cioè dove c'era quel tasto un po' così. Infatti i bodyguard all'interno di quella festa mi rivolsero delle parole tipo "Oh, what's up man?" e cose del genere. Non sto facendo niente, sto bevendo un drink con il mio collega italiano, eravamo in due a rappresentare la radio italiana, io e Marco, che saluto, e niente, e vedevamo questi grossi uomini contro di noi senza aver fatto nulla, semplicemente se ci spostavamo di un centimetro partivano i fuochi in anticipo con la scritta Spice Girls sul tamigi, e il che avrebbe provocato delle conseguenze, perché le Spice Girls ancora dovevano arrivare alla festa. Tutti gli artisti top, a proposito delle celebrazioni, 30 anni da If You Wanna Be My Lover, ma anche 25 tondi tondi per una canzone che parla di sensualità, Baila Baila Morena, di leggerezza sulla pista da ballo e di tanti incontri. La hit firmata da Z.

Under the Moonlight, Sugar, Zucchero Fornaciari, il prossimo giugno 2027 a Milano farà proprio una festa dedicata dal vivo alla celebrazione dei 25 anni di Baila, Sexy Thing, e naturalmente un album che ha scritto la storia come tanti altri della sua discografia. 13 minuti dopo le 21, i Top Artist. Beh, devo dire, ascoltando le canzoni di molti anni fa, tanti genitori all'ascolto poi fanno il passaggio di testimoni. Ad esempio Giovanna mi dice: buonasera Stefano, una bella storia di girl power. La mia ragazza è stata al suo primo concerto senza di me, cioè senza la mamma per la prima volta, ma con altre due mamme e tre sue amiche. È andata a vedere The Weeknd, immagino, sì, ho indovinato, infatti a Milano. È andato tutto benissimo, sai che ansia, le mamme. Perché le mamme ai concerti facevano le scatenate e quindi pensano la stessa cosa alle figlie. È sempre quello il gioco dove si tramanda il divertimento tra generazioni, tra genitori e figli. Adesso vi faccio emozionare davvero. L'inventore della Dream House. Ragazzi, sono passati 30 anni. Roberto, il suo nome alla grande anagrafe, dopo il suo ritorno da un viaggio in Germania, aveva visto le terribili immagini di giovani vittime della guerra nella ex Jugoslavia sui sedili posteriori delle auto. Voleva creare una traccia rilassante e pulita per far rallentare i conducenti in discoteca alla fine della notte e ridurre gli incidenti stradali. Registrato a casa sua con apparecchiature economiche nel 1995 e pubblicato nel 1996. È caratterizzato da un riff di pianoforte molto ipnotico, molto sognante, e nacque questo fenomeno ufficialmente chiamato Dream House. Ma soprattutto tutti abbiamo nel cuore Robert Miles e questa canzone, non solo per effetto nostalgico. Inizia un bel viaggio in macchina con Radio Kiss Kiss, con Io, Tu e Kiss Kiss, e alza il volume, ne vale la pena. Ti introduco Children, che è la storia dell'Italo Disco che fece il

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, Kiss, Way! Kiss, Kiss,
1: Way! Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Chase every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Kiss,
4: kiss. Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Kiss,
8: kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss, kiss. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
2: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta,
5: ti voglio bere.

Ma la bellezza di questo duetto, le vibes positive, cariche di emozione con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, Prima di te, poi Il silenzio a cena, raccontato da Emma in una relazione di coppia con la presenza di Fabri Fibra, si chiama Antidroga. Il 27 luglio 1984 veniva distribuito in tutte le sale cinematografiche del mondo un film musicale cult che mise in evidenza definitivamente il genio di Prince, e sto parlando di The Kid, il personaggio da lui interpretato in Purple Rain, giovane e talentuoso musicista di Minneapolis, interpretato proprio dal genio, diviso tra il successo sul palco del celebre locale First Avenue e una vita familiare difficile segnata da un padre violento. Nacque il fenomeno Purple Rain.

I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Non ho mai voluto causarti dispiacere, non ho mai voluto causarti dolore. Forse uno degli attacchi più teatrali ed emozionanti, e chi lo fece? Roger Nelson Prince, che ci manca davvero tantissimo, devo dire, questi ultimi anni per produzioni, cose a sorpresa, mille appellativi, mille AKA, da The Prince and the Revolution come nome originale, passando per Tough Cup, per Symbol e tante operazioni che lo hanno rese celebre davvero. Stereophonics, estate 2003, questa è Maybe Tomorrow.

0: ascolta sempre Radio Kiss Kiss, ti facciamo vivere da pascià nel senso letterale del termine, ti trattiamo non solo come un pascià ma ti portiamo al pascià di Ibiza per il closing party, un altro momento loco gordo con Loco Loco Contigo. Andate su kisskiss.it per tutte le indicazioni, basta mettere insieme tutti gli ascolti di questa canzone con cosa c'è all'interno di speciale che abbiamo inserito da qualche giorno a questa parte e il gioco è fatto, entri nella comitiva dei potenziali ospiti di Radio Kiss Kiss appunto per il closing party di Gordo al Pascià di Ibiza.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua, è arrivata la nuova app ufficiale, ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

E sono trascorsi 3 anni da tutto questo 2023, quell'estate con me la sata fa, cantava Tropico Davide Petrella, uno dei più grandi autori, ma quando fa l'interprete ci fa emozionare davvero con la standing ovation dei peli sulle braccia, belli.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss Kiss.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss Kiss.
6: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss, kiss.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss Kiss.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
3: Kiss Kiss.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Kiss Kiss.

che c'è stasera e grazie per le vostre foto via WhatsApp 347 490 0042, comitiva di O2 e Kiss Kiss. Luna gibbosa crescente al 95.8% del totale del disco lunare, ma in particolare questa sera ci sarà un evento ancora più suggestivo intorno alle 23 fino alle 2.33 del mattino, perché c'è il bacio della cometa che arriva. Se hai un telescopio, se hai una lente d'ingrandimento, ma davvero gigante, se hai un semplice binocolo, puoi vedere questo spettacolo che a occhio nudo un po' però devo dire si inizia con il cielo d'estate, con un sacco di cose spettacolari da vedere col nasino all'insù. Le più classiche, insomma, durante il mese d'agosto sono le notti delle stelle cadenti, e quindi c'è il grande appuntamento verso la metà di agosto dove tutti stanno lì a cogliere quel momento anche scaramanticamente. Porta bene, porta bene, l'hai vista, non l'hai vista, stiamo lì col naso all'insù, andiamo in spiaggia a guardare il cielo, in bocca al lupo.

0: Benedetto me.
1: Non ancora trentenne, ma parla come un uomo maturo di 50 e Fulminacci l'abbiamo conosciuto molto meglio quest'anno grazie a Sanremo e non solo, e grazie anche a Maledetto me. Questo Io, tu e Kiss Kiss, sei degli anni 2000, quando eri innamorato all'inizio degli anni 2000, ti organizzavi la serata senza la chat di gruppo, magari una telefonata ancora sul fisso, un bigliettino, ci si vede in giro, detto a voce, masterizzavi un CD con le canzoni che ti facevano pensare a lei e lo regalavi, stampavi le foto da appendere alle pareti della tua cameretta, aspettavi l'intervallo sperando di incrociarla poi nei corridoi della scuola, oppure aspettavi un SMS per ore e quando arrivava lo si leggeva 10 volte, 20 volte, cioè non era un SMS, era un estratto conto dei sentimenti. Tra poco c'è un history kiss. Era un SMS, era un estratto conto dei sentimenti. Tra poco c'è un history kiss.

Giuseppe che manda una luna meravigliosa presente giustamente ovunque, più volte fotografata e riportata agli amici e condivisa con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. C'è una storia musicale, c'è una storia anche cinematografica. Ufficiale Gentiluomo, un film meraviglioso con Richard Gere che interpretava Zach Mayo, che recitava: in questo mondo siamo tutti soli, se si capisce questo non si soffre più, non voglio che tu mi ami, voglio che nessuno mi ami. Ancora Richard Gere poi incontra Debra Winger e alla fine la porta in braccio come il migliore dei cavalieri della storia dei sentimenti. È una storia molto dura e anche molto molto delicata, commentata da Joe Cocker con la voce roca e la voce limpida di Jennifer Warnes, la combo perfetta Up Where We Belong.

Puoi non dire che non sono tuo amico, ti ho passato il fazzolettino, lacrime d'amore, prego, grazie. Quando l'amore trionfò nell'anno 1982 con la colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo, certo negli anni 80 se mettevi o Joe Cocker o Jennifer Warnes a fare una voce da colonna sonora vendevi milioni di copie. Poi Joe Cocker si è ripetuto nel 1986 con 9 settimane e mezzo, You Can Leave Your Head on Jennifer Warnes, l'appuntamento anche con Dirty Dancing, devo dire portano bene al film e alle vendite dei dischi. Sono le 22, Stefano Piccirillo vi sta parlando e c'è Io, Tu e Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Magari ricordi estivi. Intanto la intro di Fred De Palma mi ha fatto pensare: se un giorno Fred De Palma dovesse fare un lento, ma un lentone, noi torneremo a vincere i mondiali di calcio, probabilmente. 4 minuti dopo le 22, quanti anni hai? E poi la risposta più naturale quando si è dal vivo, a viva voce, è quanti me ne dai? Poi scatta la gaffa, perché magari dai qualche anno in più alla persona o molti anni in meno e ti danno del bugiardo, dicono vabbè, ci vuoi provare, cose del genere. In realtà la domanda attraverso la radio è molto più semplice, la facciamo da qualche mese a questa parte per rendervi ancora una volta protagonisti e al centro della comitiva di Otto e Kiss Kiss. Scrivete il vostro anno di nascita, vi mettiamo la canzone con la quale siete venuti praticamente al mondo, che può essere il vostro portafortuna nel resto, speriamo, 100 anni della vostra vita. Quindi WhatsApp al 347 490 0042, nome, località di provenienza e soprattutto anno di nascita, tutto inciso con un vocale piuttosto che uno scritto. Siete straliberi, così come di condividere con noi in diretta un ricordo della vostra vita. Settimana scorsa è stata molto vacanza, viaggi, momenti di indipendenza per la prima volta, anche tante risate con gli amici. Siamo lasciati un bel venerdì con un bel racconto di una nostra ascoltatrice e poi la bugia bianca, abbiamo ascoltato la scorsa settimana. Vado a fare festa con le mie amiche, torno dopo la festa e la signora era partita, allora ragazza, a Monaco di Baviera perché tifosa del Napoli. Vi aspettiamo, 347 490 00

0: è tornata a far Madonna, quella che conosciamo, che ci fa ballare per tutta la vita, questa la nuova danzeteoria. Siete all'interno di O Tu e Kiss Kiss, la radio che state ascoltando è Radio Kiss Kiss, con un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Sono collegato con Marta da Monza. Ciao Marta!
1: Buonasera, Kiss Kiss a tutti, ciao!
0: Come stai?
1: Io bene, tutto ok.
0: Ok, quanti anni hai? Lo so che è una domandaccia.
1: Ne compio fra pochi giorni 52.
0: 52 anni? Una nuova quarantenne. I 50 sono i nuovi 40. Cosa fai nella vita?
1: Faccio l'impiegata, mamma separata di due figlie e un cane.
0: Complimenti davvero, statua davvero. 100 anni di vita per la nostra Marta. Cosa vuoi condividere con noi?
1: Allora, vorrei condividere tante cose, però a parte la nascita delle mie figlie, due cose velocissime. Uno, un pomeriggio passato con mia cugina che faceva la DJ come voi in radio, in una radio locale all'Aquila.
0: Ma che bello.
1: Sì, mi ha fatto vivere dei bei momenti. E il secondo, i miei 50 anni, 3 giorni con le mie amiche. Saluto tutti, amici e amiche, abbiamo fatto a Napoli 3 giorni fantastici.
0: Vedi, tornaci quando vuoi.
1: Sì, infatti, adesso loro saranno in ascolto, dobbiamo riorganizzare.
0: Fate comitiva e poi passate qui in radio, mi fa immensamente...
1: Assolutamente sì.
0: Fa immensamente piacere, quindi abbiamo ricordato l'aspetto ribelle della tua vita. Quindi sei una rebel. David Bowie, proprio quando sei nata, cantava Rebel nel 1974.
1: Perfetto.
0: Ciao fantastica donna, grazie.
1: Ciao, un bacione anche mia figlia che ci sta guardando qui, ascoltando anche.
0: Kiss kiss a te, ciao.
1: Kiss kiss a tutti, a te, bacio.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica.

0: Chissà te che oggi devi compilare 1000 scartoffie e non hai nessuna voglia di cominciare. Chissà te che quando giochi con i tuoi nipotini ti diverti come un matto e ti senti di nuovo giovane, giovane, giovane. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
5: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Kiss, kiss.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E cantalo questo canto d'amore che è richiesta dolcissima con il finale più bello che c'è di Angelina Mango. Qui insieme a Marco Mengoni, canto d'amore, cantiamo anche i compleanni.
2: Ciao Stefano, sono Cinzia da Parma, sono nata nel 75 e oggi compio 51 anni.
1: Auguri, auguri, auguri. Abbiamo una doppietta quasi, perché Marta, che abbiamo sentito da Monza per un anno una canzone, 52, 51, splendide 50 anni. Quanti anni hai? Dimmelo, che puoi essere il protagonista di un anno una canzone anche nell'appuntamento di domani. A proposito di compleanni, ieri abbiamo festeggiato il grande Mick Jagger, oggetto anche di post da parte del Vasco, del comandante, che ha pubblicato una storia con una frase che dice molto del suo modo di intendere il rock. Osservando Mick Jagger ho capito l'attitudine che deve avere una rockstar. Devo dire, molto attivo Vasco nelle ultime settimane sui social e immancabili appuntamenti con i compleanni che a lui piacciono, tipo quello di Mick Jagger. Ora con noi c'è James Blunt.

C'è questa luna bellissima, magari hai anche il mare davanti a un bellissimo panorama, le luci della sera sull'estate italiana e l'ascolto di Radio Kiss Kiss. Tutto perfetto, Sienna Spyro con Material Lover, posso dire la mia su Paolo Maldini. Mannaggia, avevamo Paolo Maldini. 16 giorni soltanto insieme a Leonardo, quando prendi uno come Paolo Maldini, pulito, credibile, un grande campione stimato, gli devi far fare quello che gli pare a livello sportivo, per quello che lo hai chiamato, perché ha quelle possibilità. Adesso si ricomincia da capo, la storia del nuovo commissario tecnico, nuovi dirigenti, eccetera eccetera. Secondo il mio modestissimo parere, occasione perduta. Tra poco mettiamo un new kiss.

Sono trascorsi 9 anni in un battibaleno. Quante località di mare hai frequentato, hai visto dal 2017 ad oggi? Puoi raccontarlo se vuoi con il commento musicale originale di quell'estate con Benji e Fede e il feat di Annalisa. Quando c'è Annalisa siamo sempre tutti molto più felici. Felici anche di ospitare Alex Warren, passato dalla vita on the road, di strada, ad essere una star della musica mondiale da 2 anni a questa parte. Alex Warren torna con la nuova che è passata.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.

Manu Chao è un portafortuna, vedi Alfa la scorsa estate, invece questa con Karol G che a Chicago ha inaugurato il suo tour mondiale e poi ha visto uno striscione con su scritto Karol, ci sposiamo e vorremmo andare a un altro concerto per la nostra luna di miele. Cosa ha fatto la generosissima Karol G? Risposta dell'artista che non si è fatta attendere, prendendo la parola direttamente dal palco, scendendo verso la coppia, la cantautrice ha scherzato sul fatto che una semplice partecipazione non sarebbe bastata per un'occasione così importante e lei ha detto: ma suppongo che se si tratta di una luna di miele dovremmo regalare loro un viaggio nel posto che desiderano, il concerto e la luna di miele. Così si fa, brava Karol G. Perché uno pensa, vabbè, Karol G l'ha fatto perché è ricchissima. Ragazzi, la comitiva, vi posso assicurare che io conosco un sacco di gente che è molto ricca e che ha il braccino, altro che storie, questa è la verità prima di tutto, quindi complimenti a Karol G, c'è Eros e Dove c'è musica.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Alla domanda chi resterà tra 10 anni tra gli artisti nuovi che stiamo ascoltando negli ultimi anni, secondo il mio modesto parere sicuramente Sombra. Lui sì che ha talento e si distingue con My Body Isn't Ready, la nuova ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Stai facendo la micro vacanza, di la verità, perché quest'estate farà registrare sì 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, ma sono spezzettate, cioè questa preferenza crescente per soggiorni più brevi distribuiti nell'arco della stagione per più della metà degli italiani. Infatti l'estate è caratterizzata da più periodi di vacanza separati, 4 giorni, 5 giorni. Solo un quarto degli italiani ha programmato un'unica vacanza estiva prevalentemente breve, mentre il 17% non farà nessuna vacanza. Stai facendo i 4-5 giorni, dillo a Stefano, tu di la verità, poi torni a casa e poi se ne riparla più avanti, giusto?

dei dischi per noi per qualche minuto direttamente dalla sua console. Tino Piontek, Purple Disco Machine, ci porta nella storia. Quando sei un eterno single e vieni invitato ai matrimoni dei tuoi amici, un film da vedere e quattro matrimoni e un funerale divertentissimo con Hugh Grant. Ricordate quella ragazza che frequentavo, fa l'amico qualche tempo fa? Beh, non è più la mia fidanzata, è Hugh Grant. Ah sì, una donnaccia, ce la siamo passata tutti. Lui dice, ora è mia moglie. Ecco, sono le figuracce che spesso si fanno. Colonna sonora firmata dai Wet Wet

Esatto, chi ha visto come Marco 4 matrimoni e un funerale mi ricorda anche la sposa americana corteggiata fino all'ultimo da Hugh Grant, ma poi passò a vita amorosa con altra persona, il predestinato, il promesso sposo. Colonna sonora dei Wet Wet Wet con Love Is All Around, un gruppo scozzese famoso in particolare anche qui in Italia per questa e un'altra canzone bellissima intitolata Sweet Surrender. Sono le 11 e la sera, ma d'estate è come se fossero le 8, cioè è come se la serata dovesse ancora decollare o comunque in tanti sono già in corso di svolgimento. Con lo stare svegli ascoltando Radio Kiss Kiss vi dico infinitamente grazie, anzi semplicemente grazie. Tra poco facciamo anche una battle 80-80, intanto la nuova di Gaia è già un successo, si chiama Bossa Nostra.

0: Katie Tunstall con Other Side of the World. In queste sere d'estate c'è la convivenza, soprattutto durante la settimana in autostrada, tra i nostri amici autotrasportatori che viaggiano tutto l'anno a portare ogni ben di Dio e i turisti che fanno le partenze intelligenti, cioè chi parte la sera del lunedì, del martedì, del mercoledì senza affollare troppo l'avvicinamento o lo stesso fine settimana. Quindi movimento in autostrada e anche, mi auguro, maggiore comprensione degli autotrasportatori che qualche volta si lamentano con me e dicono: Stefano, ci sono quelli che non girano mai, non viaggiano mai una volta l'anno. Abbiate comprensione, la comprensione salverà il mondo. Prima abbiamo parlato di micro vacanze.
1: Radio Kiss Kiss, buonasera. Io sono Gabriella di Barletta.
0: Ciao.
1: In effetti faccio tutto spezzettato durante l'anno. Recentemente a giugno in Sicilia, Taormina e Punta Secca, e a luglio Alghero e Sassari.
0: Caspita.
1: Poi si vedrà. Ciao,
0: bello,
1: un
0: bello.
1: Abbraccio Radio Kiss Kiss.
0: Un tutorial sulla micro vacanza, semplicemente grazie ascoltatrice della comitiva. Tra poco una sfida 70-80.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Il tuo DNA musicale 70-80, quanto sei tormentone estivo, ascoltatrice e ascoltatore? Fai il tifo per gli anni 70 o gli 80? Facciamo un esempio.

0: Total White, firmato Alan Sorrenti, anni 70, tu sei l'unica donna per me. Se sei tormentone estivo, anni 70, 347 490 0042.
1: Che idea!

idea. Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Tormentone estivo 80, scrivi 70-80. Qui un pensiero speciale al grandissimo Pino D'Angiò, che ci manca tantissimo. Che idea, ma quale idea? Rifatta poi dai Flaminio Mafia, ripresa all'estero anche dai Madison Avenue con il titolo Don't Call Me Baby. Insomma, tanti riferimenti per un grand'uomo che ci manca tanto. Scegli quanto sei tormentone estivo, sei 70 o 80.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, siamo a conoscenza grazie ai vostri messaggi, ma soprattutto sabato sera avete un altro appuntamento imperdibile con il Kiss Kiss Way, il grande spettacolo che diventa televisivo con il meglio delle quattro date che sono andate in scena durante la prima parte dell'estate 2026. TV8 sabato 21:30 Kiss Kiss Way, così come su Sky 1 e così come su Kiss Kiss TV ovviamente. Grazie anche per gli ascolti di sabato sera in televisione, grazie per la vostra presenza fisica, non mancheremo e non stiamo mancando neanche con un'ulteriore presenza in TV su TV8 sabato 21:30, chat come avete fatto con gli amici o facciamo pizzata, cena, terrazzo amici e poi ci guardiamo Radio Kiss Kiss in televisione. Grazie amici.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Negli ultimi minuti sono stati segnalati dai nostri ascoltatori grida di gioia. Taylor Swift! Evviva! Siamo pronti anche per festeggiare questa sera all'interno di O2 Kiss Kiss con la comitiva 50 anni di questa meravigliosa radio che state ascoltando, perché torna 50, la pallina c'è, il croupier ormai in costume da bagno da qualche settimana a questa parte, e poi individuiamo tanti anni, tante emozioni da sbloccare per voi. Ad esempio, negli anni 70, se ti dicevano fricchettone, tu rispondevi: oggi nel 2026 sei un fricchettone. Che cos'è? Era il termine per definire i giovani un po' alternativi, quelli hippie vicini alla cultura underground. Poi c'era il compagno e collega, cioè parole fortemente polarizzanti che definivano immediatamente l'appartenenza politica o sindacale di un individuo. Compagno, come va? Gli anglicismi musicali, si iniziava a piazzare l'inglese un po' ovunque, complice il successo della disco music, disco, oppure il termine punk e l'immortale da sempre, ma anche prima degli anni 70, rock and roll e reggae, soprattutto perché il re del reggae esplodeva definitivamente con Jamming. Sto parlando di Bob Marley, che ha una storia pazzesca, perché il brano nasce in un periodo di forte tensione dopo il fallito attentato alla vita del cantante in Giamaica. Infatti la scrisse a Londra in un periodo di esilio e divenne un inno mondiale, ma scopriamo esattamente l'anno.
0: 1977.

I Wanna Jam With You. Il reggae e il sole e Bob Marley, oggetti ricordati in questa canzone. Un'amaca, sicuramente le scarpe da togliere, piedi nudi e un'atmosfera quasi stupefacente, è la legge del reggae. 1977, così abbiamo cominciato con 50, questa sera grandi festeggiamenti e grandi emozioni, dai 70 agli 80 è davvero un attimo. A proposito, la battle 70-80 di qualche minuto fa, conquistata da Pino D'Angiò grazie ai vostri voti, e negli anni 80 c'era un film cult che ogni volta che lo rivedi, devo dire indipendentemente dagli anni di appartenenza e la carta d'identità, ti fa morire alle risate, che era Vacanze di Natale, direttamente da New York. Arriva a Cortina Roberto Covelli, Christian De Sica, insieme alla sua fidanzata americana, ricordate Samantha, in quel film Carina Huff, e il rampollo presenta così la dimora. Residenza Covelli, il palazzo d'inverno di papà e mamma. Samantha, secondo te stiamo messi male? No, dimmi tu, stiamo messi molto molto male? Colonne sonore pazzesche in quel film, c'era l'Italo Disco di Gazebo con I Like Chopin, che faceva un po' da colonna sonora finale a un finale non molto divertente ma quasi melanconico, mentre c'era Sunshine Reggae. E incredibile ma vero, il reggae si può fare anche in Danimarca, perché i laid back arrivavano proprio dalla Scandinavia e caratterizzarono le estati di inizio anni 80. Ma quale in particolare? Lo scopriamo con la nostra roulette. 1980.

AIDS già nel 1983, cioè non è un termine degli anni 20 e basta. Ad anticipare la nuova terminologia, moltissimi anni fa, il laid back della Danimarca con Sunshine Reggae. Beh, primo momento di 50, molto reggae, molto estivo, con Sunshine Reggae, con Bob Marley and the Wailers. La costiera amalfitana, dove la puoi portare? Forse non all'idroscalo, e questo è il tema di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss TV. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: C'è Olivia Rodrigo che sta bussando alle porte di 50 per entrare nei mitici 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ragazza mia, sì che devi lavorare ancora, magari un giorno ti ritroveremo in questo appuntamento speciale dove 5 decadi vengono suonate tutte le sere con tanti riferimenti. Ad esempio, vi porto negli anni 10. All'inizio è l'esplosione dei meme e anche dei famosi youtuber. C'era Ciccio Gamer 89, che era l'iconico youtuber italiano, che iniziò a consolidare la sua forte presenza online proprio in quel periodo, ponendo poi le basi per i futuri meme. Ma un meme che andava fortissimo quell'anno era il side-eye claw, cioè lo screenshot ravvicinato di una bambina sul seggiolino dell'auto con uno sguardo visibilmente scettico e giudicante. È diventata la reazione perfetta per ogni situazione assurda poi inserita all'interno dei post o degli stessi meme. C'era Nesli che nel 2005 pubblicò un pezzo intitolato La fine, che passò, non dico inosservato naturalmente, però comunque non ebbe un successo tipo boom hit globale. Ci pensò Tiziano Ferro, che ne fece una cover di grandissimo successo negli anni più avanti e lanciandola poi ufficialmente come singolo esattamente quell'anno lì che viene segnalato attraverso il pronostico della pallina che dovrebbe cadere nell'anno giusto. Giusto, croupier, senti.
0: 2013.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa.

sembra vero, che non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato

0: bel film che lascia tutti senza parole.
1: E a differenza della frase e della parola, in particolare migliorerò, domani sarò migliore, raccontato e cantato così in modo egregio da Tiziano Ferro, vuol dire tanto nel peso di una relazione. Una canzone davvero molto emozionante che ha toccato le corde del cuore dei nostri ascoltatori, ma tutto questo accade all'interno di 50. Torniamo agli anni 90, programmi TV cult. Beh, il re dei programmi è il primo che ha stabilito il ricongiungimento in studio da parte di persone lontane nella vita e che si sono riviste in uno studio televisivo era sicuramente Caramba che sorpresa con la mitica Raffaella Carrà. E poi c'era la zingara Cloris Brosca con La luna nera, attenzione, all'interno di un programma molto divertente e molto ben fatto come Luna Park. C'era l'esplosione dell'Italo Disco anni 90 da un bel po', siamo nel bel mezzo di quella decade, cantata in spagnolo, questa è davvero una grande sorpresa. L'avete ballata almeno una volta nella vita, ma forse una è molto poco. Il progetto è anche un acronimo G e come Empoli M. Gem, e si ascolta che è un piacere. Quiero volar. L'anno giusto, dai, e si va a ballare. 1990.

È successo davvero, bel dono anni 90, i Gem italiani e poi l'Italo Disco cantata in spagnolo. Quiero volar por cielo y mar, quiero que el viento del amor me haga vibrar. Questa è la festa che capita tutte le sere all'interno di YouTube e Kiss Kiss, e domani ritorna 50. Grazie Roberta per la regia, ci salutiamo con gli anni 70 che tocchiamo con il fenomeno Sister Sledge, scoperto prodotto dagli Chic di Nile Rodgers. Non solo Lost in Music, non solo All American Girls, ma il concetto oggi si direbbe di condivisione esteso come valore assoluto alla massima potenza. Una family come quella di Radio Kiss Kiss, We Are Family. Ci ritroviamo domani alle 21, io tu e Kiss Kiss, e da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: Harry. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
3: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
3: Suona solo

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss Kiss.
5: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.